0: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sergi Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La nuova settimana inizia ancora con condizioni tipicamente estive per la presenza dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque ancora tanto caldo per il periodo. Valori decisamente elevati con massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, ma farà caldo anche durante le ore notturne. Sulle coste non si scende sotto i 24-25 gradi. Ancora poco da segnalare nella giornata di lunedì dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio lungo la dorsale, ma ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Guardate l'orologio, le 6:59, cominciamo col botto. 6:59 precise proprio, mancano pochi secondi alle 7 e siamo già qui in onda per voi, perché sappiamo che voi avete bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di voi, quindi votate. Ah no, non è uno spot elettorale, sembrava quasi quello. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, lo so, il Napoli ha perso, le parlavo poco fa con un esperto, poi ne parlerete direttamente con loro dalle 9 con Gianluca Vigliotti and company. Non parliamo di calcio, cerchiamo di non parlare di questa sconfitta, ma parliamo di cose belle. Parliamo dell'Arsenal che gioca contro il Napoli in Champions League e sapete dove alloggia? A casa mia, a Nola. Non sto scherzando, alloggia, no, ovviamente non a casa mia, nei pressi di casa mia. Quindi farò un reportage, andrò lì e capirò un pochettino come sono messi i calciatori dell'Arsenal. Saluto Ciruzzo Froio in regia. Volete raccontarci com'è andato questo weekend? E allora 342 00 00 100. Io sono stato in barca l'ultimo weekend di mare, grazie a mio amico Alessandro, grazie di cuore, tutto a scrocco, e vabbè, questa è la vera amicizia.

0: settembre è ufficiale, sono a dieta da oggi. No, tu dici vabbè, ogni lunedì lo stai a dire. Sì, è vero, lunedì, due lunedì fa ci avevo pensato, lunedì scorso non ci sono riuscito, questo lunedì è quello dove dici ok, devo perdere questi 6-7 kg accumulati durante le vacanze. Come 6 kg? Sì, purtroppo sì ragazzi, tra sagre, feste di piazza, la birra, il vino, vai lì, il comitato, no, non cominci lo spettacolo se non assaggi questo prodotto, e o panina con la porchetta, e il panino, e le polpette, le salsicce, eccomi qua. Detto ciò, va bene così, dai, vi aggiorno sulla dieta. Ci sono anche coloro che sono a dieta dall'altra parte, quindi voi che ci guardate in TV magari sul canale 76 del digitale terrestre, oppure quelli che ci ascoltano alla radio, fatemi sapere quanti chili, quanti grammi avete perso fino ad oggi, così magari vi do un po' di forza, ci diamo forza a vicenda, no? Volevo ricordarvi ancora il numero per raccontarci cosa avete fatto in questo weekend: 342 000 100. Ne leggo qualcuno, dice Luca da Mugnano, semplicemente buon lunedì anche a te, lunedì giorno tosto da digerire, tra poco comincia anche la scuola e non ti dico. Buongiorno Antonio, come va? Qui tutto bene, fammi gli auguri, sono diventato nonno per la terza volta. Ciao Antonio, Mosca da Zurigo. Antonio, augurissimi, ho avuto il piacere di conoscerti lì a Zurigo, una persona speciale, fantastica. E ancora vediamo, ciao Antonio, ti guardo tutte le mattine in TV, mi fai un saluto a mio figlio Federico che non vuole andare a scuola perché è già cominciato alla scuola, ragazzi, mi sembra di no, boh, non lo so, a Bolzano, quindi ci ascolti da Bolzano, noi dobbiamo essere tra gli ultimi come sempre, oppure a meno che non vada all'asilo, oppure di un esordio, roba privata, ma capito. Abbiamo qualche vocale, Ciruzzo, da ascoltare? Ah, ok, ok, allora ne leggo ancora qualcuno. Ciao Antonio, sono Rossella, è stata una settimana intensa, però weekend straordinario, sono stata a Palinuro, oh bellissima, io invece sono stato sulla barchetta, lo voglio dire ancora una volta, e mi sono divertito tanto. Poi mio amico Alessandro ha deciso di assaggiare quella cosa che ormai va tanto sui social, che io non ho fatto, ha preso la fresella, l'ha immersa nell'acqua di mare, credo cosa abbastanza poco igienica, due pomodorini e l'ha mangiata. Io non l'ho fatto, l'ho chiamato stamattina, non risponde, non lo so se adesso è tutto normale. Ancora qualcuno che mi prende per il culo, lo so, perché mi invia quei buongiorno che ti inviano al mattino, e cioè il buongiorno della zia, della nonna, ma anche della mamma, quello con gli angioletti, mi dice semplicemente buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Antonio da Melito, lo so che mi prendi per il culo perché l'abbiamo detto la settimana scorsa che io odio quei messaggi, no, dove ti dicono buongiorno, oppure dove ti dicono addirittura buon pomeriggio. E poi c'è Vincenzo, buongiorno pipistrello, io sabato e domenica fuori casa per due gare di pesca, buona giornata anche a te. Hai pescato qualcosa? Perché vedo nel tuo profilo proprio te con una canna in mano. Lasciatemi pescare con una canna in mano, sono un pescatore, pescatore vero, sei una sorta di Sanpei. Sai che spesso e volentieri mi capita, no, di volere andare a pescare, però poi dopo penso, ma se pigli un pesce che faccio? Lo devo liberare, sono un animalista di prima categoria, lo mangio il pesce, ma non ho voglia di acchiapparlo.
1: Buongiorno,
0: io direttamente.
1: Magari,
0: eccoli, buongiorno.
1: Pipistrelli, niente, è una giornata come tutte le altre.
0: Sì, è un lunedì.
1: Domenica mattina, una corsetta nel bosco di Capodimonte.
0: Ah, tu dici, cosa hai fatto nel fine settimana? Sì.
1: Poi docce, solite cose.
0: Sì.
1: E passeggiata lungomare via Caracciolo.
0: Vabbè, ottimo.
1: A pranzo da Scicchitano.
0: Addirittura
2: Scicchitano. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Hai il San Roberto, è un uomo mio. Magari oggi è l'unoria.
0: Auguri. Auguri posticipati a tutti gli Umberto. Ieri Sant'Umberto, hai ragione. Sono tanti amici che hanno questo nome.
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari
0: sì.
3: Ieri ultima giornata di mare.
0: Pure
3: zona
0: tu.
3: Costiera.
0: Hai
3: si
0: visto?
3: Stava bene. Infatti pure stamattina penso le temperature si stanno un po' abbassando.
0: Insomma ragazzi, dicono che anche oggi ci sia
4: Ando, buongiorno.
0: Caldo. Buongiorno.
4: Come stai? A posto?
0: Benissimo.
4: Quando vai a trovare i quadri dell'Arsenal, sai che si riesce?
0: Che devo dire?
4: Where do you do the naphtha?
0: Sicuro? Posso?
4: Where do you do the naphtha?
0: Va bene. Lo dico, ragazzi, lo dico.
2: Antonio, buongiorno, non ti smentisci mai. Che l'ultima cosa? Giornata di mare, certo. A scrocco in barca, grande.
0: Però aspetta, è un amico fraterno, lui adora stare con me, io con lui, e lui ha la barca, io no, che devo fare, ragazzi? Ce l'ha lui, lui ha i soldi, io no. Mi ospita, io poi porto il beverage e non solo, qualcosa da mangiare. No, e l'amicizia.
5: Sono Giovanni da Pozzuoli, direzione policlinico. Andò, sì. Volevo parlare in Napoli, però ricordatevi una cosa, amici pipistrelli.
0: Vai.
5: Sempre forza a Napoli.
0: Ah, questo sì.
5: Ovunque tu
0: scherzando.
5: Sia. Buona giornata, amici.
0: Sempre. Aspetta, Ciro, c'è Vincenzo?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, c'è Vincenzo che dice chiamami perché la maggior parte rilascio il pescato. Se la facciamo, lo chiamiamo un attimo, questa curiosità in merito alla alla pesca. Secondo me bisogna solo un frittore di paranza, come c'è una frittura di paranza. Ti sto chiamando Vincenzo, sentiamo un po'. Io sono un pescatore mancato, credetemi, perché vorrei pescare, però poi non vorrei mangiare. Vincenzo, buongiorno, abbassa un po' il volume. Un attimo che ti cazzea Ciro Froio. Salutiamo Ciro Froio in regia. Vincenzo, ci sei?
7: Ci sono,
0: eccoti,
7: buongiorno.
0: Qua. Buongiorno a te, tu sei quel classico pescatore, insomma vorrei essere io un po' come te, pescare e poi buttare a mare, però il problema è che non, però poi non ferisci il pesce, cioè che peschi?
7: No. In teoria no, perché comunque gli ami che uso io sono piccolissimi, quindi anche se rimangono sulla bocca del pesce o non riesco a toglierlo perché è ingoiato,
0: sì,
7: basta tagliare il filo e poi comunque va a deteriorarsi.
0: Ah, ok.
7: In poco tempo.
0: Ok, quindi tu peschi solamente per lo sfizio di prendere il pesciolino dall'acqua? Non te lo porti mai a casa?
7: Sfizio proprio no, ma okay. È vera e propria passione, sin da piccolo.
0: Raramente
7: porto qualcosa a casa.
0: Ma sei un pescatore strano, perché poi il pescatore è quello che si atteggia, non nel dire ho pescato questo pesce di 3 kg,
7: no,
0: 4
7: kg. No, assolutamente no.
0: Ah, ok, ok, una roba...
7: Mi metto qualche foto ogni tanto, giusto per sui social, ma... la maggior parte metto tutto di nuovo in acqua.
0: Ah, ok.
7: Tranquillo.
0: Il pesce più importante che hai pescato nella tua vita, quello più grande?
7: Spigola di 3,2 kg.
0: E anche quella hai rilasciato?
7: No, quella no.
0: È vero, allora.
7: Che le fanno mangiare.
0: È vero tu, cioè quindi tu rilasci il pesciolino piccolo.
7: Piccolo anche da un chilo e due,
0: ok.
7: Comunque li lascio
0: ci
7: a
0: sta.
7: Un'altra volta.
0: Vabbè, ok, no, perché quello che ero di 3 kg non ti avrei mai creduto, non è possibile.
7: Vabbè. Ci sta chi l'ha fatto, un paio di persone, amici miei, l'hanno fatto, pure 2 kg, 3 kg l'hanno rilasciato, stimo tantissimo.
0: Sì.
7: Posso dire che ad ora lo farei anche io.
0: Ah sì?
7: Se avessi la fortuna di prendere un'altra volta un pesce di 2, 3, 4 kg,
0: lo rilasceresti?
7: Sì.
0: Ok, allora facciamo un appello a un'orata che non si fida di te, eventualmente vedi l'amo del nostro amico a bocca che lui ti rilascia, va bene?
7: Assolutamente.
0: T'abbraccio, è stato un piacere, ciao, grazie dell'informazione.
7: Ciao.
0: Poi vediamo. Buongiorno Antonio, weekend a Belvedere, stavamo vicino e che mare, guarda, un mare splendido, anche perché poi eravamo in pochi, non come il mese di agosto, veramente Riviera dei Cedri fantastica in questo weekend. Ancora qualcuno che dice chiamami, vabbè, durante il corso della puntata sicuramente vi chiameremo. Restate lì!

0: 100, parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno, ti spiegano qualcosa. Per esempio l'urinatoio che non genera schizzi quasi, ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non si rimbalza contro, cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
0: devi trovare il contesto, però
1: lei però, che si accatta che lo rinatoio che upava lì e dico non fai come lo fa, c'è un catto normale.
0: Così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapere questo è un rinatoio antischizzo.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
2: Colleghi, buongiorno.
1: Oui, caro collega, attuando da
2: vacanza.
1: Sei andato in vacanza?
2: Sono tornato, mo, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
2: Allora, a riguardo fatta la mutanda,
1: sì.
2: La mutanda è usata perché una mutanda usata proliferà più batteri. Sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma chi sei, un biologo? Ma sta terza elementare.
2: Sta leggendo. Ho fatto l'ingresso, ho fatto il lurino là.
1: Sì.
2: Voglio là dipende la dimensione.
1: Certo che sì.
2: Perché poi fatto sta, se ce l'ha.
1: Dell'orinatoio, dice, la dimensione dell'orinatoio, sì.
2: No, la dimensione di...
1: Va bene,
0: Ciro. C'ha un'abilità, Ciro, rara, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: È quello perché è pure così. Allora già stava lui a fare. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico,
0: pronto,
1: ciao.
2: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, c'è adesso sta... Lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
2: Sì. Sì, ma molto, molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao, tante ciao, cose. Ciao. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini. E la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo. Serve proprio... Capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sul fatto non ne ho mio bagno e quindi lo faccio fuori, perché oppure non tiro lo scarico,
0: Guarda, lo scarico ancora, sai, c'è chi dice no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra.
0: Ma
1: chi si lava?

0: Buongiorno.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili. Quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone, lo mettevano sottoterra per usare proprio la mutanda. Motivi c'ha da sta, insomma.
2: Cosa? Chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, lancio un numero mio.
1: Soprattutto un cotone giuro. Di mo stiamo facendo
3: ragazzi,
1: un truffone.
3: Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione? Secondo me pure chi sto vi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danni ha pigliato. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi. Aspetta, ciao. No, aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena raffica, Peppe D'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma
4: fuori.
1: Non lo so se usate le mutande, non si sa. L'articolo non lo specifica.
5: Ma voi fate la mutanda o no? Si diceva, mamma, non mi sa ci mette la mutanda, come si mette? E mamma, te la citte tanta volta, non c'ha l'andante o marronare.
6: Buongiorno ragazzi, parlo da Furgone. Lo sa, si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e te cose. E facci una passata di spirito nelle parti intime, Marco.
1: Perché?
6: No. In
1: no, guarda, ma no,
0: ragazzi,
1: no.
0: Siete
7: dell'eleganza. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania. Vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
1: me contro te. Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, mo, sì.
0: Tra poco.
1: Pubblicità ne parliamo un attimo.
0: Allora,
1: vai.
0: Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda. Ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
1: allora è fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezie di cotone normali. Che si sono normali, se il cotone è cotone.
0: Perché cioè, praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
1: E andava... quindi era meglio uno spezzo di...
0: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico.
1: Proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta.
0: L'ovatta. C'è Ciro.
1: Insomma, grazie a Condigliano si chiama idrofilo, non hai capito? Ma non l'ho capito.
0: C'è Ciro
1: appena per la terza elementare che c'hai, va bene.
0: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario.
1: In maniera
0: molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
1: Ma mo a mettere in mano un culo, vai con me.
0: Pronto?
8: Pronto?
1: Ciao, come stai?
0: Pronto?
8: Oh, Rosa, scusa, sono in linea.
1: Sei in linea, vai.
8: Ragazzi, volevo dire una cosa. Una volta ho sotterrato una mia mutanda, è cresciuto dei guerri.
1: Grazie, vabbè, domani. Ci fermiamo un attimo.
0: Qui siamo nella fantasia.
1: Pubblicità, torniamo e poi parliamo di questo fenomeno del matrimonio. Vai.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
12: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vabbè, allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliato
0: arena
1: tutto,
0: sold out. E oltre 100.000, quando dico 100.000, ripeto, 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
1: Ma ad andare, so l'arena a però non è stata sold out,
0: dice l'articolo Rai News 24, rainews.it dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa però è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglia arrivata da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse
1: Chazek Lavrov.
0: Sì, Chazek Lavrov. Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama?
1: Sì,
0: guarda, ci stanno la speranza. Dammo tempo, Katamin.
1: Ma non è vero.
0: A cittadina, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama, Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si scusa a Brook Cacu Ridge all'epoca penso che 200 l'hanno fatto, 200.000 persone là, no?
1: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno
0: girato,
1: però
0: non hanno fatto,
1: se fosse venuto gli hai voglia,
0: per esempio un posto al sole facesse, io non lo seguo, una cosa sì. Al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti, che mi piacciono i canzoni, sono fan
1: diglielo a quello là, sono
0: fan di Dorso perché sanno, no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
1: vabbè, per cioè,
0: sarà 250 euro per fare
1: i bambini, è il prodotto per bambini che non
0: ma
1: hanno
0: soprattutto la... tu al bambino va bene, insomma, da chi c'è niente lì, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
2: Buongiorno, allora ho passato una da fasciuga, allora mi contro te hanno incassato 550.000 euro da questo matrimonio, ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo creato sono usciti questi soldi qua. Ora gli imbecilli in Italia ci stanno, sappiamo, perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra, non, vabbè, comunque.
2: Però mo dico io, no? A chi sto punto ne si è approfittato, sai che si è fatto, Rosa? E si è fatto pure un posto a tavola, un coppo ristorante a 10.000 euro a persona, messo chiave
0: da loro in casa. E chi lo vendevano? Lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
1: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini che
0: peggio.
1: Seguono
0: è peggio,
1: ma
0: è
1: vogliono
0: peggio.
1: Vederlo
0: ma molto peggio, già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino si è attaccato perché il genitore l'ha messo andato, come fanno per televisione su cose, non l'ho mai visto.
1: Poi hanno fatto i film al cinema,
0: cioè è su YouTube la cosa,
1: sì.
0: peggio ancora.
1: Sai, però fanno quello,
0: la colpa dei genitori, perché che si fa, stanno dicendo che Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi, limiteranno l'uso di perché è droga, tu genitore o nonno metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto
3: ragazzi. Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo basta fare il calcolo di quante scemi stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo basta un sedato, sa, come dici sempre tu.
0: Io lo dico, sono anni.
3: Quasi muore, cacca, veramente se muore basta un sedato, cioè, ma stiamo scherzando, c'è cioè, un matrimonio simile, si può avere un kill, poi, allora, pure 100 euro, andiamo a bustare un parente per gli avrei acquisti.
0: Ce l'ha luata
1: no, non lo sappiamo.
0: Ha fatto buono. In ce l'avesse mai luata a pesacane per chi si cà, mai.
3: Ragazzi, ma no, voglio, ma non scherzi, cioè, ma siamo proprio, siamo arrivati alla follia. Siamo arrivati al, cioè non ce la faccio. Credite?
0: Se sta resettato con il mio computer, ogni tanto
3: io non riesco
0: resettato.
3: Più a sentire delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
1: Sì, però Umberto, ferma un attimo, ferma un attimo. Ma si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa, e di un certo Pizza, cantante, e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione,
3: no,
1: però Marco, lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
3: Sì, Marco, ma chi si cà, no, ma non ci regalo questi soldi, mi voglio,
0: ma no, ma come che, ma che dici?
3: Cioè, regalo,
0: cioè mio figlio vuole avere la pornografia, io porto a avere la pornografia.
1: Ma che
0: pornografia?
1: C'entra? Ma quando, cioè, ma non è porno, ma quando mai? Ma che porno? Ma non dire
0: nel senso, no, pornografia, Marco, capisci? È lo stesso effetto della pornografia. Cioè,
1: è un intrattenimento per bambini. Ci
0: ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo, portami.
1: Se fai fan, se proprio vuole, capisco se ci sono i margini economici per accontentare.

0: telefona, sta. Vincenzo? Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio un tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Volevo dire una considerazione su questo fatto di me contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare mio
0: figlio. Hanno scritto libri?
1: Pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto, come io sono venuto a vedere a te in teatro, Sasamen, cioè non vedo perché tutto questo scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruzzo, mi sta domandando, anche Ruzzo 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo.
1: No, ho portato pure mia figlia a vedere le K-pop e ci pagava 250 euro biglietto, per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che... c'è Ruzzo, vabbè, tieni i soldi, però... Dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma... No. È tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino.
1: Uguale
0: quindi non è che noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Però io credo che tra le tante cose che esistono,
0: sto domandando, ormai è grosso.
2: Però tra le tante cose che esistono,
0: Ben 10, SpongeBob,
2: forse i me contro te sono tra virgolette non male.
0: Non c'è nessun scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo, se vuoi parlare di uno scandalo.
0: Non c'è nessuno scandalo. Ci sta l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come
2: questo
0: se stessimo
2: matrimonio...
0: criticando chi che si hanno accattato biglietto così avrei a Jolir, no?
2: No, la critica
0: è la stessa cosa, cioè che Jolir, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu, giustamente. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa, il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che...
0: No, per poi ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: perché,
0: non sono...
3: Marco ha detto, che fammelo chiedere mio figlio, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato, bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, lasciando stare i me contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché... tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi
2: però questo no, scusami, dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto.
3: Sì,
2: quello diventa il discorso
3: un po' più in generale, non in questo caso qua specifico, cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino...
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andare, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Questo è il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo,
3: capire
2: questo sicuramente
0: che ma non c'ha mai lamentare, cioè seguendo la logica che dice Marco, ci possiamo lamentare, dice ma i ragazzi oggi
2: non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società,
3: specifico di questi due, capito? Però in generale gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare che appena parlano uno si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Vabbè, comunque noi viviamo in una città, nazione filiale, insomma, oggi come hanno i figli.
3: Quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao.
4: Più che è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno, ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti, l'hanno fatto in un, come uno spettacolo a pagamento. Cioè, secondo me questa
0: e sta girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
2: Vabbè, il matrimonio non, quello lì non
0: è show, nessuna
2: validità.
0: È show.
2: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei contro te, ma soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Quello, ma pure i figli sono anche tuoi. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, c'è quest'audio, potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile.
1: Ciao, Iu, buongiorno. Un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere me contro te. E poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti. Cioè, non c'è logica nelle cose, secondo me, proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Ma che boh, dici, non figli mi va a trovare l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale, e poi c'è un po' facile l'abbonamento.
0: Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto. Però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante, perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, li vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per, come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua? Quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico.
2: Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concerto, non è che hanno fatto solo un matrimonio e se ne prende i soldi, hanno fatto un concerto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
4: Pure tu.
5: Per lo spettacolo.
4: Putin.
0: Salvici.
5: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto: se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene.
5: Quindi, se non, facciamo, se non è una cosa che facciamo, fa male,
0: perché alcuni possono dire ma che sta cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
5: quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male,
0: che ti piace,
5: quella.
0: Su, vai,
5: è sempre pronto.
0: È caduto.
5: Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? Quello che dicevi, i coglioni vanno
5: molti sfruttati. Hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Ma sapeva e su una e cantà, no, devi sposare, cioè.
5: Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
6: Non giù,
0: ciao.
6: Ascoltate, a me non me ne fotta proprio, ecco. Ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti forse a Milano.
0: E chi lo là sta nei studi? Ma stanno là i studi.
6: Ma perché?
0: E te ne studi là, sono là proprio che lo fanno.
6: Ma perché ha da fare Sanremo? Adesso più vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
6: A Roma.
0: A Roma. E vabbè, evidentemente ma hanno chiuso uno studio là. Come si chiama? Hanno studio. Stanno facendo il lavoro a Roma, ok?
5: Scusa, nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: Cosa nostro?
6: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, glielo dirò appena lo vedo.
5: Ma non è una preferenza, magari.
6: Da Stefano, ho
0: Vabbè, grazie,
5: Stefano,
0: non aggiungo.
5: Tu. Torna a Roma, io te lo dico, non te ne andare a mia chiafa, fa fredda a Milano, resta a Roma. Ah.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, una donna al vomero è stata scippata da un uomo che poi fugge in scooter ma viene identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Denunciato dai carabinieri, un 48enne del rione Traiano. L'uomo avrebbe notato la vittima solo davanti in un garage a via Santo Stefano e dopo aver lasciato lo scooter acceso si sarebbe avvicinato a piedi strappandole la borsa per poi fuggire. I militari hanno ricostruito i suoi spostamenti attraverso diversi filmati riconoscendolo dal casco e dall'abbigliamento. Il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione dove sono stati trovati gli abiti indossati durante lo scippo. Ancora cronaca, paura nelle acque di Procida. Un sub di 60 anni è rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa di una bombola da immersione a bordo di un gommone a largo di Punta Pizzaco. L'uomo, scaraventato in mare, è stato recuperato e soccorso dal 118. Sempre cosciente, ha riportato ferite al volto e un trauma all'addome. Trasferito in elicottero a Napoli, in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. E sempre a Procida, una parte di uno dei faraglioni di Ciraccio è crollato in mare. Massi e detriti sono stati staccati dalla formazione tufacea, modificando nel profilo. Nessuna persona è rimasta però coinvolta. L'area infatti era già interdetta alla balneazione, al transito e alla sosta per il rischio di caduta massi. Le cause del cedimento sono ancora da accertare, previsti sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del faraglione e il rischio di nuovi distacchi. Cambiamo argomento. Controlli straordinari della polizia locale in occasione del Giova Summer Party sabato all'ippodromo di Agnano. 125 i veicoli rimossi per divieto di sosta e oltre 150 i verbali per violazioni al codice della strada. Denunciati due parcheggiatori abusivi, mentre per altri due sono scattati allontanamento e sequestro dei proventi. Sequestrate anche 350 bibite e decine di gadget contraffatti. Oltre 120 gli agenti impegnati nel dispositivo di viabilità e sicurezza predisposto per il concerto di Jovanotti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna al lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di Mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa che potrete seguire in diretta a partire dalle 17 su Radio Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione termina qui, a più tardi e linea a Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
14: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale anche nell'avvio di questa nuova settimana. Già questo lunedì il tempo è asciutto con estesi rasserenamenti e un caldo intenso con picchi di 36 gradi nelle aree interne. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio cambierà qualcosa, soprattutto sull'Appennino e sulle vicine zone adiacenti, e si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. E le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: Eccoci qua, allora seconda ora di Elsa Andon Kiss Kiss, stiamo parlando di questi spendisse per 250 euro, sì, se mio figlio me lo chiede glielo faccio. Allora se tuo figlio ti chiede di fare una cosa e anche tu non...
1: Non hai mai speso no. Tu una cifra che non consideravi congrua per un qualcosa che ha desiderato uno dei tuoi figli? Cioè non hai mai fatto una spesa per loro, per un concerto, per un film, per un'esperienza che tu magari hai pensato e hai detto ma però si sa cosa
0: io non mi metto miezzo, perché ai miei tempi i miei figli guardavano, che ti devo dire, Ben 10, SpongeBob,
1: no lascia questi, stare mo questo, parlo in generale,
0: quelli là che faceva la Rai là, come si chiama, il Fantabosco là, come si chiamava, quelle cose là faceva.
1: Oggi
0: è cambiato un po', non c'era internet come oggi,
1: ma infatti gli stessi miei contro
0: il mio
1: che...
0: primo figlio l'ho fatto nel 2002, cioè
1: per esempio
0: Ryan, siamo ancora internet era ancora
1: il 56k
0: ci sì,
1: infatti
0: non mi metto nei vostri panni, ecco, voglio capire
1: gli stessi me contro te, diciamo quando sono nati erano un po' pionieri di questo tipo di contenuti su YouTube e hanno avuto il successo che hanno avuto. Oggi per esempio le nuovissime generazioni, per esempio Leonardo probabilmente non vedrà mai nulla dei miei contro te, perché ci sono altre cose
0: visto che dai miei figli siamo arrivati a miei contro te, da oggi,
1: esatto.
0: Da quando crescerà Leonardo sarà ancora peggio, penso, non lo so se è peggio,
1: per esempio Leonardo segue sempre una cantante che fa canzoni per bambini su YouTube e abbiamo saputo che probabilmente farà una data a Napoli e avevamo pensato di andare, però ora no perché Leonardo è piccolino,
0: però
1: lui le ascolta molto.
0: Io ci capito di ragionamento che fai tu, ma è la stessa cosa.
1: No, se parliamo in termini
0: è la stessa cosa, cioè è tutto, cioè questo è il discorso,
1: però
0: apriamo un po' la discussione anche ai nostri radioascoltatori, se volete 081 546 6873.
1: Però pronto? Quanto costa caro il caffè, mannaggia, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Dipende dalla trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, ci sono stato ieri.
0: Ah, ci sei stato.
2: A Napoli. Però non è proprio così.
1: Non ho capito niente io. Sta levando l'auricolare, sì, voce. Nel frattempo leggo un messaggio. Rosario ha speso 100 euro a persona per mangiare un struppone di erba e fiori.
0: Non me ne parla.
1: Pronto? Rieccolo, pronto.
0: E mi cade.
1: È caduto così. Non penso faccia piacere questa osservazione a Rosario. Mi fa piacere sentire sempre più spesso che molti malfattori vengono beccati grazie alle telecamere. Tipo la bar, sempre più telecamere e bar a mio parere. Qui ci ricolleghiamo a quel
0: alla
1: discorso.
0: Privacy, sì.
1: Esatto. Sulle telecamere per strada. Pronto?
2: Mi sentite?
0: Sì, ora sì, vai.
2: Allora, non è proprio come dite voi. Io ieri ci sono stato e sono partito da Napoli.
0: Sì.
2: Non è proprio una stronzità, lo sa.
0: No.
2: Allora, non era il concerto, non era il matrimonio, era lo spettacolo. E in più hanno fatto anche il concerto e non si pagava 250 euro.
0: Quindi la stampa dice una bugia.
1: No, si pagava anche quello.
0: No, ma 250 euro non era un biglietto, era per andarli a salutare.
2: No, attenzione, allora,
0: per andarli a salutare ci volevano 250 euro, 48 a 110 euro era il biglietto.
2: 250 euro era compreso di biglietto. Il biglietto noi l'abbiamo pagato 110 euro.
0: Guarda, te la leggo, biglietti da 48 a 110 fino a 250, hai ragione, fino al 250 per salutare gli sposi. Sì, ma non giustifica la stronzità, ecco.
2: Però attenzione, come ha fatto spettacolo, non è che ha fatto matrimonio chiuso là, chiuso a primo matrimonio, comunque tu sei andato allo spettacolo, l'anno scorso sempre 100 euro abbiamo speso, attenzione.
1: Ho capito, quindi tu dici,
0: sì.
1: La cosa che hanno aggiunto per rendere la cosa probabilmente più accattivante che è che hanno fatto questo rito civile lì davanti a tutti.
2: E dopo hanno fatto lo spettacolo, se vuoi ti posso mandare i video, ti posso mandare i biglietti, tutto quello che vuoi.
0: No, vabbè, figurati, sei contento?
2: No, la bambina è contenta. È
0: contento, ok, va benissimo.
2: Penso che
0: tu sei il genitore, tu essere contento. Per te è stata una cosa positiva?
2: Che cosa?
0: Cioè, per te è stata una cosa per parlare al genitore, dico.
2: Dal genitore è meglio che lo mandi a fare qualche altra cosa oppure lo porti a vedere qualcosa, esatto. Di questi nuovi rapper che fanno, che ne sono alla camorra e tutto questa cosa, dimmi tu.
0: Vabbè, poi tu pure un rapper ne c'ha Camur, quindi già sta avendo pure chi è buono, insomma, l'importante è che pure se c'ho mio figlio che si sente un rapper così, io porto a sentire a Kill, scusa, si può sentire, no?
2: Attenzione.
0: Quindi no, andiamo e vedi, ognuno avere una maniera. Grazie fratello, vedi? Ognuno avere la sua. Mio figlio di 7-8 anni si sente un rapper, ci piace assai, viene a domenica. Ragazzi, papà, voglio aprire un concerto, tu, ma no, purtroppo.
1: Però perdonatemi. Porto, no? Perdonate, noi vogliamo
0: a Milano, a Milano
1: vogliamo saltare
0: il padello, facciamo una fotografia.
1: Bravo. Vogliamo saltare subito alle conclusioni parlando di strunzità, scimità.
0: Vabbè, parliamo un po' così.
1: Follie, sì. No, però giusto per far capire il fenomeno. I miei contro te hanno prodotto 7 film per il cinema, dischi, libri, spettacoli teatrali, un catalogo di merchandising che comprende zaini, astucci, diario, uova di Pasqua. I due hanno 37 immobili a Milano per un valore complessivo di 17 milioni di euro.
0: Se
1: sono inventati un piccolo impero, forse
0: pure il Grande Fratello è arrivato a picchi di 4-5 milioni di spettatori. Che c'entra? Allora che fa? Temptation Island fa dei numeri assurdi. Temptation Island, cioè, ci sono gruppi di ascolto, gente che si, di adolescenti, di giovani che si mettono là
1: sulle spiagge,
0: in gruppo, che mettono il maxi schermo e se lo vede Temptation Island. Boh. Dimmi Richard, va bene tutto allora a questo punto qua, cioè, seguendo la logica va bene.
1: Pronto?
0: Buongiorno,
3: eccolo.
0: Ciao.
3: Ciao, allora guarda Rosario,
0: basta che dire, dimmi.
3: La trasmissione, il punto è proprio questo che hai detto, cioè fondamentalmente i genitori che non regalano un no ai loro figli sono.
0: Aspetta, se senti l'ascoltatore di prima diceva, me questi qua, me contro te sì. Però se mio figlio non si voleva sentire un rapper che inneggia la cosa, allora in un porto. Cioè,
3: no,
0: capì?
3: Vabbè, a parte
0: cioè, per lui, come genitore, questa cosa è più educativa dell'altra, capì? Cioè,
3: vabbè.
0: Marco invece dice il contrario, dice, ma se mio figlio si voleva sentire, io porto, perché se chi lo ci vuole,
1: no, certo, ma vado a vedere di che si tratta. Se vedo che è uno che inneggia certe cose, non ce lo mando là.
0: Primo creatore.
1: Perché non capisce mai quello che dico, Madonna santa.
4: Rosario, ma di me dentro te sono assistente.
0: No, dentro te! Ma
1: e poi arriva lui che mette ordine a tutta la mattinata. Pronto?
5: Ragazzi?
1: Sì?
0: Mi cade.
1: È in linea?
0: È in linea ma non risponde? Pronto?
1: Ciro stava giusto osservando che era tutto a posto.
0: Pronto? Dimmi caro, dimmi.
5: Mi sentite?
0: Sì, dai.
5: Buongiorno, scusatemi ragazzi. Allora, io mi sono sentito un po' chiamato in questione perché prego. Anche mia figlia giustamente voleva un attimino andare a vedere... questo matrimonio, pseudo matrimonio, show, come lo vogliamo chiamare.
0: Sì.
5: Allora, io ho fatto due conti a mia figlia, ho detto, caro amore di papà, noi veniamo da una vacanza. Questa vacanza che abbiamo fatto ci è costata tanti soldini, parliamo di una bambina di 6 anni. Ora, andare a Milano così di punto in bianco vuol dire spendere dei soldi per arrivarci.
0: Ma tu non l'hai portata per fama, non per educazione.
5: No, Rosa, io non l'ho portata per educazione per fargli capire, perché io comunque guadagno 4-5 al mese. Mia moglie è comunque dirigente sul comune di Napoli e non penso di avere problemi economici ad oggi.
0: No, dico vabbè, ci hai buttato negativa per non portare. Sì, ho capito, scusa.
5: No, io gli ho spiegato semplicemente quanto ci sarebbe venuto a costare sta cosa e a cosa dovremmo rinunciare per fare questa cosa. Noi saremmo dovuti andare il prossimo fine settimana a fare un fine settimana a Capri. Non l'avremmo fatto perché saremmo andati a vedere i miei contro te.
0: Senti, amico mio, ma tu c'hai solo una bambina?
5: Al momento sì.
0: E mi li sta adottando pure a me.
5: Allora,
0: tu non bimbi 55 anni, forse pure la
1: mesata. Ah, che sta facendo ancora lo sviluppo, lo dice da anni, quindi.
0: Adottami, fratello.
5: Rosario, io ti posso adottare, l'importante è che mi fai a livelli Totò almeno una volta.
0: Ma figurati, ma quanti anni c'hai tu?
5: Io ne ho 45.
0: E te troppo giovane, 10 anni giù. Vabbè, ciao fratello, fai bene comunque, fatto bene. Ciao, ciao.
6: Ci sento tu Temptation Island, ma c'è bisciata la radio, sta accanata, voglio ci sentimi rimani.
1: Ciao caro. Ciao. Però va detta una cosa, effettivamente l'ascoltatore di prima ha detto una cosa sacrosanta che riguarda i matrimoni.
0: Sì.
1: Lo vai a fare di settembre, è il cattiveria, siamo appena tornati dalle vacanze.
0: Io mi sono scusato, oggi festeggi i miei 26 anni di matrimonio.
1: Oh,
0: pronto? 7 settembre, pronto?
7: Ragazzi, buongiorno Rosario, compagno di quartiere, auguri.
0: Qui, caro, ciao, grazie.
7: Da Scampia.
0: Ciao, bello.
7: Marco, compagno mio, come stai?
1: Ciao, fratello, a posto.
0: Ciao. dimmi.
8: Ragazzi, volevo dire solo una cosa. Oggi può essere oppure essere scema, e però cosa ci sei? Nessuna possibilità. Ma per esempio, è una cosa che ci dice che io non volevo credere. Però poi ci ha giudice, ci ha giudice che, cioè, ha giudice che stanno scendendo con tutto fatto. Ma come stanno facendo gli investimenti e cose, perché hanno fatto a sera TV a ridata crescenza.
0: Ma pare, sì, la stanno girando, oppure già l'hanno girato, non ho capito. Addirittura si parla di un contributo statale.
1: No, dice di no, era.
0: Dice no. Speriamo.
8: Stiamo proprio, cioè, capito? Stiamo proprio di fuori.
0: Ma intanto vedi, le piattaforme vanno a fare audience, cioè quando vogliono vedere, non sono fottono che ti sei educativo oppure non.
1: Allora, aspetta, prima di andare alla prossima telefonata, leggiamo questo messaggio, perché poi effettivamente potremmo dire da quale pulpito.
0: Ma da quale pulpo viene la
1: predica? Pulpo viene la predica. Rosario, anch'io quando ero piccolo dovevo essere controllato quando ti guardavo in TV. Non l'hanno fatto. E ora, per colpa tua, sono così andando in giro a gridare. Putin! Min! Hai capito? Ho fatto più danni tu che nei contro te, sicuramente.
0: Pronto?
1: Bello il fatto.
9: Quante cingal ha messo? Mi ha fatto un freddo in culo, li piglia all'anno.
0: Beh, ragazzi. Pronto?
10: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
10: All'amico che ha chiamato e ha chiesto 4.500 euro, mi ha buttato la figlia per il mio conto 3. Ha dato la puzza della fame.
0: Ma dai! Grazie, fratello.
1: Ma non
0: è bruttaggio lucido,
1: ragazzi, ma perché?
0: Evidentemente ha studiato, ha fatto le sue cose, insomma, pronto?
11: Ciao ragazzi, sempre di riferimento al signore Piata X guadagna 4.
0: No, è che c'è così.
11: Ma lui ha fatto la puntata. Che ha avuto anche lui 6 anni.
0: Sì.
11: Non mi si è scusato. Quindi, cioè, ci ha avuto a fare un discorso a figlia, 6 anni dei soldi.
0: Ma ragazzi, ma certo, secondo me ha fatto bene, perché l'ha responsabilizzata.
1: Pur sembrando che mi vado a contraddire, ma io lo sposo in piedi.

0: persona che la parte difensiva è stata sempre la sua, diciamo, è sempre stata oculato, attento, forse deve capire se questa squadra deve continuare a giocare a 4, perché insomma ha giocato sempre a 3, lui al Milan ha trovato solidità a 3, alla Juve ha trovato solidità a 3, e può essere che insomma potrebbe anche
1: ci sia bisogno di rivedere. Va bene Ciccio, ci hai dato uno spunto molto interessante, ti abbraccio forte Ciccio. Ciao, Colonnese.
0: Ciao Ciccio.
1: Ivan dice Ciccio, ciao. Adesso poi è tempo di reagire, ti sei giocato i bonus mercoledì Arsenal, quindi parliamo prima di Champions, e domenica il Bologna in tedesco, ieri primo punto alla fine con Dovbik. Io ieri ho visto l'Arsenal, certo che giocano un calcio fantastico, Ivan.
2: Beh, hanno grande qualità, grande velocità, è una squadra pericolosissima, vediamo se il Napoli riesce a risollevarsi, sarebbe veramente molto importante sul piano morale. Perché serve, in questo momento serve, è tutto molto provvisorio, però quando cominci a fare due sconfitte, vai contro una partita contro l'Arsenal, devi assolutamente trovare il modo per rilanciarsi, ed è anche il bene della Champions, perché Allegri su questo, lui Allegri è uno dei pochi che adora giocare le coppe, non è quello che non vuole giocarle, che vuole allenarli, lui dice che si allena giocando, e quindi speriamo che con l'Arsenal si commettano meno errori e che ci sia un pochino più di freschezza, soprattutto da parte di alcuni giocatori che mi sembrano un po' cotti, penso soprattutto anche Issa, che non è anche Politano stesso che corre come un pazzo, però
1: era stremato a fine partita,
2: è stremato anche Lobotka è meno lucido, cioè devono trovare una condizione, giocatori veramente fondamentali.
1: Certo, resta la grande bellezza di una partita stupenda, si è lasciata giocare, pochi interventi arbitrali, la grande bellezza di una partita, la grande amarezza per il risultato. Io però ci ho visto tante cose positive del Napoli a Milano, Ivan.
2: Sì, però io mi aspetto un altro Napoli, te lo dico sinceramente, conoscendo Allegri mi aspetto un altro Napoli, un Napoli molto meno distratto, e ti ripeto, mi dispiace, spero che, secondo me il progetto del Napoli deve essere quello di arrivare a gennaio in una condizione di grande competitività, quindi nelle quattro con pochi punti di scarto dal primo posto, e poi comprare qualcuno che rinfreschi un po' sto sangue, perché serve.
1: Anche
2: Walter, ti devo lasciare perché
1: va bene,
2: tu sai,
1: va
2: oggi
1: bene.
2: È una
1: lo so che è una giornata è pazzesca, lo so bene.
2: Io senza Kiss non ci posso stare.
1: E io senza Zazzaroni non ci vivo neanche. Grazie Ivan, grazie di cuore. Allora, noi tra poco ve lo voglio preannunciare, perché è il bello della diversità di opinioni. Tra poco andrò in pubblicità, perché subito dopo la pubblicità troveremo in diretta Carlo Alvino prima per l'analisi della partita. Lui ha una visione di responsabilità sul risultato di Allegri, io ne ho un'altra, poi avremo le pagelle di Gianluca Vigliotti. Mi state scrivendo in tanti, e parto da un ascoltatore, innanzitutto ringrazio, dice Walter, io ti seguo sempre e ti stimo, ma stavolta non ti capisco. Allora, sarò ancora più chiaro, io credo che bisogna uscire in questo momento da una logica, la logica del risultato a ogni costo. Perché dico questo? Perché se si guarda solo al risultato, allora ecco che viene fuori Allegri si abbassa, Allegri difensivista, Allegri qua, Allegri là. Io vorrei uscire dalla logica e direi che un progetto nuovo, perché tale è quello del Napoli, c'è un nuovo allenatore, ha bisogno di tempo, perché Chivu e Gasperini c'erano già l'altro anno, perché Fabregas c'era l'altro anno, perché Spalletti c'era l'altro anno. I progetti nuovi hanno bisogno di tempo. Il Napoli ha perso due partite? Sì, ha perso due partite. Il Napoli ha perso con il Como? Sì, ha perso con il Como. Ma devo dirvi che cosa proprio che io non ci arrivo è che le critiche più aspre arrivano nella migliore prestazione che fa questo Napoli di Allegri. Io do tempo al Napoli, do tempo ad Allegri, non mi rimangio nulla di quello che ho detto la settimana scorsa. Non mi esprimerò fino al 22 novembre, perché poi il 22 novembre parleremo di altre cose. Allegri è uno che sa il fatto suo e lo avete visto, perché se ci concentriamo sul risultato, uno può essere amareggiato, ma buttare via tutto con un Napoli che è avanti 2-0 a San Siro, che nonostante viene ripreso crea tre palle gol, tre, perché se Anghissà la butta dentro, io mi aspetto la gente a capo di chino, per accogliere l'aereo. Allora Allegri è un fenomeno, io non posso lasciarmi influenzare dal risultato, perché altrimenti che succede? Che mercoledì magari il Napoli fa un partitone, perché

0: Maradona, può venire chiunque, anche i campioni della Premier, e possono uscire sconfitti, e cominciamo a dire che Allegri è il nuovo messia del calcio. Ma così non va bene. Cosa ha chiesto Allegri? Equilibrio. Cosa ha chiesto Allegri? Il tempo. Qui nessuno vuole dare tempo. Ragazzi, ma veramente, lo dicevo a Lucio Pengo in redazione, io sabato ho visto Fiorentina-Torino e ho sentito dei colleghi che parlavano, siccome entrambe avevano perso le prime due, parlavano di Grosso pronto a saltare la panchina, Abate pronto a saltare la panchina. Ragazzi, ma siamo a due partite. Cioè, immaginate se io mi spendo con il mio editore, chiedo che venga assunto un nuovo giornalista per fare un nuovo programma, e alla seconda settimana dico: ah no, prendiamo quello che avevamo prima. Ma così non è modo di lavorare. Tu devi dare modo alle persone di lavorare, di esprimersi, di andare avanti. Cioè, tu hai sconfessato Vanoli, che ti ha salvato il culo, l'hai mandato via, hai preso un nuovo allenatore, hai sbagliato allenatore, e che fai? Richiami Vanoli, almeno pigliane un altro. Va bene, tra poco Alvino, abbiamo posizioni diverse con Carlo, e poi non vi dico le posizioni che ho con Vigliotti. Lui è su un pianeta, io su un altro. Pubblicità.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio Walter De Maggio, tra poco le pagelle di Gianluca Vigliotti, quindi staremo ancora su Inter Napoli, su tutto quello che è accaduto, la prestazione dei singoli, poi mano a mano però cominciamo a splittare perché poi domani è già vigilia Champions. A proposito, parla Allegri alle 17 in diretta, lo ascolterete e lo ascolterete nel corso di Qui Casa Calcio Napoli già dalle 16 con Carlo Alvino. Staremo collegati con lo stadio Maradona con Riccardo Catapano, che seguirà sia la conferenza di Massimiliano Allegri sia a seguire quella delle 19:15 di Arteta. Però andiamo ancora al cuore del problema. Io chiedo scusa ai tanti che ci stanno scrivendo, qualcuno mi contesta in modo eclatante: no, Walter, Allegri ci sta rovinando, l'anno scorso Conte faceva i risultati e non andava bene perché non giocava bene e ha vinto uno scudetto e ha vinto la Supercoppa, è arrivato secondo e neanche andava bene. Io ho visto un grande Napoli a San Siro, ma siccome qua tutti siamo legati ai risultati, Allegri non va bene perché ha perso. Avesse fatto gol anch'issà, già immagino in quanti andavano a capodichino sabato sera. Io non mi iscrivo a questo partito, io mi sono iscritto al partito di Allegri e dell'equilibrio. Non è tutto bello e non si esalta se il Napoli vince, ma non ci si deprime se il Napoli perde. Si analizza, eppure sulle analisi neanche sono d'accordo. Innanzitutto fatemi salutare Carlo Alvino, oggi proprio, Carlo, buon pomeriggio.
5: Grande Valterone, buon pomeriggio.
4: Tu lo sai che io sono arrabbiato, lo sai benissimo, sono arrabbiato anche con te per giunta.
5: Guarda, io voglio fare una premessa.
4: Prego, Carlo, tutte le premesse che
5: visto, la mia premessa è questa: non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigenza, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta, e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe. Non esistono le colpe.
4: Responsabilità di chi?
5: Di Massimiliano Allegri. Su due.
4: Ma com'è possibile, Carlo, che tu veda responsabilità di Allegri? Dove sono le responsabilità, allora, di Allegri?
5: Due questioni irrisolte per me.
4: Prego, prego.
5: Sulle quali lancio un interrogativo e mi aspetto una risposta.
4: Dai.
5: La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato senza impegni infrasettimanali almeno fino alla terza, e la sostituzione, o meglio, è l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiachil, che era lontanissimo dai campi di calcio. Perché su Badiachil mi sono arrabbiato? Perché non, dal mio modestissimo punto di vista, stai vincendo 2-1 a Milano in uno stadio infernale contro la squadra campione d'Italia, che ha la rosa più forte d'Italia. In quel momento stai soffrendo maledettamente. Io credo che in quel momento un giocatore pronti via deve essere pronto mentalmente ancor più che fisicamente, e Badiachil credo che in questo momento può essere stato recuperato clinicamente, ma farlo esordire a Milano è stato un grande azzardo. Questo azzardo il Napoli lo ha pagato. Questa è la responsabilità che ascrivo a Massimiliano Allegri, che, torno a ripetere, è il migliore allenatore che il Napoli potesse prendere per sostituire Antonio Conte.
4: Io ti ho ascoltato e, come hai visto, in religioso silenzio e devo dirti, Carlo, io ho proprio una posizione diversa. Allora, io lo dico proprio pubblicamente, io prendo proprio una strada diversa. Perché? Perché ribadisco che tutto quello che sta venendo fuori, per quanto ognuno ha le sue teorie, per me è solo figlia del risultato. Ribadendo che ho visto il miglior Napoli della stagione sabato e l'ho visto contro l'Inter, non a Genova con il Genoa, né a Monza né a Venezia, contro l'Inter. Non a caso in quello stadio il Napoli crea tanto e avanti 2-0. Poi se vi aspettate che di fronte ci siano gli agnellini, la vittima sacrificale, avete sbagliato a capire. Sono i campioni d'Italia, giocano in casa. Il Napoli inizia a soffrire un po' e io condivido, a me sta cosa dei cambi è scopazzo. Allegri, anziché avere un Lobotka spento, cosa fa? Mette De Bruyne e Gilmour, due che verticalizzano. E dove vanno a verticalizzare? Siccome ha messo Neres, mette due frecce che corrono. L'Inter si deve sbilanciare. Io ho due di qualità, Gilmour, De Bruyne, lancio nello spazio le frecce Neres, Højlund e Alisson ne prova a farli male nelle ripartenze. Poi Badiashile, ma l'avete visto quant'è? È alto a momenti 2 metri e quindi lui, vogliamo contestargli che doveva entrare Beuke, ma la realtà, ma che colpa ha Allegri? Se Buongiorno si opera, se Beuke ha problemi, se Marianucci si fa male e Badiashile gli arriva che non è ancora in condizione. Siccome deve passare, a giusta ragione, bravo Max! Perché se lo fa Fabregas a Napoli, che si mette a 5 con Smolcic, è il nuovo fenomeno del calcio. Lo fa Allegri, no, si abbassa e perde. La realtà, Carlo, io non mi voglio arrabbiare, siete tutti legati ai risultati. Se fa gol Anghissà siete a capodichino, fa gol Lautaro, Allegri non va bene. Non va bene questo discorso, non va bene. Allegri sta lavorando e bisogna dargli tempo.
5: Ma su questo mi trovi non d'accordo, di più sfondi una porta aperta. Io sono per un momento di riflessione.
4: Equilibrio, bravo Carlo, bravo.
5: Riflessione, equilibrio e lucidità, perché è vero quello che tu racconti, nessuno può dire il contrario. Gli episodi, il destino, dico io, più che gli episodi, ha voluto che l'Inter vincesse, perché...
4: È il calcio, Carlo, non è il destino, è il calcio. Fa gol Anghissà, vince il Napoli. Anghissà, sa mangia.
5: Siamo tutti, ho capito. D'altro, a partire dal sottoscritto, ma non c'è dubbio che è così. Però poi il gol, purtroppo per noi, purtroppo per il Napoli,
4: lo fa Lautaro
5: e non lo fa
4: Anghissà. È il calcio, Carlo, è il calcio. E io mi prendo tutto quello che di buono mi ha fatto vedere il Napoli.
5: Anche perché il Napoli a Milano ha fatto vedere tante cose.
4: E allora siete legati al risultato, siete legati maledettamente al risultato.
5: No,
4: cioè, sì, sì, Carlo.
5: Non solo al risultato, ad una scelta. Allora, Allegri, io mi sono permesso di dire, quando Napoli vince a Genova, Allegri ha vinto la partita, perché i cambi a Marazzi sono serviti a far scivolare la partita sul binario giusto a favore del Napoli. Quindi ho magnificato Allegri in quella vittoria di Marazzi. Credo che l'idea è quella che tu hai perfettamente condiviso con chi ci ascolta.
4: Per me l'ha letta benissimo la partita Allegri, l'ha letta benissimo.
5: Purtroppo per Allegri e purtroppo per il Napoli, io credo che l'ingresso di Badiashile non pronto abbia influito negativamente. Però chi meglio di Allegri conosceva e conosce.
4: Però Carlo, perdonami, Badiashile è in campo. Carlo, perdonami, Badiashile e Gilmour sono in campo quando Anghissà si divora l'inferno. Perché se Anghissà la butta dentro, il Napoli ha vinto a San Siro. E tutti condizionati da quel fottuto risultato. Allegri è un grande, Allegri ha incartato Chivu, Allegri è meraviglioso, è prima pagina dei giornali. Siccome Anghissà si divora all'inferno e Lautaro punisce il Napoli, e allora non va bene. Vabbè.
5: Sei troppo esperto e navigato per non sapere che talvolta quasi sempre il risultato
4: incide. Equilibrio. Io ho sposato la te. Prego.
5: E lasciami dire un'altra cosa. Prego. Il Napoli non deve abituarsi alla sconfitta. Cosa voglio dire con questo? Noi abbiamo due sconfitte una dopo l'altra e abbiamo mercoledì una montagna, l'Everest. Oggi l'Arsenal, secondo il mio modestissimo punto di vista, è la squadra più forte al mondo come stato di forza.
4: Devo fare come Allegri, mi avete fatto accalorare, mi devo togliere la giacca. Carlo, lasciami dire una cosa. Scusami, ti ho interrotto. Io ve lo dico oggi. Sappiate che se il Napoli dovesse vincere mercoledì con l'Arsenal, giovedì vengo a criticare Allegri. Cioè io faccio tutto al contrario. Perché? Perché dirò equilibrio. Carlo, ti devo preservare alle 16, qui mi avete fatto accalorare. Ho fatto come Allegri, mi sono dovuto togliere la giacca. Grazie, grazie Carlo, alle 16.
5: A più tardi, amico mio, a più tardi.
4: Ciao. Allora, mamma mia, come sarà difficile, perché proprio perché tutti siete, siamo, anch'io, attenzione, influenzati al risultato. Io sto provando ad andare oltre il risultato. Cioè, ma che mi volete dire? Che il Napoli a San Siro non vi è piaciuto? Non ha giocato bene? Non ha messo in difficoltà l'Inter? Ma l'Inter ci ha messo in difficoltà! Ragazzi, ma infatti era l'Inter. E poi il Napoli, le due squadre più forti del campionato negli ultimi 4 anni. Poi, la partita ha una dinamica, Napoli avanti, quelli devono risalire, prendiamo un gol, poi si piglia il 2-2, poi succede di tutto. Thuram grazie al Napoli, Neres grazie all'Inter, Anguissa grazie, e purtroppo Lautaro fa gol, punto. Ma non è che si piglia Allegri e si conta i cambi, ma di quali cambi volete parlare? Detto questo, è già tempo di pagelle. Pagelle.
3: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
4: Ma vedi un po', mi tocca difendere Allegri, cioè la carne sotto e maccarume, la carne sotto e maccarune a cop. Va bene, Conte vinceva e non andava bene perché non giocava bene. Questo che gioca una grande partita non va bene, sbaglia e non va bene niente. Calma, è un progetto nuovo. Pazienza! Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli.
4: E Ziolino Capuano, buongiorno mister.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sto sentendo la tua incazzatura.
4: Sì, sì,
7: non
4: sono arrabbiato.
7: Così arrabbiato,
4: Non ho capito, Ezio, scusa.
7: Non ti ho mai sentito così arrabbiato.
4: Sì, perché Ezio, secondo me questa cultura del risultato sposta tutto.
7: Allora, il problema è questo. Intanto saluto Gianluca. Il calcio, penso che sono un uomo datato, il risultato fa cambiare tutta l'opinione. Allora, partiamo da questo presupposto.
4: Ma non è modo di fare calcio, Ezio, così.
7: Non lo devi dire a me, faccio questo.
4: Non è modo di fare calcio.
7: Ma non lo dire a me, faccio l'allenatore per professione. Quindi ti dico, se Anguissa, che ha sbagliato un gol contro la fisica, quella palla va in porta.
4: Il Napoli ha vinto a San Siro e sono tutti a esaltare Allegri.
7: No, ma sai, il Napoli rimontato da 0-2 non si è accontentato, ha continuato.
4: Ah, meno male, meno male, okay. Ezio, meno
7: fermo restando, per me è stato il più bel Napoli dell'era Allegri, anche se si è soltanto all'inizio. Il Napoli ha iniziato la partita dove i primi 2 minuti mi sembrava molto impaurito, dopodiché ha iniziato a giocare, ha pressato bene alto, l'Inter cosa faceva?
4: L'ha messo in difficoltà, Ezio, lì ha messo in difficoltà.
7: Io ti dico la mia, come ho letto io la partita, l'Inter era costretto a scavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale, mi segui?
4: Sì.
7: Scalavano bene, vinculavano benissimo, rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anguissa, a volte Anguissa si spostava e veniva dentro Lokbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
4: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
6: Ho dato 5,5 soltanto perché lui, io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla. Io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Allegri è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi, perché ci sono, chiedo il supporto di Azzolino, 3-4 giocatori del Napoli.
4: Non ne avevano più, punto, Gianluca.
6: Non ce ne hanno più. Lui è costretto a levare Alisson, è costretto a levare Politano.
7: Ascolta, non ci accavalliamo. Se io sono in panchina e Hollywood mi chiede la
4: lo devo cambiare, non è...
7: No, io lo prendo per culo fino al centesimo, aspetta 2 minuti, poi dico non lo tolgo mai.
4: Sì, ma il concetto che io sto battendo, Ezio, è che se Anguissa fa gol e vince la partita, Allegri gli danno 8, siccome segna Lautaro è 5,5, non va bene, per me non va bene.
7: No. Il problema è questo, diciamo la verità, dall'altra parte entra Turam, dall'altra parte entra Çalhanoğlu, chiedo scusa la dislessia che ho.
4: Non ti preoccupare, Ezio.
7: Dal Napoli entrano giocatori che probabilmente non erano all'altezza di quelli che sono,
4: o meglio magari non hanno quella condizione, che comunque i De Bruyne e Neres sono giocatori importanti. Gianluca Vigliotti, con l'onestà che ti contraddistingue, se fa gol Anguissa e vince il Napoli a San Siro, che voto avresti dato ad Allegri?
6: Ma cambia, il voto cambia, mi pare normale che cambi, come cambiano tutti i voti di tutte le pagelle di tutto l'universo intercontinentale. Mi pare fuori, non posso dare 7,5-8 Allegri perché semplicemente abbiamo perso.
4: Però non puoi neanche dire che è insufficiente dopo la migliore partita della stagione.
6: Sento Allegri a fine partita che in maniera molto onesta, candida, umile, come gli contraddistingue,
4: sì,
6: dice io ho avuto un dubbio. Badiashile Begema.
4: Ha buttato sui centimetri i Badiashile.
6: Però voglio dire, ti ripeto, ti ribadisco.
7: Carino Gianluca, cioè, ma l'errore di Badiashile non lo fa nemmeno un giocatore di Serie D. Là devi andare sulla figura, lì c'entra poco Allegri, dai. Lì devi andare sulla figura, non puoi andare dietro Turam, tutto il rispetto, e farti anticipare in quel modo. Lì l'allenatore c'entra poco.
4: Come c'entra poco se Anguissa non la butta dentro e non la butta dentro, allora, Neres. Voto 7 a Meret, poi Allegri si arrabbia molto con la difesa. Ridatemi le pagelle, a tutto schermo Flavio, a tutto schermo, perché Allegri dice troppo leggerini, vedo le pagelle. Di Vigliotti, Di Lorenzo 6, Rachmani 6,5, Rafa Marin 6,5, Spinazzola 6, e il Napoli ha già preso 5 gol. Allegri è incazzato con la difesa leggerina e tu dai tutti i voti alti. Gianluca, c'è qualcosa che non mi torna, perché hai premiato Rachmani e Rafa Marin?
6: Perché la partita l'abbiamo vista e perché è stata la migliore partita in assoluto di Rafa Marin, Rachmani hanno lottato come un leone. Dovremmo chiedere a Rachmani, con le nuove regole, perché prende una pallonata in faccia
4: e si butta a terra
6: e crolla a terra senza rialzarsi prendendo una pallonata in faccia. Ma ripeto, non possiamo entrare nel merito perché non abbiamo la faccia di Rachmani, non conosciamo dove l'ha presa, però vediamo Rachmani che poi subito dopo il gol si rialza e continua la partita i due centrali sono stati stoici. Rafa Marin ha preso 27 palle in testa. Rachmani ha fatto la stessa cosa.
4: Io non la penso così, Gianluca. Per me Rachmani viene bruciato 2 volte da Lautaro e prendiamo 2 gol, per non parlare poi, hai ragione, di Badiashile. Ezio Capuano, Vigliotti ha premiato Lobotka 7,5. Torniamo alle pagelle. Anguissa, Lobotka, Vergara 6,5. Anguissa, migliore in campo, Lobo 7,5, Vergara 5,5. Contesto a Vigliotti. A me Vergara è piaciuto.
7: No, Vergara non può fare l'Inter.
6: Se giocasse in un altro ruolo, sicuramente.
7: Vergara non può fare. Vergara è un giocatore forte, deve fare il proprio ruolo. Cioè,
6: non può farlo.
7: Io capisco in una fase che mancano dei giocatori, manca il miglior giocatore in assoluto che McTominay, ma Vergara non può fare l'intermedio. Vergara è un giocatore di spunte, un giocatore che deve giocare sulla linea e rientrare dentro. È normale che Allegri si deve adattare. Cioè, mi sembra ingeneroso 5,5 a Vergara.
4: Anche a me, per me è ingeneroso.
7: Vergara si è sacrificato in un ruolo non suo, cioè voglio dire, il ragazzo l'ha fatto perché l'allenatore glielo chiede, però io lo vedevo anche il primo tempo quando doveva fare la diagonale lunga, quando faceva l'intermedio di sinistra, insomma un po' di fatica la fai, perché poi in quel ruolo ti trovi a coprire l'ingresso in verticale degli ultimi metri, e se sei nell'esterno d'attacco fa fatica anche un intermedio normale.
4: Ti fermo Ezio perché abbiamo 6,5 a Politano, lo condivido, 7 a Højlund, lo condivido, Allison 6,5. E Allegri gli dice: se prende 5 volte palla, la stoppa di Suola e 5 volte la perde, non va bene. Gianluca, a te è piaciuto Allison, ad Allegri un po' meno, mi sa.
6: Sì, ho visto, l'ho sentito, ho letto, invece Allison fin quando ce n'ha rimane comunque l'unico elemento che può creare superiorità sulla fascia, che ci prova sempre, qualche volta sbaglia, ma fa parte delle sue caratteristiche. Levagli ad Allison di giocare di Suola come i brasiliani e probabilmente non
4: lo
6: è più Allison
4: Santos. Lo metti in difficoltà. Dalla panchina 5,5 a De Bruyne, Neres 5, Lucca 5, Gilmour 5, Badiashil 5. E qui forse l'avrei abbassato un po', ma va bene così, fiducia anche a Badiashil, anche perché è appena arrivato.
6: Non è fiducia, hanno avuto tutta l'insufficienza, chi è entrato non ha dato il supporto il giusto, cioè chi è entrato purtroppo non è stato all'altezza della situazione in quel momento di partita.
7: Di quelli che sono entrati il voto più basso, scusate la mia schiettezza, lo darei a De Bruyne. De Bruyne, tranne la palla che ha messo in mezzo, non l'ho mai visto, non ha toccato un pallone, poverino. Magari in quel contesto dove il Napoli soffriva, dove la partita era sporca, dove c'era poco fase di possesso, Allegri ha pensato quello. Io invece avrei messo Gilmour.
4: Io ringrazio Ezio Capuano per questo bel momento e Gianluca Vigliotti per le sue pagelle. Vigliotti lo trovate domani ore 9. Grazie mister, ciao, grazie Gianluca.
7: Ciao
6: ragazzi, buon proseguo. Ciao mister.
4: Grazie di cuore. Allora facciamo così, le nuove regole, si gioca molto, zero interventi del VAR. Lucio Pengue con un arbitro, col direttore De Paola, è aumentato il tempo effettivo di gioco. Basta con questi che facevano le sceneggiate e si buttavano a terra. E pronto Pengue? Alle 14 torniamo. Analizziamo ancora con due allenatori, Roberto D'Aversa e Gigi De Canio. E dalle 15, oltre che la parola equilibrio, la password sarà The Champions. Pubblicità.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
7: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo De Paolo. Ciao direttore, come stai?
10: Ciao Lucio, benissimo, un saluto a tutti.
9: Allora direttore, uno degli argomenti che toccheremo insieme a te è quello di questo nuovo cambio di direzione da parte, insomma, del nostro campionato, dei nostri vertici AIA. Credo che l'input sia venuto dall'alto, da Orsato. 28 partite, 0 interventi VAR, 0 rigori, è cambiata un po' la scena. Però prima di analizzare anche questo tipo di aspetto, qui a Napoli impazza la, diciamo, Allegri sotto processo. Secondo te merita tutte le critiche che sta ricevendo il tecnico del Napoli?
10: Beh sì, cioè i miei concittadini sono intenditori di calcio, cioè non è che, capito, Allegri arriva a Napoli e dice questa piazza è facile alle esaltazioni come è facile alle depressioni. Ma caro Allegri, il Napoli da 15 anni è una grande del campionato italiano, quindi le tensioni che si respirano in tutte le altre piazze di grandi, cioè quindi a Milano, a Torino, ma anche, diciamo, più giù, la stessa Roma, le si respirano anche a Napoli. Cioè, perché un allenatore a Napoli non dovrebbe in qualche modo affrontare il campionato, la Champions, con uno spirito vincente e avere pazienza? La pazienza non viene concessa alle grandi squadre, e quindi Allegri fa un po' strano, visto che è stato al Milan, visto che è stata alla Juventus, che dica queste cose a Napoli.
9: Allora, e poi ora invece ti voglio far analizzare anche questo dato statistico: 0 interventi VAR e 0 rigori in queste prime 3 giornate di campionato. Oddio, mancano le partite di oggi, però sì, diciamo, è una statistica già che fa che si può analizzare. Io dico la mia: a me questa nuova direzione piace, si gioca di più, meno gioco spezzettato, arbitri meno protagonisti.
10: E anche qua ci incrociamo, caro mio. Sono d'accordissimo con te, perché anche a me piace molto. E ti dirò di più, che alla luce di quello, perché all'inizio mi aveva un po' anche scombussolato, perlomeno sorpreso, quel gol dato al Napoli. Però alla luce di quello che è avvenuto nelle 2 giornate successive, beh, quel gol, diciamo, merita un'altra chiave interpretativa. Cioè, sul fatto che meno VAR, meno discussioni, meno proteste, più gioco. E io su questa linea sono tutta la vita d'accordo. Cioè, far giocare di più, anche gli step on foot, si è discusso se il gol del Milan era viziato da uno step on. Noi siamo per giornate intere a discutere se la pressione o non la pressione, lo step on foot. In Europa non li fischiano proprio, i rigorini in Europa non li fischiano proprio, ma è una buona tendenza, la stiamo importando con Orsato, che è stato sempre un arbitro che ha lasciato correre. A me sembra un buon indirizzo, un cambiamento poi visibile anche nell'aumento di minutaggio delle partite, questo è positivo.
9: E poi secondo me non spezzettare il gioco favorisce anche lo spettacolo. Detto questo, caro direttore, ci ha raggiunti al telefono, lo voglio salutare e ringraziare, Massimo Chiesa, ex arbitro di grandissimo livello. Ciao Massimo, come stai?
11: Ciao, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, un saluto a voi due, sto bene e ho piacere di essere di nuovo con voi.
9: Allora Massimo, stavamo analizzando questa nuova dottrina Orsato, se così la possiamo definire, 28 partite di campionato, 0 interventi del VAR, 0 rigori assegnati. Ora, credo che il rigore sia una casualità, mentre invece 0 interventi VAR credo che sia una direttiva dall'alto.
11: È la conseguenza di un certo tipo di direttive, la conseguenza positiva a mio modo di vedere, ma questo lo sapete già perché mi sono già espresso anche in passato, io sono estremamente favorevole a questa sorta di nuovo corso, dico sorta di nuovo corso perché sostanzialmente le regole c'erano già e il problema è sempre stato che non venivano applicate in maniera, come dire, più europea, diciamo così, e le nostre squadre poi andando in Europa si trovavano e si sono trovate sempre molto in difficoltà. Bisogna fare subito una distinzione, qualche errore c'è stato evidentemente di valutazione, soprattutto per la mancata concessione tra, non tanto ieri ma quanto le giornate precedenti, calci di rigore che a mio modo di vedere sarebbero stati evidenti. E nello stesso tempo però il fatto, diciamo, bisogna, gli arbitri in questo momento devono fare attenzione a non eccedere nel non fischiare, perché i falli rimangono falli e devono essere fischiati. Però sentivo quello che stavi dicendo tu, i rigorini, i fallettini, i calciatori che se ne stanno, che ne so, un minuto e mezzo, o se ne stavano un minuto e mezzo per terra e poi correvano come razzi, i difendenti, e questo è il caso, mi riferisco all'episodio di Sanchez, i difendenti che, come vengono toccati, rinunciano a giocare e si buttano per terra anche in area di rigore e poi magari vogliono l'annullamento della rete, che è stata una conseguenza del loro comportamento. Nuova gestione, ottima fino a questo momento, prepariamoci a vedere qualche errore, però ci sono arbitri che stanno crescendo con queste nuove direttive, per cui io sono molto positivo in termini prospettici.
9: Paolo De Paola, una domanda, una considerazione, una curiosità per Massimo Chiesa.
10: Ah, sì, io non so se lui è d'accordo con me, ma la spasmodica ricerca del fallo, del fallettino, dello step on foot, del falletto di mano sfiorata o meno, ha creato poi in Italia, soprattutto nell'anno scorso, ma negli anni scorsi, anche per stessa ammissione di Rocchi, per sua intervista, no? Ha detto: io ho sbagliato la politica che ha riguardato il VAR, ed è verissimo. Ma ha creato anche in Italia una discussione estrema, esagerata, diciamo veramente al di fuori della normalità, muscolare quasi, su qualunque intervento dell'arbitro. Ora, è vero, c'è stato per esempio un rigore non dato al Milan per un fallo di mano evidente, se non sbaglio alla prima giornata o alla seconda giornata, ma diciamo anche l'errore marchiano alla luce di questo tipo di conduzione passa un po' più in secondo piano, non so se è d'accordo con me, cioè nel senso di non dare troppo rilievo a questo aspetto e di considerare di più la fisicità del gioco e anche, come dire, la lealtà del gioco.
11: Sì, sono d'accordo, è un apprezzo anche la sottolineatura, nel senso che ci siamo dimenticati per troppi anni che il calcio è uno sport di contatto, che implica dei contatti da un punto di vista difensivo, da un punto di vista offensivo, e non tutti sono falli. Cioè questa ricerca spasmodica, come ho appena sentito dire, del fallettino, del tocco di mano, ma forse l'ha toccata, ma chissà, però non ho l'immagine giusta, cioè ma è stata una è stato un depauperamento di quelli che sono i valori tradizionali del calcio. Cioè non il calcio deve essere giocato, deve essere dinamico, ci devono essere scontri, però come diceva giustamente lei, deve essere leale, deve essere assolutamente leale. E questo è un termine di paragone che stiamo cominciando a vedere, perché c'è più lealtà. Ci sono stati dei provvedimenti che agevolano anche il comportamento dei calciatori, parlo delle sostituzioni, parlo delle perdite di tempo da parte del portiere. Cioè, questi sono dei deterrenti estremamente positivi. Io non sono per rivoluzionare il calcio, però per migliorarlo attraverso un certo tipo di interventi che poi portano positività, maggior velocità, fluidità di gioco, sono assolutamente favorevole.
12: L'unica cosa, Chiesa, mi scusi se la interrompo, dico velocemente la domanda, ma se si indaga sul calcio d'angolo vero o meno, beh, anche il fallo di fondo, cioè se l'arbitro segna un fallo di fondo che non è fallo di fondo, è successo per esempio ieri, che ci vuole? Un secondo in più, lo si guarda bene. Ieri c'è stata una deviazione di un giocatore del Milan in difesa su Voldemode, se non sbaglio, ed era assolutamente calcio d'angolo per la Juventus. Andarli a guardare questi anziché dare rimessa dal fondo, perché nel momento in cui dai rimessa dal fondo non puoi più guardare il VAR, la puoi guardare soltanto se dai calcio d'angolo. È una piccola modifica che si potrà fare, credo, no?
11: Sicuramente sì, come tutte le cose, quando ci sono delle innovazioni probabilmente non c'è stata l'attenzione necessaria. Diciamo che i casi che poi capitano fanno poi giurisprudenza e aiutano a codificare al meglio anche certi tipi di interventi.
9: Si può intervenire, però questa volta devo intervenire io col VAR. Devo salutare Massimo Chiesa e anche Paolo De Paolo, perché sono in ritardo con la pubblicità. Grazie
12: a voi. Grazie a voi. Saluto.
9: Grazie a Massimo Chiesa, grazie a Paolo De Paolo. Un disco e torniamo.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio in questa seconda ora dell'informazione in versione senza giacca. Ho fatto come Allegri, l'ho dovuta togliere perché mi sono accalorato, infervorato, perché ritengo sia un errore giudicare la prestazione del Napoli lasciandosi influenzare dal risultato. Parto da una premessa: secondo me è stata una partita bellissima, il calcio italiano avrebbe bisogno di più partite così. Poi le scelte, i cambi, la realtà è che ci sono, è il calcio. Il Napoli si divora un gol, Lautaro fa gol, vince l'Inter e non il Napoli. Però di tutto questo lo voglio approfondire con un allenatore che innanzitutto saluto, io lo stimo molto, lo ribadisco tre volte che lui interviene, Roberto D'Aversa. Buon pomeriggio mister.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore. Allora, parto dalla partita. Secondo me abbiamo visto bellissime partite in questo weekend, sono successe tante cose. A Napoli c'è delusione. Ora Roberto, io sto battendo su un tasto, cioè siccome è un progetto nuovo, Allegri ha chiesto equilibrio, il calcio ha bisogno anche di tempo, purtroppo qua di tempo non se ne vuole concedere a nessuno. A me per esempio il Napoli di San Siro è piaciuto molto e ho trovato il miglior Napoli della stagione.
1: Sì, io ero lì a vedere la partita.
0: Ah, eri allo stadio, non lo sapevo.
1: Sì, considerando anche le condizioni climatiche, ti posso garantire veramente che era una giornata molto calda, quindi considerando anche l'aspetto atmosferico, devo dire che le due squadre hanno fatto veramente una bella partita, cioè chi era allo stadio si è divertito. È chiaro che poi i giudizi sono sempre legati a un risultato finale, ma come hai detto giustamente te, se farà gol Anghissà molto probabilmente vince Napoli, quindi molto probabilmente le scelte di Allegri,
0: l'esaltazione, Roberto, l'esaltazione di Allegri
1: è il fatto che magari si erano in vantaggio, doppio vantaggio, e dopodiché magari si riequilibrano la partita, c'è l'occasione per chiudere, è chiaro che poi c'è amarezza, no, per come è andata la partita, perché comunque ripeto era andato in doppio vantaggio, però non ci dimentichiamo che giocavano a San Siro contro l'Inter, che secondo me in questo momento è ancora quella squadra che è un po' più avanti rispetto a tutti.
0: Anche perché il ribadivo è un progetto nuovo quello del Napoli, l'Inter e la Roma invece danno continuità. E poi mister, e tu me lo insegni, no? È il calcio. Però io capisco che il tifoso possa essere arrabbiato. Cosa non capisco? Se un collega giornalista, un addetto ai lavori, magari ha il pregiudizio per Allegri e pur di criticarlo, no, i cambi. Allegri mette un centrocampista, mette un Marcantonio lì dietro, perché
1: Max, per quanto riguarda la lettura delle partite e cambia, ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori. È chiaro che poi lui stesso ha ammesso il fatto di aver messo un difensore strutturato per far sì che sugli eventuali cross magari potesse dare qualche centimetro in più, ma ripeto, col senno di poi è tutto più semplice,
0: ma le scelte vanno fatte
1: in quel momento in base a come uno legge la situazione, come legge uno la partita, e devo dire che 8 volte su 10 quando Max Allegri fa i cambi e bene o male quelli che entrano fanno gol o fanno assist, questa è la storia del suo percorso allenatore. Poi se lo si vuole criticare indipendentemente da come vanno le cose, questo è un altro discorso.
0: Ed è quello che a me non piace, mister. È a me quello non piace, perché io magari la leggo in un modo, se lui mette qualità in mezzo al campo, De Bruyne e Gilmour, abbiamo un problema nel collegamento con D'Aversa, che verticalizzano, no? E verticalizzano su tre che sono rapidi. Mette Neres, c'ha Alisson, c'ha Højlund. E poi le occasioni comunque le crea anche quando è entrato Lucca. Il Napoli non si è accontentato di fare lo sparagnino e il 2-2, e questo lo volevo condividere con Roberto D'Aversa. Mister, dicevo, il Napoli ripreso sul 2-2 non si è accontentato e è stato basso e sparagnino a difendersi, ha provato a fare il terzo gol e se l'è divorato, e poi il terzo gol lo fa l'Inter e il calcio, Roberto, no? Succede.
1: Sì, poteva su due occasioni con Anghissà e con Neres, se fa gol, ripeto, il Napoli i giudizi sarebbero totalmente diversi, però in Italia purtroppo siamo spesso e volentieri legati ai risultati, poi magari quando uno ottiene i risultati nella maniera opportuna, perché ognuno poi deve cercare di giocare in base alle caratteristiche dei propri giocatori, non ci dimentichiamo che il Napoli ha perso in quella settimana McTominay, che è un giocatore molto importante per la rosa del Napoli. E quindi, come ho già detto prima, purtroppo siamo legati sempre ai risultati, il giudizio è una conseguenza.
0: È una conseguenza. Poi però, Roberto, io non mi permetto proprio di entrare diciamo, in tutto ciò che riguarda la tua posizione, no? Perché poi il tuo nome era rispuntato. Però io penso che anche i dirigenti dovrebbero dare a voi allenatori, è una mia vecchia battaglia, un po' di tempo. Perché? Perché vedo che a Firenze erano in difficoltà, chiamano Vanoli, Vanoli fa un percorso, salva la Fiorentina, e però gli dicono vabbè, noi puntiamo su un altro progetto, sposano il progetto grosso, 3 partite, 3 sconfitte, lo rimandano via e ci voglio ancora arrivare. Roberto, hai sbagliato una scelta, se richiami Vanoli sinceramente non capisco, cioè anche i dirigenti non danno tempo a chi deve lavorare, ci vuole un po' di tempo, no?
1: Ma io non voglio entrare nello specifico in questo caso la Fiorentina, certo. Però un discorso generico, io nel momento in cui una società, un club cambia l'allenatore, è chiaro che ha bisogno del tempo per far sì che i giocatori assimilino le proprie idee e quant'altro, soprattutto se poi purtroppo il mercato arriva fino alla seconda giornata di campionato, quindi gli ultimi arrivi sono arrivati nella settimana stessa magari dell'ultima partita, in questo caso della Fiorentina, quindi per forza di cose ci vuole del tempo, anche perché non è che noi siamo abituati magari a consegnare agli allenatori in Italia già la squadra completa e il ritiro, e quindi dopo 2 mesi di lavoro uno può fare una...
0: Bravo mister, bravo, col però, mercato aperto per giunta.
1: Però purtroppo questo è il bello e il brutto del nostro lavoro, dove a volte, ripeto, non sto andando sullo specifico,
0: no, no,
1: a volte
0: certo.
1: Paghiamo anche delle responsabilità, non nostre, è chiaro che lì hanno valutato le 3 partite, 3 sconfitte, però io credo che mancavano ancora 2 partite per una pausa e la partita di Coppa Italia del tempo gli si poteva dare, però poi ci sono delle dinamiche
0: interne
1: che non le possiamo sapere, è lungi da me di commentare questo, mi dico solo che mi dispiace perché Fabio Grosso veniva da un percorso dove ha vinto il campionato a Sassuolo della Serie B alla Serie A, che non è facile, anche se la squadra comunque è una squadra forte, ma veniva da un'altra recessione. E poi comunque ha fatto un bel campionato l'anno scorso, dove ha fatto un campionato costante e continuo, e quindi mi dispiace soprattutto anche perché è un amico. Però spesso e volentieri abbiamo sì delle responsabilità, ne paghiamo noi, ma a volte paghiamo anche per responsabilità dei dirigenti. Rispetto a prima, prima si condivideva di più, no? La costruzione della squadra. Non dico che la società deve prendere i giocatori che dice l'allenatore, ma perlomeno andare a prendere dei giocatori con le caratteristiche per il
0: gioco. Sposando le esigenze, è certo.
1: Poi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci, perché negli ultimi anni io, avendo sempre giocato a 4-3, spesso e volentieri mi sono dovuto ritrovare a giocare a 3, perché i giocatori a cui avevo disposizione erano più propensi a giocare con quel sistema di gioco. Ripeto, questo è un discorso generico,
0: conosco la tua eleganza, ma certo.
1: Come magari era giusto che Vanoli ripartisse da allora l'anno scorso, perché se ha portato a termine una salvezza, un anno difficoltoso, potevano ripartire da lui.
0: Ribadisco, io non mi permetto di entrare anche su un altro tema che ti riguarderebbe, ma per eleganza neanche lo faccio. Invece ti chiedo, mister, da addetto ai lavori e da allenatore, lo diceva anche Allegri dopo Inter-Napoli, si velocizzano le rimesse con le mani, si velocizza il gioco, si lascia correre, arbitraggio all'inglese, 0 intervento VAR, è aumentato il tempo di gioco. È un metro che ti piace e c'è più calcio?
1: Dico la verità, io in queste settimane le partite dal vivo non viste tante, è più gradevole la partita in questa maniera qui, perché anche il fatto magari di far rimanere un giocatore fuori per un minuto, evitiamo a tutti quei giocatori che magari pingono, no? Di un infortunio o perdita di tempo. E il calcio comunque deve rimanere uno spettacolo, e io penso che queste nuove regole avvantaggiano più lo spettacolo, perché è giusto che i tifosi quando vanno allo stadio si divertono, ecco.
0: E da inizio stagione tutti dicevano, visto che è stato il confronto degli ultimi 4 anni, 2 volte ha vinto l'Inter, 2 volte il Napoli, per lo scudetto sarà ancora Inter-Napoli. Alla luce delle prime 3 giornate, bisogna cominciare a guardare anche alla Roma e ai Gasperini, Roberto?
1: Per me sì, perché la Roma è una squadra che secondo me quest'anno ha anche le alternative, e l'unica perplessità e giocando la Champions purtroppo ti porta via molta energia psicofisica, e quindi magari potrebbe pagare questo, dipende anche poi da che percorso fa in Champions, però vedendo le rose, vedendo anche la bravura dell'allenatore, io la Roma la considererei anche lei nella lotta per lo scudetto.
0: Io innanzitutto ti voglio ringraziare tantissimo, ovviamente questo grazie. Discorso Champions grazie. E doppio impegno riguarda anche il Como, bellissimo, di Fabregas, e mi auguro presto di vederti su una panchina come meriti in Serie A, perché Roberto sì. D'Aversa è un grande allenatore, ricordatelo.
1: Grazie.
0: Ciao mister, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie e buon lavoro, perché poi quelli bravi sono bravi, come insisto e insisterò fino alla noia, è bravissimo Massimiliano Allegri. A me dispiace molto che la cultura che si ha del risultato abbia portato a dei giudizi tranchant, a giudicare errati i cambi che non solo per me sono perfetti, io ho apprezzato moltissimo i cambi di Allegri e per giunto ho apprezzato l'atteggiamento, cioè ero avanti 2-0, sono a San Siro, mi hanno ripreso 2-2, non sono sparagnino perché ho perso col Como e me ne esco col pareggio, no, Allegri ha provato in tutti i modi a vincerla e poi per vincerla l'ha persa perché se uno, Anguissà, non fa gol e l'altro, Lautaro, fa gol, purtroppo il calcio è questo, però poteva anche capitare al contrario. Due amici, due ospiti, che bello parlare di calcio, mi piace molto. Era San Siro per Inter Napoli, la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafà. Buon pomeriggio, Monica.
2: Buon pomeriggio, Walter.
0: Ciao. E con noi un allenatore per le letture, per i cambi, per le dinamiche, per gli avversari, per il piano gara, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
3: Buon pomeriggio, ciao Monica, bentrovate.
2: Ciao, ciao mister.
0: Grazie per essere con noi. Gigi, io sto battendo molto su un tasto, cioè leggo critiche, ascolto anche i tifosi e li capisco, la delusione, la grande amarezza, eri avanti, l'hai persa. Secondo me si è troppo condizionati dal risultato, perché ritengo che il Napoli di Allegri, visto a San Siro, è il Napoli più bello di tutta la stagione. Ha messo in difficoltà l'Inter, è andato avanti 2-0. Ha subito il pareggio, ha provato a vincerla, ha fatto degli errori là davanti e purtroppo qualcosa dietro, e mentre Anguissà ha perdonato, Lautaro no. Però buttare via tutto secondo me è troppo.
3: È assurdo.
0: Meno male.
3: È assurdo perché la partita si legge in questo modo. La squadra ha giocato con personalità, al cospetto di quella che notoriamente sappiamo da tanti anni la squadra più completa e più forte del campionato, se l'è giocata alla pari, poteva vincerla, l'ha persa perché la bellezza del calcio.
0: È il calcio, no? Mister, è il calcio.
3: È il calcio, l'avversario è forte, tu hai commesso qualche errore e l'avversario ti ha punito. Succede, però come dici giustamente Allegri, i ragazzi devono essere soddisfatti, contenti di seguire questo obiettivo, di continuare a giocare bene, a migliorarsi e a farti solo degli errori.
0: Vado da Monica Scozzafà e la vista live. Monica, sotto accusa sono finiti i cambi. Ora, io personalmente, perché uno deve essere onesto intellettualmente, io i cambi li ho apprezzati tutti. Ho apprezzato De Bruyne, Gilmour, palleggio, facilità di palleggio e verticalizzazione a cercare due che corrono come i matti, quindi in ripartenza potevano far male, Neres e Alisson. C'era anche Højlund, poi ha messo Lucca, la fisicità, e poi siccome l'Inter pressava e aveva inserito il terzo attaccante, dopo Lautaro e Thuram, anche Bonny, cosa fa? Fa quello che ha fatto Fabregas a Napoli, è passato a 3, ovvero a 5. E cosa fa? Mette uno bello fisico, un Marcantonio da 1,97 m, per i colpi di testa. Sarà mica colpa sua se purtroppo poi Thuram fa gol e Badiashil fa un errore di concetto. Però Monica, giudicare i cambi solo perché hai perso, secondo me, è un grande errore.
2: Ah, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché intanto la lettura della partita è la stessa tua, ovviamente il mister ci conforta.

0: questi dibattiti ovviamente è giusto, era giusto mettere Beuche, ma è giusto mettere Badiashile, ma Badiashile non è in condizione. Io credo che se Allegri ha messo Badiashile perché in settimana lo ha visto bene, lo ha visto in condizione, aveva bisogno di fisicità e quindi ha messo lui e non Beuche. Ma piuttosto, diciamo, la critica, io credo che nessuno non abbia detto che è stata una bellissima partita, che è stata una partita ad altissima intensità, che è stata una prestazione coraggiosa da parte di
1: entrambi.
0: Napoli.
1: No, ma poi di entrambi.
0: Vabbè, io l'Inter non lo metto perché certo, l'Inter, diciamo, ci ha abituati a prestazioni del genere, quindi è scontato dire che l'Inter abbia fatto una partita intensa, perché quando vuole, quando l'avversario è di livello, l'Inter sa esprimersi in questo modo. Quindi nessuno ha detto che è stata una, non si è fatto troppo condizionare dal risultato di quella specifica partita. Io credo che lo scoramento, la delusione sia perché ci sono state due sconfitte consecutive, sia perché il Napoli dopo 6 giornate ha 3 punti e questo non accadeva da 22 anni, quindi è un po' su questo che c'è la delusione.
1: Quindi l'onda è anche legata ai risultati. Fammi andare da De Canio. Mister, poi è chiaro che è un progetto nuovo, questo progetto viene condizionato dall'infortunio di Buongiorno. Lui trova una soluzione, perché la soluzione immediata è Beukema, ma Beukema non stava bene. Trova la soluzione Marianucci, ma Marianucci si fa male. Il club prontamente interviene sul mercato, prende Badiashile, ha bisogno di tempo, poi perde anche McTominay. Detto questo, Allegri ha chiesto equilibrio. E io sono uno di quelli che ha sposato il suo pensiero, cioè troppa depressione per una sconfitta, e immagino se Anghissà avesse fatto gol l'esaltazione. È un errore, Gigi, sia quello sia quell'altro.
2: Senti, Walter, sì. Allegri merita grandissimo rispetto, perché da allenatore di altissimo livello è venuto, si è adeguato alle necessità della società, non ha puntato i piedi, non ha fatto richieste sose, ha capito, ha compreso e cerca di fare di tutto per valorizzare le risorse della società. Ora, chiunque può pensarla diversamente.
1: È il bello del confronto, certo. Certo,
2: chiunque la può pensare diversamente sull'aspetto tattico della partita, perché sono spesso si vive di luoghi comuni, no? Siamo condizionati, fai i cambi a Genova, vinci, sei un grande, fai i cambi a Milano,
1: e la perdi, allora non
2: la
1: va
2: perdi.
1: Bene.
2: Invece c'è una logica in tutto, poi come hai detto tu, se il ragazzo che è appena entrato ha sempre giocato a calcio, che significa che non può giocare una partita di questo livello con l'Inter?
1: Poi ha giocato col Chelsea, quindi conosce bene i palcoscenici.
2: I palcoscenici internazionali di altissimo livello, giocato in Premier, non nella Lega qualsiasi. E quindi conosce anche l'impatto e il confronto con i grandi calciatori. E qualche volta entri e magari l'avversario riesce a sfruttare qualche tuo errore, e questo fa parte del calcio. Naturalmente chi ha fatto calcio ha la pazienza e la capacità di apprezzare anche di fronte all'amarezza, però poi andare a ricercare assolutamente cose che non stanno né in cielo né in terra e deprimersi, insomma, non credo sia giusto. Poi ci dispiace che Napoli, come ha detto Monica, dopo tanti anni
1: solo 3 punti in 3 partite, certo. Fammi andare proprio da Monica, perché Monica, poi il calcio è bello perché ti dà subito una possibilità. Certo, la possibilità si chiama Arsenal. Ieri ho visto i campioni d'Inghilterra affrontare nel derby e battere il Chelsea. È una grandissima squadra quella di Arteta. Basti pensare Gyökeres e Merino in panchina, ho fatto 2 nomi, giocano un calcio stupendo, però Monica, tu me lo insegni, la Champions è un mondo a parte e la Champions al Maradona

0: Maradona soffre chiunque. Mi aspetto una bella risposta del Napoli di Allegri.
1: No, assolutamente sì, la Champions è un mondo a parte, è un mondo che Allegri conosce bene. Il Napoli ha dei giocatori che conoscono bene questo tipo di palcoscenico, si gioca al Maradona, e quindi proprio perché il calcio non è mai esatto, io mi aspetto una, e quindi non per questo diciamo l'Arsenal dei campionissimi appunto viene qui a fare la sua passeggiatina, non sarà una partita di questo tipo, io sono certissima che, come è stato a Milano,
0: bravo,
1: quando Allegri il giorno prima ha detto ci sono partite che si giocano e ci sono partite che si vincono, noi andiamo lì a giocare, cosa che ha detto
0: e ha fatto
1: e quindi lo rifarà sicuramente anche contro l'Arsenal, che sa che quella rabbia in più che può avere il Napoli, perché appunto viene da due sconfitte consecutive in campionato, non possa trasformarsi nella ferocia giusta che serve per affrontare certe partite. Io su questo vorrei il conforto del mister. Se è mancato qualcosa a Milano, io penso forse la concentrazione massima, la ferocia massima nei momenti clou.
0: E nella fase difensiva, Monica, tanto che Allegri per la seconda partita dice...
1: La fase difensiva, certo, ci sono degli errori.
0: Siamo leggerini, l'ha detto la seconda volta.
1: È chiaro che Allegri lavora con questa squadra da due mesi, sappiamo, noi la conosciamo benissimo, la fase difensiva di Allegri, e credo che su questo nessuno possa dire che non sia, diciamo, sempre stata un suo punto di orgoglio, un suo punto di forza, come lo vuoi chiamare. Poi la fase difensiva, ma Anguissa fa un errore, chiamiamolo infortunio, che nel 98% dei casi non accade.
0: Però Monica, quello è un errore. Invece, mister, sulla fase difensiva...
1: No, dico, se lì fa gol...
0: Sì, tutti a esaltare Allegri, il numero uno, i cambi, grande Napoli.
1: In questo momento, per cui sì, la fase difensiva, per carità, perché ha preso tanti gol, però tu a Milano potevi evidentemente anche vincerla quella partita.
0: Certo, mister, poi però un dato c'è, il Napoli in tre partite ha già subito 5 gol, Allegri per la seconda volta ha detto che l'attenzione difensiva deve essere diversa, evidentemente vuole più cattiveria lì dietro.
2: Certo, allora parte...
1: Ma credo che voglia più cattiveria anche lì davanti.
0: Ah beh, non c'è dubbio, la devi buttare dentro.
1: Appunto, perché
2: io
1: sennò...
2: Io credo che Allegri parli della cattiveria agonistica in tutte le situazioni. In alcune circostanze, anche sul 2-2, non si può perdere palla al limite dell'area cincischiando. Occorre una maggiore lucidità, una maggiore determinazione nella capacità di uscita dall'azione. Perdere palla al limite dell'area significa rinvigorire la volontà dell'avversario di credere nella capacità di montare, di fare gol. E la maturità dei grandi calciatori in questo caso è importantissima. Io credo che quando Allegri parla di queste cose, quello che ho percepito anch'io durante la partita è che in alcune situazioni bisogna essere molto più determinati, come per esempio nell'occasione del terzo gol, quando Bagnasfini, si chiama, giusto?
0: Sì,
2: che è anche più alto di Thuram, eccetera, non cerca il contatto con l'uomo, praticamente non lo guarda e lo fa saltare in terzo tempo
0: e Thuram purtroppo se lo mangia
2: in testa,
0: vabbè,
2: no?
0: Vabbè, ecco, vabbè.
2: No, ma lì l'attenzione è quella di capire e percepire il pericolo, cercare il contatto con l'avversario. Se non la posso prendere io, non la devo prendere nemmeno lui, comunque non la devo prendere in quel modo. Queste piccole differenze dipendono anche dai momenti dei calciatori, e giustamente, come diceva prima anche Monica, questa è ancora un'altra partita, e la rabbia di due sconfitte consecutive secondo me alimenterà questa forte tensione agonistica di cui il Napoli ha bisogno.
0: E io abbraccio Gigi De Canio e Monica Scozzafava. Ciao Monica, ciao Gigi, grazie.
2: Ciao a tutti, ciao Monica.
0: Grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie Monica. Allora facciamo così, tra poco avremo Salvatore Caiazza e Benoît Coé, spero di farvi una super sorpresa. E poi però mano a mano nella terza ora cominciamo a guardare all'Arsenal, alle scelte, alla Champions, due volte al Maradona, Arsenal mercoledì, Champions League domenica, ore 18 Napoli-Bologna, tutte e due gare in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia. Radio Kiss Kiss Napoli ve la racconterà Vincenzo Perna, un palo del genio al commento tecnico. Poi vi ricorderò degli appuntamenti perché domani seguiremo le conferenze in diretta, parlerà Allegri alle 17, adesso però la pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio. Allora, io vi voglio ringraziare perché al 342-00-0100 fioccano i WhatsApp. C'è chi contesta fortemente il mio pensiero. C'è chi dice che Allegri ha sbagliato totalmente i cambi. Io non la penso assolutamente così. E poi c'è anche chi dice forse era il caso di intervenire in modo diverso sul mercato, un mercato che si è complicato perché Buongiorno si deve operare, perché Beukem aveva dei problemi, perché Marianucci si fa male, arriva Badiashil, non è prontissimo, è vero, però Allegri ha mandato un Marcantonio in campo. A chi dice no, il messaggio è che passava a 5 un messaggio errato, lo contesto anche questo, perché nel momento in cui quello Chivu mette Bonny, Lautaro, Thuram, Bonny, tu devi avere tre centrali. Forse poteva essere Beukem, ma sì, forse, una cosa che nessuno ha detto, poteva mettere Favasuli, forse poteva mettere Favasuli. I tre centrali li facevano Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, Favasuli e Spinazzola bassi, ma io lo condivido. E a chi dice no, si è abbassato, perciò ha preso gol. Ragazzi, ma siete incoerenti così. Cioè, Neres, non è che me lo invento, che l'atteggiamento è stato andiamoli a ancora a far gol. E poi se Anghissà non fa gol, non fa gol. È il calcio. Non lo fa Anghissà, lo fa Lautaro. È il calcio, è il calcio. Salvatore Caiazza, il capo allo sport del Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio, Walter. Ti seguivo con attenzione. È ancora davanti agli occhi sistematicamente l'azione che purtroppo non porta al gol di Anghissà. È contro natura, va contro la fisica proprio...
0: Del calcio,
1: però. Fa parte del calcio, sicuramente. Io ricordo un po' di anni fa con Benitez che Callejon entra in porta e il pallone esce fuori, quindi è una situazione, è col mangiato, col subito, lì in Napoli fa 3-2, non lo sento, si demoralizzano.
0: Staremmo parlando di una vittoria a San Siro, tutti sul carro di Allegri, tutti a esaltare il Napoli, e non andava bene. Perché non andava bene? Perché lo voglio dire. Non è che ci si può esaltare perché, per carità, si vince a San Siro, si battono i campioni d'Italia, ma comunque poi i problemi rimangono, perché per esempio Allegri ha sollevato un tema, cioè in difesa siamo leggerini, l'aveva detto con il Como, lo ha ridetto dopo Milano, ha detto che la gestione di alcuni minuti, leggi pure gli ultimi del primo tempo, due occasioni regalate al Como, due all'Inter, non gli sono piaciute. E un po' l'allarme difesa scatta, perché non è da Napoli subire, e non è da squadra di Allegri, 5 gol in 3 partite. Caiazza.
1: Sì, ma io credo che ho visto anche io un po' leggeri il gol preso, non dico quello di Politano che non è un difensore, non va su Di Marco, che mette palla a centro, quel rapace di Lautaro, però ragazzi il 3-2 dell'Inter, ho visto solo maglie rosse sbucare l'argentino per mettere la palla in gol, li ho visti leggeri, senza quella cattiveria. Io non vorrei vedere Barzagli, Chiellini e Bonucci, perché quelli non ti avrebbero, sul 2-0 ti avrebbero portato a spasso e ti avrebbero fatto capire che da lì non si passava. Però una via di mezzo, un po' di cattiveria agonistica, un po' di voglia, un po' di fame, senza paura, con coraggio. E invece ho visto un'altra volta, come dicevi tu, come contro il Como nella fine del primo tempo, sciogliersi nonostante faccia caldo, vabbè, lo diciamo, come neve al sole, però sinceramente se la prendono con l'Allegri, che sicuramente avrà le sue colpe, perché tu, gli allenatori quando perdono se le prendono tutti, no? vedi Fabio Grosso cacciato dopo 3 giornate di campionato. Però sinceramente con una squadra che ha bisogno di conoscere il proprio allenatore,
0: è un progetto nuovo, Salvatore, c'è pure bisogno di un po' di tempo.
1: Sì, perché è troppo facile parlare dell'Inter, ragazzi, che vince 3-2. È anche una questione proprio di rosa, di valore di rosa, di valore di cambi. E quindi, sinceramente, non mi piace questo attacco frontale all'allenatore che mi sembra inopportuno in questo periodo.
0: Allora, facciamo così: ha visto la partita, ha giocato nell'Inter, conosce perché poi tutti qua parliamo del Napoli come se gli avversari non esistessero, ma la realtà è che gli avversari si chiamano Inter, si chiama campione d'Italia, si chiama in uno stadio San Siro che spingeva l'Inter, eppure il Napoli non si è intimorito e si è abbassato, perché il Napoli con Neres e con Anghissà nel minuti di recupero la partita la può vincere, non sfrutta le occasioni, purtroppo prende gol. Benoit Coe, buon pomeriggio Benoit.
2: Ciao Valtia, ciao a tutti.
0: È il calcio, no Benoit? Cioè, anziché far gol Anghissà, fa gol Lautaro, la partita che di per sé è e resta bellissima, perché non mi faccio influenzare dal risultato, la partita è stupenda, è uno spot per il calcio italiano, è chiaro che Anghissà si divora il gol e Lautaro lo fa. I tifosi interisti godono e quelli del Napoli sono delusi, però non bisogna esagerare.
2: Assolutamente, perché è una prestazione di altissimo livello. Io credo che il Napoli e la partita poteva fare i tre risultati alla fine, però le due squadre hanno vinto, hanno cercato di vincere la loro partita. Secondo me il Napoli ha fatto anche bene, anche benissimo a un certo punto, poi dopo giustamente gioca con un avversario che è forte, che ha la consapevolezza, che si conosce da anni, che non ha cambiato allenatore, che lavori da già da tanto tempo insieme. Dunque, tutte queste cose qua fanno che sicuramente è un vantaggio molto importante di più di un Allegri che comincia a lavorare, chi comincia a lavorare su dei concetti di gioco, chi lavora su una squadra che lui non ha ancora completamente in mano. Ma io credo che su questo punto di vista io non sarebbe molto pregiudicato dicendo che la squadra non va.
0: Io un Napoli così bello non lo vedevo da tempo, sì. Pensa te.
2: Infatti secondo me non ha vinto la partita, ma secondo me sta lavorando bene. I frutti non ci sono perché per sfortuna, secondo me, perché se c'è un po' di fortuna ti gira da un altro senso.
0: E Anghissà la butta dentro, la partita l'hai vinta. E siamo qui tutti a magnificare il signor Allegri, che io magnifico, nonostante la partita l'abbia persa il Napoli. Salvatore Caiazzi.
2: Così, secondo me, è giusto così, parlare bene delle cose belle. Ma
0: secondo me bisogna guardare il calcio. Se uno fa il tifoso e si lascia influenzare al risultato, non andiamo da nessuna parte.
3: Assolutamente. Chiedo anche lumi a Benoit.
0: Prego, no? Salvatore.
3: Una partita del genere, Walter, vista in Premier, nessuno va a criticare la squadra che perde, perché se la sono giocate entrambe, lo diceva Benoit, lo dici tu,
0: certo.
3: E si è giocato un gran calcio che in Italia non vediamo. Vedi Juve Milan di ieri piuttosto che Roma Atalanta. Cioè, noi abbiamo visto il calcio e poi purtroppo c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi ha fortuna.
0: È il calcio.
3: Però è una partita di alti, cioè il Napoli, la partita che ha fatto, l'ha fatta da scudetto, da alta classifica.
0: Benoit, una mia domanda, siccome è francese, Badi Achille, è uno molto
3: come lui poi.
0: Si chiama Benoit. dimmi una cosa, che difensore è? Perché indubbiamente non entra benissimo, no? Non entra benissimo.
2: Sicuramente c'è ancora dei meccanismi che lui ha bisogno di acquistare. Ha una capacità, una qualità tecnica molto importante, un difensore molto solido. Io credo che bisogna imparare. Quando tu arrivi al calcio italiano con grande umiltà bisogna imparare, metterci dentro. Io credo che su questo punto di vista Napoli ha acquistato un ottimo giocatore capace di fare cose importanti, però lui purtroppo ha bisogno di tempo, è ancora giovane, però ha le capacità per poi divenire un grande difensore. Però penso che ha bisogno di lavorare tanto sulla concentrazione, l'abbiamo visto anche in questa partita. Certe cose non lo se l'aspettavo, e in Italia bisogna aspettare che ci sono certe cose che possono succedere. Tu giochi con degli attaccanti molto forti, molto d'astuzia, che sono bravi a ogni millimetro, perché si parla di millimetri.
0: Ti rubano il tempo e ti hanno fregato.
2: Da questo punto di vista lui doveva capire che una spallata prima che salta l'attaccante è meglio. Cioè, il discorso d'astuzia che lui doveva metterci dentro.
0: E a proposito di tempo, occorre tempo e pazienza. Prima di salutare il collega Gaiazza e Benoit, io sto battendo anche molto il tasto su un altro tema. Voglio capire che il tifoso possa essere deluso per una sconfitta, però poi vedere un dirigente navigato come Paratici, no Salvatore, che fa una scelta sua, fa un grande mercato, chiama, siccome dice Vanoli, no, Vanoli in questo momento è inadeguato per proseguire il lavoro, colui che l'ha salvato, ha salvato la Fiorentina, prendono grosso, 3 partite, 3 sconfitte, 0 punti, 0 punti. Che cosa fanno? Esonerano Grosso e io dico, vabbè, hanno sbagliato la scelta, no, hanno sbagliato la scelta, cioè richiami Vanoli. Ragazzi, ma stiamo dando i numeri? Ma si può? Ma che programmazione è? Salvatore e poi Benoit.
3: No, purtroppo è così, vedi, alla terza giornata certo le hai perse tutte e tre, ti aspettavi chissà che cosa dai giocatori che hai preso, no? Tipo Mastantuono che veniva magnificato.
0: È appena arrivato, Salvatore, è appena arrivato.
3: E appunto, questo voglio dire, ti aspettavi chissà che cosa e neanche il tempo di capire che cosa bisognava fare che mi mandi via. Grosso, sinceramente.
0: I due esterni, Gnonto e Nge, gliel'hanno presi 2 giorni fa.
3: Ma poi ragazzi, perché non conosciamo bene quella napoletana come situazione, ma non quella toscana o fiorentina. Leggevo, secondo me c'è stato questo confronto molto duro tra i due, alla fine l'ha vinta Paratici.
0: Ed è saltata la panchina.
3: Finisce nel Milano.
0: Vado un attimo da Benoit. Benoit, ma se ai professionisti non dai tempo per dimostrare, no? È un errore. Cioè, ma noi il campionato è appena iniziato, 3 partite mandi via l'allenatore. Ma che modo di fare calcio è?
4: Assolutamente, condivido completamente questa situazione. Io credo che purtroppo l'allenatore al tempo che gira, e purtroppo in Italia ancora di più, e su questo punto di vista, Grosso paga il risultato della squadra. E purtroppo per lui, perché alla fine l'allenatore sembra essere il miglior allenatore della Serie A, e oggi è il peggiore della Serie A, è senza senso.
0: È senza senso.
4: Ha le capacità, le qualità, è giovane, ha fatto bene, si è fatto bene a Sassuolo, può fare bene anche a Firenze. Però il risultato purtroppo in Italia ti condiziona tantissimo e alla fine paghi sempre.
0: Paga sempre l'allenatore.
4: Esatto.
0: Va bene, Benoit Coè, grazie. Dai. Di cuore, Benoit.
4: Grazie a te. Ciao.
0: Salvatore Gaiazza, buon lavoro.
3: Ciao Walter, grazie a te e a tutti.
0: Abbiamo analizzato sia ieri che oggi, anche in Diego C'è con Diego Maradona e Gianluca Miranda all'Inter. Adesso però cominciamo a guardare all'Arsenal. Ieri ho visto il derby Arsenal-Chelsea, di Arsenal ce ne parla Lucio Pengue, domani sarà giornata vigilia, parla Allegri alle 17 in diretta qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, e nel corso del calcio della sera con Emanuele Calaiò invece ascolteremo le parole di Arteta. Quindi adesso chiudiamo il capitolo Inter-Napoli, chiudiamo al momento il capitolo campionato, apriamo il capitolo Champions e dopo la Champions riapriremo quello campionato. Fortuna vuole che ieri, oltre al Chelsea che affrontava l'Arsenal, ho anche visto Bologna-Sassuolo. Quindi parleremo dell'Arsenal, parleremo del Bologna e ne parleremo con cognizione di causa. Pengue, tutto sull'Arsenal, le scelte di Arteta. Pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Domani parte la Champions e anche per le italiane grandi impegni. Il Napoli affronterà l'Arsenal allo stadio Maradona, lo ricordiamo, mercoledì sera. L'Arsenal che ieri ha dato vita a una partita veramente bella, spettacolare, in rimonta contro il Chelsea nel derby di Londra. Ne parliamo con Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, bene, bene, tu?
0: Bene, e ora bisogna rituffarsi nel clima Champions, e la squadra di Arteta è una delle squadre più forti, una delle, forse mi viene anche da dire, favorite per la Champions, perché l'anno scorso ha vinto la Premier e quest'anno anche si è rinforzata, secondo me, anche rispetto all'anno scorso.
1: Sì, sono d'accordo, credo che il Paris Saint-Germain come campione in carica vada considerato favorita, ma ci metto l'Arsenal subito dietro, non soltanto perché ha perso la finale a maggio, quanto perché era già una squadra molto forte. Non dimentichiamo che tecnicamente la scorsa Champions l'ha chiusa da imbattuta, ma anche perché poi si è rinforzata, gli è mancato il grande colpo, il Vinicius o il Julian Alvarez che ha inseguito fino all'ultimo giorno di mercato, ma chi è arrivato è stato un innesto mirato in un telaio già formidabile. L'Arsenal è una squadra con mille opzioni, dalla panchina in queste prime tre giornate di Premier League si sono alzati due campioni del mondo come Matteo Zubimendi e Mikel Merino. Arteta ha mille opzioni a sua disposizione, deve solo scegliere quella più adatta nella partita che sta giocando.
0: E poi anche parliamone di Arteta, che è, lo ricordiamo, un tecnico giovane ma comunque bello formato. Quando arrivò all'Arsenal faceva parte dello staff di Pep Guardiola, l'Arsenal lo ha anche aspettato, ha creduto nelle sue idee di gioco.
1: Credo sia stata una delle chiavi del successo dell'Arsenal, quella di scommettere su un allenatore e su una visione. Ho parlato qualche mese fa per una storia per Sport Week con l'organizzazione che sta dietro l'Arsenal, cioè la famiglia Kroenke, che è proprietaria di tutta una serie di squadre di football americano, di hockey, l'Arsenal, e mi spiegavano come la visione, il credere in un allenatore e in un progetto faccia parte del loro modo di fare sport, un modo che ha portato successi nel calcio ma anche nel football americano, nell'hockey eccetera. E credere in Arteta quando era semplicemente un ex giocatore anche dell'Arsenal ma a livello di panchina il vice di Pep Guardiola e basta, è stata sicuramente una delle formule vincenti. Come dicevi tu, l'Arsenal ha aspettato Arteta, lo ha fatto crescere assieme alla squadra. L'Arsenal, quando Arteta è arrivato nel dicembre 2019, era nel pieno del post-Wenger, quindi nel capire come rimanere grande dopo la fine di un mito e di un modo di fare calcio probabilmente non replicabile nel calcio moderno. L'ha aspettato, Arteta è cresciuto. Secondo me adesso parliamo di uno dei migliori allenatori d'Europa, uno che sì, va considerato guardiolano perché comunque la matrice è quella, però è uno capace di evolvere nello stile, nel modo di far giocare la squadra, nel capire quali sono i giocatori più in forma e quello che serve alla squadra in quel preciso momento. Una delle sue invenzioni nell'ultima stagione e mezzo è per esempio Riccardo Calafiori. Noi in Italia siamo abituati a vederlo uno dei tre nella difesa a tre della nazionale, comunque un centrale in caso di difesa a quattro. Chi andrà allo stadio mercoledì sera vedrà, se giocherà, ma penso di sì, un giocatore chiave negli schemi offensivi dell'Arsenal, uno che parte dal terzino sinistro e attacca da numero 10, si inserisce come un centravanti, e questo suo essere agente del caos è uno degli elementi più inattesi, secondo me, del modo di giocare dell'Arsenal, e uno con cui Allegri e il suo staff dovranno fare i conti nel preparare la partita.
0: Come dicevi tu, la rosa è ampissima, la qualità davvero incredibile. Credo che sia anche difficile poter ipotizzare un 11 probabile contro il Napoli, perché le soluzioni di Arteta sono così tante e varie che secondo me vedremo anche qualche sorpresa in campo al Maradona.
1: Ce ne sono sicuramente tante ed è anche difficile prevederlo, perché l'Arsenal finora ha giocato una volta alla settimana, quindi la formazione è stata praticamente la stessa. Io mi aspetto qualche cambio, però penso che l'impatto maggiore sulla formazione dell'Arsenal si avrà poi nella partita di Premier League di sabato a Sunderland. Quindi penso a qualche sostituzione mirata, tipo Miles Lewis-Kelly a centrocampo, che visto un po' stanco ieri all'Emirates col Chelsea, al suo posto, come dicevo prima, può entrare Martin Zubimendi, può entrare Bruno Guimaraes, che è il grande acquisto dell'estate dell'Arsenal, può entrare Mikel Merino. Quindi quello potrebbe essere un primo cambio. Un secondo potrebbe essere a Bukayo Saka, che magari ha bisogno di rifiatare un po'. E non credo poi che ci sia molto altro da cambiare, perché la squadra gira a mille così com'è. L'unico reparto dove ci sono poche alternative per colpa degli infortuni è la difesa, dove manca William Saliba, il titolare al centro con Gabriella, manca o comunque non è ancora tornato bene Jurrien Timber sull'auto destra, è arrivato per fortuna dell'Arsenal Consa dalla Aston Villa. Lì l'unico cambio in panchina con il Chelsea era Piero Incapie, che sarebbe il cambio di Calafiori, ma può giocare anche da centrale sinistro. Quello è l'unico reparto con meno possibilità. Poi Arteta deve decidere se optare per un cambio radicale rispetto alla formazione vista con Chelsea o qualche sostituzione mirata, e poi fare un po' più di turnover con Sunderland in Premier sabato.
0: Senti Davide, siamo andati, è quasi in prescrizione, ma il Napoli è stato davvero molto vicino all'acquisto di Gabriel Jesus?
1: Per quanto mi risulta ci ha pensato molto, ma è sempre stato frenato dai suoi problemi, no? Il Napoli ha sempre avuto bisogno di vendere prima di comprare, quindi quello ha un po' frenato sia per Gabriel Jesus sia per molte male che poi è andato alla Juve. Alla fine è chiaro che se ti chiama il Barcellona, come è successo per Gabriel Jesus, è anche difficile dire di no.
0: Esatto, poi il costo dell'operazione sembra anche abbastanza contenuto, però evidentemente il Napoli non aveva posto in lista, doveva cedere, non c'è riuscito. Quindi qualsiasi tipo di ipotesi per poter portare Gabriel Jesus al Napoli era difficile. Detto questo, Gabriel Jesus, Martinelli, questo ti fa capire quanto la rosa dell'Arsenal sia lunga e importante per poter proprio rinunciare anche solo a pensarsi di avere in rosa questi due giocatori.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ho citato due cessioni, anche quella di Martinelli molto importante. Però ecco, non è che si sente la loro assenza, non è che l'Arsenal sia privato di un pezzo importante. Gabriel Jesus era il terzo centravanti dopo Havertz e Gyökeres. Martinelli giocava sicuramente di più, ma a sinistra è arrivato Solis. Le opzioni non mancano, quindi una squadra comunque completa nonostante queste cessioni importanti.
0: Grazie davvero Davide, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona Champions.
0: Grazie a Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport, inviato a Londra per tutto quello che riguarda la Premier. Detto questo, ascoltiamo le ultime previsioni del tempo con 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
4: Condizioni anticicloniche anche nell'avvio di questa nuova settimana sulla Campania. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con ampi spazi di cielo sereno e un caldo che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi ed alfa accentuata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, ma dal pomeriggio le aree interne risentiranno di una certa instabilità e si tratta della formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma di breve durata. Al più le temperature diurne perderanno qualche grado. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
0: È la terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva e naturalmente dopo l'analisi dettagliata, approfondita di tutto quanto accaduto a Milano in una partita che resta bellissima, ora al di là del risultato finale, di chi l'ha vinta, di chi l'ha persa, è stato uno spot per il calcio italiano, due grandi squadre che hanno dimostrato di avere grandissimi calciatori, poi gli episodi determinano che la vinca l'Inter piuttosto che il Napoli. E poi però c'è la Champions. Prima di addentrarci il tema Champions, sabato nel corso della mattinata con Marco Pesacane e Rosario Verde abbiamo intervistato uno dei medici del reparto trasfusionale del Policlinico, che ribadiva che c'è un'emergenza importante di sangue in tutti gli ospedali della Campania, se per questo in tutta Italia, e c'è bisogno di andare a donare. C'è un'emergenza clamorosa in tutti i centri trasfusionali, io lo ripeto sempre, donare è un atto d'amore, è un momento di grave difficoltà e quindi è giusto anche sensibilizzare proprio vista la criticità del momento. Torniamo al calcio, alla Champions. Probabilmente toccherà a Kevin De Bruyne, sarà lui dal primo minuto in campo, si affronta l'Arsenal. Mamma mia come giocano
5: Ieri ho visto Arsenal Chelsea, un derby bellissimo. Ne parliamo con Lorenzo Amoruso. Buon pomeriggio, Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. C'è un po' di scoramento a Napoli, un po' di delusione, perché spesso si guarda al risultato e chiaramente il Napoli ne ha perse due consecutive e a meno 6 da Roma e Inter. Ha fatto una gran partita, ne esce sconfitto, e però bisogna resettare, no Lorenzo? Perché poi mercoledì c'è Napoli-Arsenal e la Champions League, è un altro sport, è un altro mondo.
6: Allora sì, intanto diciamo che sono, dal punto di vista proprio delle partite, sono due partite diverse, quella fatta nel Como e quella fatta l'altra sera con l'Inter. Con il Como ho visto un Napoli un po' addormentato, tanti errori, meno deciso. Quello con l'Inter mi è sembrato un ottimo Napoli. È chiaro che poi il risultato ti condanna, perché poi negli ultimi 4-5 minuti di partita l'hai perso l'incontro, però fondamentalmente era un Napoli diverso. C'è qualcosa da rivedere, sì, sicuramente, ma la strada secondo me è quella. Però non puoi fermarti in questo momento a pensare abbiamo sbagliato, abbiamo perso due partite di fila. Bisogna andare avanti, la Champions
5: League. Devi reagire sì, subito.
6: Ma la Champions poi non ti dà il permesso di fermarti a pensare, perché questi altri avversari ti passano sopra come un carro armato, e quindi hai bisogno di ricominciare a riproporre il gioco, a riproporre la tua forza, la tua capacità di saper anche soffrire, perché questi sono i momenti in cui puoi soffrire, ma proprio in questi momenti secondo me la squadra si va a creare.
5: Anche perché, Lorenzo, oramai se mi sbilancio nel dirlo è perché un po' di esperienza al Maradona nelle gare Champions ce l'ho, ho visto soffrire qualsiasi squadra, c'è un'atmosfera pazzesca, è chiaro che spendi tantissimo, ma tutti spendono molto in Champions. Certo, arriva una squadra che gioca benissimo, che ha individualità, coralità, che ti pressa altissimo. Ieri, vedendo il derby, a un certo punto fa due cambi Arteta e tira fuori dal campo Averse e Odegaard, erano i due che avevano fatto gol, e allora escono quei due e vedi chi entra, Gyökeres e Merino, ti rendi conto di che livello stiamo parlando, no?
6: Beh, diciamo che la vittoria dello scudetto lo scorso anno, la finale persa in Champions League, ha dato sicuramente molta più personalità. Non che non ce ne fosse prima all'Arsenal, ma sicuramente sicurezza, ecco, gestione dei momenti, delle partite, sicuramente li ha fatti maturare, perché non dobbiamo dimenticarci che l'Arsenal è una squadra discretamente giovane, quindi da quel punto di vista sicuramente hanno acquisito molta tranquillità nelle proprie forze, molta più sicurezza in ciò che fanno. Il Napoli ha un esame fondamentale secondo me, poi non so che risultato verrà fuori, ma il Napoli deve dimostrare di affrontarla questa squadra, di riuscirla a mettersi proprio alla pari e cercare di creargli problemi,
5: cioè di giocartela, certo, di aspettarli,
6: perché non servirebbe, puoi anche portare via un punto, magari la vinci anche, che chiaramente sarebbe eccezionale, però voglio dire, poi alla lunga non so quanto servirebbe. Napoli deve iniziare a costruire, deve iniziare a prendere coscienza che ha tanta, secondo me, qualità, però la deve mettere a disposizione gli uni con gli altri. Giocatori devono ricominciare ad aiutarsi in campo, perché quello che non riuscivo a vedere lo scorso anno e un po' anche all'inizio di quest'anno è che i reparti sono un po' scollegati, non si aiutano tutti insieme, tutti quanti devono remare dalla stessa parte costantemente, soprattutto continuamente. Se questo avverrà, è chiaro che il valore della squadra secondo me ricomincerà a girare, e girare molto bene.
5: Senti Lorenzo, parlavo di atteggiamento, no? L'abbiamo visto ieri una volta in più, l'Arsenal ti pressa altissimo, ha una riaggressione incredibile, riconquistano palla, giocano un gran calcio, e io avevo una curiosità. Ovviamente nell'Arsenal c'è Calafiori, conosce molto bene il nostro campionato, l'interazione tra Arteta e Calafiori è un'interazione che in questi giorni sarà maggiore? Arteta cercherà di carpire segreti da Calafiori, come si gioca al Maradona, che tipo di calcio propone Allegri, che Napoli, cioè ti fai aiutare da chi conosce molto bene il calcio italiano?
6: No, non credo, no. Tra l'altro Michele è stato un mio ex compagno di squadra, e nonostante era giovane ai Glasgow Rangers aveva già una mentalità molto molto giochista, ecco, a lui piace giocare molto, sicuramente rischiava anche davanti l'area di rigore da calciatore, tener palla, a volte gli è costato anche caro, però poi questa roba qua se l'è portata anche da allenatore, quindi è migliorato in questo grazie a Pep Guardiola sicuramente.
5: Eh beh, il suo percorso con Guardiola l'avrà influenzato,
6: ma non va a cercare di capire tramite un calciatore che cosa può essere il calcio italiano, anche perché il calcio italiano, parliamoci chiaro, ora per carità non stiamo passando un bel momento da ormai da qualche anno, però Michel sa quanto il calcio italiano possa essere complicato e difficile, perché tatticamente non andiamo a fare tanti giri nel mondo, gli allenatori italiani, ragazzi, te la possono intortare una partita se siamo bravi a reagire, soprattutto ad agire tatticamente su quelle che possono essere come posso dire, le prerogative, le forze delle squadre avversarie. È chiaro, il calcio italiano non è più quello di una volta, ma ci sono secondo me allenatori bravi. Allegri secondo me lo ha dimostrato in passato di poter davvero fare la differenza se riesce
5: anche in Champions, anche in secondo Champions
6: me, beh, insomma, le finali sono lì perse,
5: due
6: ma sono lì, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista credo che ci sia l'esperienza giusta. Sarà una partita secondo me aperta e mi auguro che il Napoli possa fare una gran bella figura.
5: Senti, e invece le scelte di Allegri, io facevo cenno soprattutto a De Bruyne, no? Tra l'altro è la sua vittima preferita, l'Arsenal negli anni del City. De Bruyne conosce bene il mondo Premier, Højlund lo conosce molto bene, Badiashil, poi capiremo se Allegri dopo San Siro gli dà subito fiducia in Champions, lo conosce molto bene Gilmour. Secondo te potrebbe esserci la sorpresa Gilmour al posto di Lobotka?
6: Insomma, privarsi di Lobotka è un po' complicato, anche perché è uno che ti sa dare veramente i tempi di gioco perfetti, e con l'Arsenal hai bisogno di avere tempi giusti, perfetti, dove a volte devi accelerare, a volte
5: devi anche rallentare
6: proprio per farli andare tra virgolette fuori giri loro, perché l'Arsenal ne commette gli errori. Lo scorso anno chi ha seguito la Premier League si è reso conto che l'Arsenal spesso e volentieri ha fatto dei fuorigiochi sbagliati quasi a metà campo proprio per questa ansia di andare a pressare altissimo, però poi concedi tanto spazio alle spalle, e se sei bravo, se sei furbo, se sei intelligente, giochi sempre su quell'errore, e gli attaccanti, gli esterni in particolar modo, o gli inserimenti dal centrocampo, è chiaro che possono davvero essere letali. Devono essere bravi sicuramente su tutta questa cosa, quindi ti dico Lobotka,
5: non te ne privi di Lobotka, insomma.
6: In questo momento la vedo difficile, anche perché siamo a inizio stagione, partire bene in Champions League sarebbe soltanto di buon auspicio e soprattutto di buona come posso dire, idea per quello che è il futuro immediato, perché insomma poi ci sono subito partite importantissime, quindi io del resto credo che anche cercare di trovare quell'11 più o meno dove ci si possa metterci 5, 6, 4 giocatori intorno, Napoli come tante altre squadre lo deve ancora ricreare, nonostante sia una squadra per carità che è da tanti anni, ma per quello che è il modo di giocare di Allegri secondo me qualcosa potrebbe ancora cambiare, quindi io credo che su alcuni perni importanti, fondamentali, difficilmente in questo momento si priverà.
5: Io ti voglio ringraziare molto, Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo.
6: Poi ragazzi, buona giornata a tutti.
5: Ho notato che molte partite in questo avvio di Serie A si stanno decidendo nel finale di gara con i cambi, così come abbiamo magnificato Allegri per i cambi di Genova. Il Torino a Firenze vince con i cambi e la vince con dei cambi che dalla panchina danno un'altra stoffa. La Roma la vince con i cambi con l'Atalanta, la stessa Juve la pareggia con i cambi, quindi come dire, le partite stanno durando in più e i cambi possono incidere. Se vogliamo, la stessa Inter con Thuram trova il gol del momentaneo pareggio del 2-2. Io continuo a ricevere messaggi che Allegri avrebbe sbagliato i cambi, credo che ognuno di noi è giusto che abbia una sua opinione, però sinceramente io almeno personalmente non ho la presunzione di dire a Allegri cosa deve fare o meno, a parte che io li ho condivisi tutti, poi ci vogliamo ragionare, tutti, ho condiviso tutti i cambi. Poteva fare una cosa diversa al posto di Badiashile? Sì, la poteva fare, poteva mettere Beukema, che conosce il campionato, poteva mettere Olivera a fare il terzo, quindi comunque Di Lorenzo e Spinazzola facevano i quinti e stava a cinque. Io ho anche detto poteva mettere Favasuli e quindi Di Lorenzo faceva il terzo, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin. Però io l'ho capito il a parte che l'ha spiegato Allegri, l'ho condiviso, perché se tu hai là davanti Lautaro, Thuram e Bonnier, bisogno anche di centimetri per evitare eventuale colpi di testa, invece ha preso gol di testa. Ma io l'ho condiviso e comunque non avrò mai la presunzione di dire ad Allegri cosa deve fare. Non mi permetterei mai. Sposo ciò che ha fatto a San Siro, ho visto un grande Napoli e sposo quello che ha detto alla vigilia. Equilibrio, ci vuole un po' di tempo. Poi c'è la Champions, che è un mondo a parte. La Champions, Napoli-Arsenal, con chi ha vinto la Premier. Parliamone di Arsenal. Carlo Iacomuzzi, buon pomeriggio Carlo.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato.
5: Ieri sera mi sono al pomeriggio soffermato ovviamente sul derby, Arsenal-Chelsea. Gran bella partita anche quella, per chi ama il calcio. La vince l'Arsenal e fanno un'aggressione pazzesca, ti vengono a prendere altissimo, cercano di non farti uscire. E poi hanno una qualità, perché insomma Carlo, tu me lo insegni, quel mondo Premier lo conosci benissimo, vederli giocare è bellissimo. C'è un punto debole dell'Arsenal di Arteta?
7: Il punto debole è quello di aspettarli, cioè di lasciare far credere, voi siete belli, voi siete bravi. E allora loro cominciano a giocare, a allargare il gioco, fare l'uno contro uno, aggredirti, e nel momento in cui loro si sentono poi bravi, capaci, hanno tutto, ecco che si aprono i varchi. Chelsea ci ha provato due o tre volte, gliel'ha fatto, eh? Poi non è andato a finire come doveva andare a finire.
5: Però qualcosa gli hanno concesso, tu dici?
7: Sì, gli concedono, perché loro alla fine sono bravi. L'Arsenal ha il difetto in Inghilterra, che è il difetto dalle altre squadre, che è così, sono tutti inglesi, picchiano, botte qui. L'Arsenal è più, diciamo, italiana, è più europea, gioca al calcio, ha sempre avuto allenatori che giocano al calcio, fanno ruotare i giocatori, fanno e giocano col 4-4-2, se quando devono cambiare cambiano con gli esterni.
5: Hanno grande qualità, Carlo.
7: Sì, hanno tutto,
5: giocano benissimo.
7: Lo possono fare perché hanno qualità, è logico, è normale, però anche Chelsea ha qualità.
5: No, però sai Carlo, tu me lo insegni, no? Ieri fanno gol sia Havertz che Odegaard, a un certo punto li tira fuori dal campo e non è che mette proprio due così, cioè entrano Gyökeres e Merino, e poi c'hai Saka, e là dietro c'è Calafiori, c'è Gabriel. Cioè hanno una qualità enorme.
7: Hanno una qualità, ma vedi la differenza con noi? È che loro hanno qualità sempre. Noi abbiamo 11, 13,
5: 14, qualità. Sì, ho capito.
7: 14, poi però se ti manca uno cosa fai?
5: Però hanno anche fondi diversi dai nostri da mettere sul mercato.
7: Ma sai, i fondi sono sempre quelli che bisogna lavorare, andare a vedere, giocare, controllare, vedere e analizzare i giocatori, come devono essere, se sono della portata per gli allenatori, perché tante volte noi prendiamo giocatori bravi sicuro, ma che non sono adatti magari al gioco, alla mentalità del giocatore. In Inghilterra prendono tutti, li squartano a metà e dopo guardano se hanno il cuore, se hanno i polmoni, se hanno la testa. Io dico, le prime volte che andavo a su e dicevo guardate questo calcio a destra e sinistro, lo usa poco, come lo usa poco, quando lo usa, cioè fanno l'analisi totale
5: però Carlo,
7: del giocatore.
5: Carlo,
7: e questo
5: è innegabile, che se dal nostro campionato emergono Calafiori e Palestra, i club italiani, l'Inter lo voleva Palestra, ma è riuscito a prenderlo, ma non lo prende perché il Chelsea mette 55 milioni sul tavolo e l'Inter...
7: Ma doveva prenderlo prima, ecco l'errore grave.
5: Ho capito.
7: Sono a casa nostra, noi andiamo a vedere giocare l'Arsenal Under 23.
5: Io la penso come te, Carlo, io la penso come te. Io la penso come te. Pensa all'Atalanta, che ce l'aveva di proprietà e l'ha prestato al Cagliari e ha speso 18 milioni per Bellanova. Pensa a te.
7: Perché? Perché c'era uno straniero. E allora si preferisce lo straniero alla qualità italiana. E difatti non andiamo ai mondiali, non andiamo agli europei, nelle coppe siamo così così, siamo sempre, ormai prima dovevamo, eravamo tra le prime tre, adesso siamo nelle prime sei.
5: Però forse un po' sta cambiando quest'anno, mi sa. Cioè, vedo molti Lulli alla Roma, io lo sto vedendo.
7: Vedi? Ecco. E cominciamo ad andare a vedere nei nostri campi. E ti dico che noi non sto, noi la cosa bella cos'è? L'Inter e il Milan manda uno in Germania, uno in Francia, uno in Spagna. Perché non ne manda uno a Reggio Calabria? Una Molfetta, uno a cosa, come era un tempo che l'Inter e il Milan avevano gli osservatori addirittura a Reggio Calabria e a Bari, nel posto. E quindi ricevevano le telefonate, questi qua, guarda che c'è bravissimo nel Canicattì. Allora, pum, parte uno andare a vedere.

0: visto, però quella ragazza tan è venuto fuori, no?
1: Io l'avevo seguito l'altro anno alla Juve Stabia e mi sembrava uno di livello. C'ha 19 anni Cacciamani, eh?
0: E perché non, perché dobbiamo andare a prendere Cissé, Amadou, Bandè e non prendere Cacciamani?
1: No, no, ma perché? Carlo, perché? La pensiamo allo stesso modo, chi?
0: Ma sai perché?
1: Ma perché?
0: Perché rischia di meno chi sceglie, rischia di meno l'allenatore, a far giocare uno straniero, la colpa è sua.
1: Ho capito, però così sviliamo questo. Il talento. Cioè, voglio dire, sì. Vergara, no? Se andiamo a prendere dei fantasisti all'estero, fanno questo nome ragazzi, ma Vergara è un giocatore di un livello top.
0: Eppure gli ha comprato un alter ego nella squadra e lui adesso deve lottare per trovare spazio.
1: E non ce n'era magari neanche bisogno.
0: Similare,
1: non c'era bisogno.
0: Che compensa.
1: Certo.
0: È un errore di base che facciamo, ma questa è la realtà.
1: È la cultura. Torniamo all'Arsenal. Dei punti deboli potrebbe anche essere rappresentato, vista la loro concezione, no? Giocano con una linea altissima, accettano il rischio, ti vengono a prendere alti. Se il Napoli sarà così bravo da uscire da quella pressione che è fatta benissimo, certo, se nello spazio ci vanno Neres, Alisson e Højlund e De Bruyne è maestro a mandarli nello spazio, l'Arsenal lo puoi fare male. Le armi ce le ha il Napoli.
0: Sai qual è l'importanza in questo caso dell'Arsenal come contro gli inglesi?
1: Sì.
0: È sempre il terzo uomo, perché loro sono molto rigidi, no? Nella linea difensiva.
1: Sì.
0: E quindi i due attaccanti loro ripressano, li guardano, e il terzo uomo che si inserisce alle spalle o in mezzo ai due attaccanti o ai due uomini che loro impressionano, questi li perdono di mira perché non seguono, perché i quattro rimangono sempre fissi, non è che fanno quei tre passi indietro, eh? Come da noi si insegnava,
1: ecco,
0: i quattro.
1: È il terzo uomo del Napoli che può metterli in crisi, potrebbe essere Vergara?
0: Sicuro, perché lui può giocare alle spalle dei due che creano, o in mezzo ai due, il tempo di inserire in mezzo ai due, i due si allargano leggermente.
1: E lui si butta dentro.
0: E loro sono lenti nello scalare, non sono abituati come noi in Italia, perché loro giocano in Inghilterra, scalare non si scala molto perché si marca uomo sempre dritto per dritto che arrivano, non si scala l'uno o due sempre con lì, potrebbe essere la sorpresa. Come l'inserimento alle spalle dei due centrali, ecco l'uomo che di sorpresa, non l'esterno, ma il Vergara di turno che si inserisce.
1: Io perciò ti ho detto Vergara, Carlo, proprio perché Vergara può essere con Højlund che viene incontro, li tira un po' fuori. Magari Vergara è quel terzo uomo a cui hai fatto cenno che potrebbe far saltare il banco. Poi è chiaro che molto dipenderà dalla qualità.
0: Ma gli uomini coi piedi per lanciarlo. Questo è scritto.
1: Soprattutto De Bruyne, no?
0: Sì,
1: quindi magari ti aspetteresti
0: agli uomini che dicono c'è il movimento e devi trovare questo giocatore prima che vada in fuorigioco nel momento giusto sopra le spalle dei difensori, e con la palla là e lì diventa importante
1: con i giri e mandare nello spazio o Vergara o aggiungo lo stesso Højlund. Ovviamente loro hanno una qualità, per esempio in Odegaard, se cominciano a dettare i tempi, no Carlo, quando giocano
0: Gravez e tutti gli altri sono buoni giocatori, insomma.
1: Ammazza.
0: Però sai, gli inglesi sono molto quadrati, gli inglesi non hanno fantasia, diciamo, loro nella loro mentalità sono molto quadrati, l'esterno fa l'esterno, l'interno fa l'interno, boom, boom, boom, e fanno sempre così, no? È per quello che tante volte arrivano alle finali e non vincono, perché loro sono molto quadrati, molto... bisogna sorprenderli nella fantasia.
1: Devi trovare la chiave per sorprenderli.
0: Per inserirsi nei loro movimenti, ecco, questo è la chiave della partita contro di loro.
1: Insomma.
0: E questo sia centrale come esterna, perché sai, tante volte gli esterni, loro gli inglesi li tengono molto larghi, no? E ti danno anche possibilità magari nell'inserimento tra il centrale e l'esterno, inserimento anche lì.
1: Beh, io credo che verrà fuori una bella partita, anche perché Allegri è uno che di esperienza Champions ne ha tanta, anche se non conosce questa nuova formula, anche lui sarà un debuttante con la nuova formula, con la classifica generale, ma insomma Allegri ha portato la Juve due volte alla finale. Carlo Iacomuzzi...
0: Lui conosce i giocatori, conosce gli allenatori, conosce la mentalità, sicuro. Adesso noi stiamo parlando per chi ci ascolta, ma lui figurati, lui avrà già predisposto, già fatto gli allenamenti a porte chiuse, facciamo così, facciamo cosa, e avrà già predisposto.

0: È già pronto a fare il piano gara per mercoledì sera, ore 21, sicuro. Stadio Maradona. Grazie a Carlo Iacomuzzi. Grazie, Carlo.
1: È un piacere di parlare.
0: Oh, piacere mio. Piacere.
1: Giusto.
0: Grazie di cuore. Grazie, grazie. Allora, a proposito, mercoledì sera, ma insomma, domani è giorno vigilia. Vi ricordo che dalle 16 qui Casa Calcio Napoli saremo collegati con lo Stadio Maradona. Riccardo Catapano, in studio naturalmente Carlo Alvino. Alle 17 vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi alle 19.15 parlerà Arteta, il nostro Riccardo Catapano si collegherà dal Maradona al calcio della sera, l'Arsenal arriverà in città domani perché fanno rifinitura in Inghilterra, a Londra. Gli alberghi di Napoli sono strapieni, alloggeranno in un hotel resort a Nola e naturalmente noi seguiremo tutta la vigilia a Napoli, allenamento mattutino e tutta la vigilia dell'Arsenal. E poi mercoledì ve la racconteremo Napoli-Arsenal in diretta in esclusiva diretta azzurra. Vi ricordo Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Cronaca Vincenzo Perna, commento tecnico Paolo Del Genio. Ampio post partita Gianluca Vigliotti, Diego Armando Maradona Junior, Susi Fiorillo e i nostri quattro inviati allo stadio Maradona. Sarà un grande mercoledì, ma insomma avremo tempo per parlarne. Tra poco quello che potrebbe avere in mente Allegri, addirittura la possibilità di vedere Gilmour dal primo minuto. Pubblicità.
2: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
10: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
11: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
12: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
13: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
14: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
13: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: archiviata la delusione del KO con l'Inter, si guarda avanti, anche perché domani è già giornata di vigilia Champions, perché mercoledì c'è l'Arsenal e poi due volte al Maradona, si torna in campionato, il Bologna di Tedesco, ieri ho visto anche Bologna-Sassuolo, l'occasione era troppa ghiotta, le prossime due avversarie del Napoli ieri pomeriggio in campo, ma partiamo dalla Champions. Potrebbe toccare a Gilmour? Giocherà De Bruyne? Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Alla luce.
1: Ho qualche riscontro in più.
0: Riscontro in più. Allora partiamo da De Bruyne. Conosce molto bene il calcio inglese, conosce a menadito la Champions. È la partita di De Bruyne. Allegri aveva detto prima dell'Inter: io, se gioca De Bruyne titolare, mi perdo un cambio. E comunque, aggiunge, c'è l'Arsenal. Me lo aspetto dal primo minuto mercoledì.
1: Sì, anche perché poi è vero che perdi un cambio, però hai Vergara come cambio, che può essere sia un cambio per De Bruyne che per Politano.
0: Quindi diciamo De Bruyne lo diamo sicuramente titolare. Rispetto a ciò che Allegri ha constatato in occasione della gara col Como, eravamo troppo leggerini, l'ha continuato a vedere in occasione di Inter-Napoli, la linea a 4 te l'aspetti sempre con centrali Rachmani e Rafa Marin, sempre Di Lorenzo e Spinazzola? Potremmo vedere Oliveira? Potremmo vedere sorpresa Badiashile dal primo, o non è ancora pronto?
1: No, per me Badiashile al primo mi sembra un po' troppo, dopo ha giocato 11 minuti, 15 minuti, ha travolto da quello che è successo. Io Rachmani e Rafa Marin fino alla sosta me li aspetto ancora. E poi non mi sorprenderebbe Oliveira mercoledì, perché per logica non ha fatto neanche un minuto sabato a Milano, Spinazzola l'ha fatta tutta, che Spinazzola possa fare tutta la gara di Milano, partire titolare, quindi presumibilmente fare 60-70 minuti almeno anche mercoledì con l'Arsenal, ci sta che Oliveira possa giocare lui.
0: Anche perché in quella zona sicuramente agirà Saka, con Odegaard tra le linee dietro Havertz e Solis a sinistra. Poi ricordiamo che può darsi pure che magari non gioca Havertz dal primo minuto e gioca Gyökeres, che magari sto dicendo che gioca Odegaard, giocherà Odegaard, ma comunque hanno Merino, hanno una qualità davvero impressionante là dietro con Konsa e Gabriel, Calafiori. In zona Calafiori ci vedresti più Politano o una sorpresa Vergara, Ciro?
1: Io penso che Politano in partite come queste non si può rinunciare, sia, lo dicevo, sia per Milano che per questa qui, perché l'unico dei tre, Politano, Neres e Vergara, che ti può dare un grande contributo in fase di non possesso, abbassandosi anche come quinto aggiunto, va? Come è capitato anche contro l'Inter, perché anche nel primo tempo a volte il Napoli ha schierato 5-4-1.
0: È vero.
1: Quindi in questo momento, per condizione e per caratteristiche, a Neres e Vergara chiederesti un sacrificio troppo grande. Mi auguro che dopo la sosta, per esempio, Neres possa, soprattutto contro l'avversario di cui devi attaccare di più, possa essere una soluzione anche dal primo minuto.
0: Anche perché dopo la sosta sicuramente avrai un Badiashile in altra condizione, ritroverai Marianucci, ritroverai Giovane e, almeno ascoltando il direttore Manna, dovresti, uso il condizionale perché Manna ha detto ho sentito molti cardiologi, primari di cardiologia, dare dei tempi. Manna dice i tempi sono quelli e noi ci auguriamo che abbia ragione Manna e abbiano, come dire, torto i cardiologi, no? Però
1: senza complicazioni McTominay a inizio ottobre lavorerebbe da solo. Poi, come ha fatto McTominay, gli bastano due allenamenti per
0: stare al top,
1: essere pronto. Sì. Poi magari uno può fare la scelta, con Frosinone no, col Villarreal no, ma a Venezia ci sarebbe se tutto va come deve andare.
0: Beh, certo,
1: poi,
0: certo.
1: Ovviamente parliamo comunque di un intervento al cuore, perché quindi bisogna.
0: No, ma infatti io ho sentito nel prepartita Manna, ha parlato con una sicurezza, ha detto i tempi per un cardiologo sono questi, per altri sono più lunghi. Lui ha parlato di tempi certi, evidentemente avrà parlato, perché insomma Manna è il cardiologo, non lo fa. Però dico, avrà parlato con qualche luminare importante o magari con chi lo opera e lo opererà.
1: Vabbè, basta anche vedere gli altri esempi.
0: Beh, Lichtsteiner,
1: l'ultimo Ecoman del 2021, ci mise una ventina di giorni per tornare a giocare proprio in partite ufficiali. Ci sarebbe, però lui ha detto anche che poi se ci sono
0: salvo complicazioni, è ovvio, ma quello ci mancherebbe. Tra l'altro, Ciro, le notizie che ci arrivano, allora abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troise, l'intervento Scott McTominay lo dovrebbe fare esattamente in questa settimana, addirittura o domani o dopodomani, e dalle notizie almeno che filtravano sembrerebbe che il calciatore Sua Sponte abbia scelto di farlo in Inghilterra. Me lo confermi che Sua Sponte McTominay vuole farlo in Inghilterra?
1: Io so domani in Inghilterra. Dicevo, comunque Mann ha anche detto se ci saranno complicazioni, poi ovviamente dobbiamo vedere, perché la certezza non è tratta di salute, di medicina, non ce l'ha nessuno.
0: Certo. Anche perché Mann poi ha spiegato, ovviamente, che nel post-operatorio c'è bisogno di anticoagulanti. Gli anticoagulanti non ti consentono di fare attività sportiva, per giunta in uno sport di contatto, e quindi ci vorranno i tempi che ci vorranno senza affrettarli. Ma insomma, il Napoli ha uno staff medico di alto livello, e poi sicuramente anche in Inghilterra l'agenda, il cronoprogramma sarà dettato dai medici, no? Quindi, per carità, capisco che Manna dice ho sentito molte teorie, però le teorie sono quelle dei primari di cardiologia, eh? Quindi è come se il primario di cardiologia volesse poi parlare magari di calcio. No, di calcio ne parla Manna, e diciamo che uno di cardiologia, io mi fido più di quello che dice il cardiologo, però ha ragione Ciro Troise, la casistica e la tempistica del pregresso ci porta a dire che dopo la sosta McTominay potrebbe tornare. E Ciro, quindi tu sostanzialmente quanti cambi di formazione ti aspetteresti nel match con l'Arsenal, pensando anche a domenica al Bologna?
1: Io due me ne aspetto, De Bruyne ed Oliveira. Poi questa tentazione Gilmour, la riflessione Gilmour la terrei ancora aperta, però su due sono abbastanza convinto che sono De Bruyne ed Oliveira.
0: In porta gioca Meret?
1: Sì.
0: Ok, quindi allora Ciro ci dice Oliveira e De Bruyne, resto convinto che partiranno titolari. Mi riservo un ballottaggio, ovvero Lobotka Gilmour, anche perché Gilmour è uno che il calcio inglese lo conosce, ne conosce i tempi, li detta, verticalizza, rallenta e gioca anche in orizzontale. Insomma, Gilmour potrebbe trovare spazio proprio contro una squadra inglese, no?
1: Sì, poi c'è da considerare che Lobotka non può farle tutte, come nessuno può farle tutte, secondo me. E che nelle rotazioni Allegri è sempre stato attento, però bisogna anche dire che per me, fino a quando è rimasto in campo, Lobotka è stato il migliore in campo a San Siro.
0: Non c'è dubbio, su questo non ci piove. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, grazie di cuore, Ciro.
1: Grazie a voi.
0: Occorre tempo nei progetti, ma purtroppo a volte il tempo non viene concesso se parliamo di calcio. Un progetto nuovo, Firenze, la Fiorentina. A un certo punto Vanoli, per me fa un'impresa, io poi lo stimo moltissimo Paolo Vanoli, non viene confermato. La Fiorentina fa un grandissimo mercato, fermo restando che per le esigenze dell'allenatore gli prendono Gé e Gnonto a due giorni dalla partita col Torino. Grosso è l'allenatore scelto, le perde tutte e tre, viene sconfessata la scelta e ci può stare. Ma quello che sorprende e che tu avevi Vanoli, non lo confermi, prendi Grosso, lo mandi via e riprendi Vanoli. Secondo me si sta un po' esagerando nel calcio. Vanessa Leonardi, Sky Sport, buon pomeriggio Vanessa.
2: Ciao a tutti.
0: Sono rimasto molto sorpreso, devo dire.
2: Guarda, è stata una serata, anzi un po' strana, perché diciamo che sabato, dopo la sconfitta contro il Torino, la Fiorentina insomma ci ha abbastanza rassicurato, non ci sono riflessioni in corso. Noi avevamo intuito che comunque
0: qualcosina,
2: magari non così imminente, ma c'è il Venezia, poi c'era la Coppa Italia, poi c'è il Napoli
0: e poi la sosta.
2: E quindi pensavamo tutti che magari, no, la sosta poteva essere il momento migliore per poi magari invece non perdeva più grosso, però insomma questo poteva essere il momento migliore per poter cambiare.
0: Anche perché dopo la gara col Napoli ci saranno 3 settimane prima dell'altra partita.
2: Esatto. Quindi già questo ci ha molto stupito. Ieri sera avevamo intuito qualcosa perché doveva uscire una nota ufficiale della Fiorentina alle 11, perché non c'era motivo. E quindi l'abbiamo capito che insomma era finita. E ancora più sorprendente, sì, ti posso dire, è il ritorno di Vanoli. Non me lo sarei mai aspettato. È vero che è un allenatore che conosce la piazza, che ha fatto un capolavoro l'anno scorso.
0: Ha fatto un miracolo, Vanessa. Paolo Vanoli ha fatto un miracolo.
2: Esatto, e quindi siamo rimasti tutti molto stupiti. Però forse in questo momento è anche l'allenatore che può risollevare questa squadra.
0: No, sai, io poi penso, no, ai progetti, a un certo punto a Italiano, poi dopo Italiano per esempio prendi Pioli, ragazzi, ma Pioli è un signor allenatore, però Pioli non va bene, poi arriva Vanoli, ti salva con un miracolo, un capolavoro come dice Vanessa, non lo confermi, poi prendi Grosso, lo mandi via dopo 3 partite e poi riprendi Vanoli. Secondo me così è un po' confusionario il progetto. Non parlo della Fiorentina, parlo di tutti.
2: No, tu dici in generale, certo. Sì, assolutamente. Però probabilmente, sai, si arrivava anche da una stagione difficile, quella dell'anno scorso, in cui la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, e credo che l'insegnamento rispetto all'anno scorso sia stato: non perdiamo tempo. L'anno scorso, proprio per la fiducia e la stima che avevano nei confronti di Stefano Pioli, hanno aspettato, no? Ma tanto adesso vinciamo, adesso si riprende, e invece la situazione è degenerata. Quindi io credo che loro a questo punto, anche visto quello che era successo l'anno scorso, hanno voluto prendere subito una decisione.
0: Poi però Vanessa, non viene proprio dato tempo agli allenatori. A Napoli viene criticato Allegri dopo che fa la migliore partita della sua gestione con l'Inter. Ho letto prima di Fiorentina-Torino: Abate a rischio, può tornare D'Aversa. Scusate, ma D'Aversa era lì, ha fatto un altro capolavoro, salva il Torino.
2: Sì,
0: non lo confermi,
2: sì,
0: perché vai per un'altra strada. Lo capisco. Però poi non è che poi dopo dici: ah no, mi riprendo a D'Aversa, mi riprendo Vanoli. Scusa, allora che hai cambiato a fare?
2: No, ma tra l'altro a volte anche il credere nel progetto, no? Perché ti ricordi anche con De Rossi e la Roma?
0: Ma come?
2: Che l'avevano, credo, neanche troppo convinti, confermato, e poi è stato mandato via
0: dopo tre partite.
2: Si aspetta poco, soprattutto se poi pensi, io in questo caso parlo anche della Fiorentina, che comunque, come dicevi tu, adesso mi veniva Vanoli, a Grosso sono arrivati i giocatori martedì, cioè l'ultima giornata di campionato, sono comunque giocatori tutti nuovi, tutti molto giovani. Sì, Grosso sicuramente avrà le sue colpe, perché se tu perdi 3 partite consecutive facendo un gol e prendendone 9, sicuramente qualcosa che non va c'è, e quindi sicuramente le colpe lui se le prenderà e se le assumerà. Però dall'altra parte c'è anche una squadra che è arrivata all'ultimo, sono tutti nuovi.
0: Bisogna dar tempo, no?
2: Sì, e sono stati mandati via dei giocatori che tu sai benissimo quanto sia importante avere dei giocatori leader.
0: Io Mandragora non lo mandavo mai via, per esempio. Però io
2: è uno che ti fa capire che cosa vuol dire stare a Firenze e la Fiorentina, e con tutti quei giovani di giocatori così ce n'è bisogno, ma anche per l'allenatore stesso, che gli danno una grossa mano.
0: Io credo che tutti vadano alla ricerca del tutto e subito, e secondo me è un grande errore se applicato al modello calcio. Bisognerebbe dare tempo ai professionisti. Poi è chiaro che se vedi che le cose non girano, e allora cambi.
2: Certo.
0: Va bene, Vanessa, tra l'altro poi ci risentiremo, perché non questa settimana che c'è Arsenal e Bologna, ma l'altra, lunch match delle 12:30, ci sarà Fiorentina-Napoli. Ma lo fanno Vanoli? Torna Vanoli?
2: Sì, è già al Viola Park.
0: Ah, già è al Viola Park.
2: È arrivato e dovrebbe alle 15:30, adesso ho perso il tempo, credo che già sia in campo. Quindi,
0: ok, quindi hanno buttato 5 mesi, non hanno confermato Vanoli, hanno preso Grosso, sono tornati da Vanoli. Ti abbraccio forte, Vanessa, buon lavoro.
2: Ci sentiamo la prossima settimana.
0: Assolutamente,
2: ciao.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Allora mi fermo qui, perché tra poco c'è la chiusura, i momenti salienti, gli highlights, Lucio Pengue. Appuntamento poi dalle 16 alle 18 qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Approfondimento dal punto di vista tattico, tutto quello che è accaduto a San Siro, ma quello che dovrà accadere in Napoli Arsenal con Paolo Del Genio alle 18 fino alle 19, perché alle 19 c'è il calcio della sera, c'è il nostro bomber Emanuele Calaiò. Vi do appuntamento a domani, vigilia Napoli Arsenal. Grazie a tutti e a domani.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione. Come nostra consuetudine, anche ad inizio settimana, riviviamo i momenti salienti di Radio Gol, parlando delle sbavature difensive con Ciccio Colonnese, poi il punto di Ivan Zazzaroni nel suo Zazzagol, poi la diatriba tra il nostro direttore Walter De Maggio e Carlo Alvino sulle colpe di Max Allegri, e poi l'analisi tattica di Eziolino Capuano e le pagelle di Gianluca Viotti. Quindi assolutamente highlights da non perdere.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Molte volte gli allenatori vengono colpevolizzati, però obiettivamente, cioè, Allegri non pensava mai che, insomma, difensivamente, mettendo dei difensori, insomma, il Napoli doveva avere queste difficoltà. Ha messo un giocatore strutturato di 1,95 e ha preso gol di testa, l'ha detto stesso lui. Cioè, il calcio è incredibile, insomma, delle volte pensi di mettere centimetri e poi in area di rigore, insomma, prendi gol. Il Napoli da questo punto di vista purtroppo
0: l'ha un po' pagata, esatto, l'ha un po' pagata.
2: No, sta pagando per le squadre di Allegri, che sono state sempre bravissime a difendere, soprattutto in area di rigore, perché, insomma, abbiamo visto anche l'anno scorso in Milan, insomma, nell'area di rigore facevano densità e difficilmente prendevano gol. Quest'anno non sta succedendo questo, sta succedendo l'opposto, e quindi bisogna lavorare. Secondo me sono giocatori, sia Rafa Marin, lo stesso ragazzo che è entrato ieri, che devono lavorare tanto.
3: Ma no, ma è normale questo, voglio dire, cioè, io credo sinceramente che la fase di difficoltà ci debba essere, e mi aspettavo esattamente questo tipo di critica, di attacchi, di accuse. Io sono tranquillamente sereno. L'unica cosa che dico a una squadra in questo momento che non ha tanta energia, sul 2-0 tutti erano carichi come dei grilli, poi è successo quello che è successo e ha sbagliato almeno 3-4 gol. Che si vada a Milano coperti e per ripartire con gente come Alisson e Politano e Højlund sembra la cosa più normale del mondo. L'ha fatto Sarri a Roma e stava andandogli bene, perché ha subito tantissimo nel primo tempo giocando bassissimo, e all'inizio del secondo tempo era 1-0. Se gli va di vincere, tutti a esaltare il gioco di Sarri, che non c'è stato, per fare un esempio. Quindi è normale. Ieri avete visto il Milan dominante come ha giocato? È stato dietro, ha tirato una volta in porta. Cioè, ci sono delle partite che hanno una strategia. Se tu hai una squadra come il Napoli, che è una squadra datata, che è una squadra che non ha in questo momento, a parte appunto Alisson o Neres, che non è ancora in grande condizione, tutta questa velocità, questa rapidità, come devi giocare?
4: Non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigenza, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta, e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe. Non esistono le colpe.
0: Responsabilità di chi?
4: Di Massimiliano Allegri. La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato senza impegni infrasettimanali, almeno fino alla terza. E la sostituzione, o meglio, è l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiashile.
5: Il Napoli, rimontato da 0-2, non si è accontentato, ha continuato. Fermo restando, per me è stato il più bel Napoli dell'era Allegri, anche se sia soltanto all'inizio. Il Napoli ha iniziato la partita dove i primi due minuti mi sembrava molto impaurito, dopodiché ha iniziato a giocare, ha pressato bene alto, l'Inter cosa faceva,
0: ha messo in difficoltà Ezio, li ha messi in difficoltà.
5: E io ti dico la mia, come ho letto io la partita, l'Inter era costretto a scavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale, mi segui?
0: Sì.
5: Scalavano bene, vinculavano benissimo, rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anchissà, a volte Anchissà si spostava e veniva dentro Logbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
0: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
6: Ho dato 5,5 soltanto perché lui... io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla. Io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Allegri è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi.
0: Questi gli highlights di Radio Gol. Adesso vi lascio alle news di Marcello Calvano, non prima di aver ringraziato alla regia, all'audio, Nello Iorio e Fabio Esposito che si sono alternati, e poi Flavio Esposito invece alla regia video. Adesso, subito dopo le news, ci sarà il nostro Carlo Albino con Qui Casa Calcio Napoli. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, interrotta la linea Salerno-Napoli per un grave incidente sui binari all'altezza della stazione di Portici. Un uomo sarebbe stato investito da un treno in corsa poco dopo mezzogiorno. I vani soccorsi, le ferite riportate erano troppo gravi. Traffico ferroviario in tilt sulla linea Salerno-Napoli. E proseguono le operazioni delle forze dell'ordine a Taverna del Re, nel comune di Giugliano, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. Dai primi rilievi le fiamme avrebbero interessato una sola piazzola. L'ARPAC ha installato le centraline per monitorare la qualità dell'aria. In attesa dei risultati è stato disposto in via precauzionale il divieto di raccolta dei prodotti agricoli entro 500 metri dal sito. Restano da accertare le cause del rogo. Le indagini entreranno nel vivo una volta spento completamente l'incendio. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyager, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visibile fino al 18 novembre 2026. Cambiamo argomento, resta l'incognita maltempo sulla sfida Italia-Svezia, gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo, in programma giovedì sera alle ore 21.05 in piazza del Plebiscito a Napoli. Proseguono i preparativi per l'arena all'aperto, dove è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le previsioni indicano però un concreto rischio di pioggia. In caso di condizioni avverse, la partita potrebbe essere trasferita al Palasele di Eboli. Una decisione attesa nelle prossime ore sulla base dell'evoluzione del quadro meteo. E la chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta dalle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, Forza Napoli, Forza Napoli, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in onda dalle 16 alle 18, questo è il vostro contenitore, questa è la vostra casa, non c'è casa più bella che la casa del Calcio Napoli, due ore insieme. Due ore durante le quali in questo contenitore c'è di tutto, c'è lo sfogo, c'è l'amarezza, c'è l'ottimismo, c'è il pessimismo, c'è quello che raccontiamo quotidianamente. Certo che riprendere dopo la scoppola di Milano non è facile, perché la delusione, la rabbia, insomma, sono ancora lì, le possiamo toccare con mano queste sensazioni. Però il calcio è come la vita, bisogna guardare avanti, bisogna sempre guardare avanti con quel pizzico di ottimismo che non ci deve mai lasciare. D'altra parte, dopodomani è già Champions League, e per il Napoli che Champions League, mi viene da dire, visto che arrivano mercoledì al Maradona i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, oggi come oggi, forse, ma non lo so se è solo una mia considerazione, la squadra più forte al mondo. Faccio fatica a trovare una squadra più forte dell'Arsenal di oggi, per organizzazione di gioco, per mentalità, per qualità della rosa, per la bravura dell'allenatore, insomma. D'altra parte, vice campione d'Europa solo per l'errore dal dischetto, quindi se l'è giocata col PSG fino alla fine. Però detto questo, adesso tocca sicuramente a voi. In regia c'è Fabio Esposito, al quale dal mio personale buonasera e buon lavoro. Regia in radio, la regia video è affidata a Flavio Esposito, anche a Flavio il mio personalissimo buonasera e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Adesso tocca a voi, voglio tastare un po' il polso a chi ci segue, voglio tastare il polso del tifoso, se riusciamo a metabolizzare, se riusciamo a digerire oggi che è lunedì questa sconfitta di sabato pomeriggio, di sabato sera, vediamo un po' quello che è il vostro umore. Mimmo, apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Solo la maglia!
0: Solo la maglia, amico mio, buonasera a te.
1: Allora,
0: eccoci qua.
1: Carlo, tu hai detto, scusa, ti hai detto il tu.
0: Ci mancherebbe, mi devi dare il tu.
1: Allora, tu hai detto che la colpa della sconfitta di Inter...
0: Responsabilità, allora io voglio usare il termine giusto.
1: Io do la colpa Allegri e non l'hanno passata, manca a conta, ci dà la colpa.
0: Ma le colpe, ma allora già il termine colpa secondo me è un termine improprio.
1: Responsabilità.
0: Esattamente, che cosa ben diversa.
1: Ti manna e avere delle vendite, un impegno presidente, a parte non ci riesco te.
0: Quindi tu dai la responsabilità maggiore, ma parliamo di una sconfitta. Allora, però ascoltami Mimmo, ascoltami. Quando si dà la colpa ad una società, la si deve dare soprattutto a fine stagione, a stagione in corso, alla terza di campionato, dopo che a Milano te la sei andata a giocare contro quella che, a detta di tutti, è la squadra più forte di tutta la Serie A. Mi sembra un po' riduttivo dare la colpa alla società in questo momento. Poi vediamo l'evolversi di questa stagione. Se ci saranno delle responsabilità, sicuramente queste responsabilità sono ascrivibili alla dirigenza.
1: Che dico io. Hai dimenticato su Badascino. Tutto rispetto per su Badascino. Pronto?
0: Sì, ti sento, vai Mimmo.
1: Hai dimenticato a Badascino, no? Ma non potevo rinnovare il contratto a Juan Jesus.
0: Guarda, vedi, anche questo, si rinnova il contratto a Di Lorenzo e si critica la società perché ha rinnovato a Di Lorenzo che è vecchio. No, io non dico a te, lo dico in generale, si rinnova il contratto a Spinazzola e si critica la società perché Spinazzola è vecchio. Tu adesso mi vieni a dire perché non ha rinnovato a Juan Jesus. Ragazzi, facciamo un po' pace anche fra di noi su quello che deve essere il Napoli di oggi e il Napoli del prossimo e immediato futuro. Solo questo, Mimmo.
1: No, il male a mattino, ho un figlio raffreddore, lui chiama qua.
0: Con Luca.
1: Lucca è il giocatore di quando Napoli, vuoi bene.
0: Fratello caro, tu mi hai fatto una domanda, io ho dato una risposta e tu mi hai detto con chi giochiamo, c'è Lucca.
1: La panchina dell'Inter, ha cacciato a chi l'ha messa a Turam.
0: Ma la panchina dell'Inter, la rosa dell'Inter è la rosa più ricca d'Italia.
1: A
0: c'è uno studio fatto. Nonostante la rosa più ricca d'Italia, nonostante questo divario economico enorme, poi costruito come un giorno ne dovremo anche parlare, mi pare che la partita sia stata in perfetto equilibrio fino alla fine. E quindi di che parliamo? Non si è vista la differenza in campo di valore della rosa, o mi sbaglio? Ho visto un'altra partita.
1: Non sto dicendo.
0: Allora, fratello, caro.
1: La coppia neanche so. La coppia Lucca tutto quello non dà porta. È la porta centrale.
0: Togliamo questo termine colpa che è bruttissimo e parliamo di responsabilità. Ciao Mimmo, ti abbraccio. Perché poi colpa è brutto, il colpevole, qua nessuno deve fare processi. Men che mai processi vanno fatti in questo momento. La responsabilità, per quanto mi riguarda, nelle sostituzioni di Allegri, la responsabilità del singolo calciatore che ha sbagliato in difesa o che ha sbagliato in attacco, cioè è stata una partita tra virgolette strana, è stata una partita che facciamo fatica ancora oggi ad analizzare con grande lucidità. Un attimo prima che segnasse Lautaro, il Napoli ha avuto un'occasione che veramente ha tolto il sonno. Il gol fallito da Anghissa ha tolto il sonno a tutti i tifosi del Napoli, ma scherziamo. Sicuramente Allegri, dal mio punto di vista, ha delle responsabilità. Aboliamo le colpe, non esiste questo termine, le colpe sono nei processi, quindi quando ci sono le responsabilità di Allegri nelle sostituzioni, sì, le responsabilità del singolo calciatore che sbaglia, perché poi lì sbaglia Anghissà. Io non ho mai visto nessun allenatore al mondo scendere in campo e fare gol per la propria squadra o fare autorete, quindi la partita la determinano i calciatori in base anche a quelle che sono le scelte dell'allenatore, e sulle scelte io qualche responsabilità da parte di Allegri la vedo personalmente. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Da Gruzzito.
0: Ciao Raffaele.
2: Io non vorrei essere nei tuoi panni.
0: E perché? Per quello che adesso arriva, ma guarda, è bellissimo invece, Raffaele, ti posso assicurare, lo sai perché è bellissimo? Perché siccome faccio filo diretto a occhio e croce da trentina d'anni, è il Napoli, insomma, di lunedì difficili ce ne ha fatti vivere a migliaia, e allora voglio dire, questa è acqua fresca, con un Napoli forte com'è, è acqua fresca.
2: Infatti, guarda, due minuti, volevo un attimo farti una domanda nella tua analisi.
0: Vai.
2: Proprio perché, come ripeto le tue parole, mi accusi 30 anni. Allora, io faccio una parentesi, io mi ero espresso così in merito anche al tifoso di prima, l'amico, che comunque dovrei sopportare e difendere il nostro Napoli, perché io la vedo come te. Ieri non è successo altro che il ripetersi per l'ennesima volta dell'allenatore che vuole mantenere il risultato. L'abbiamo visto con Conti e poi l'ha capito, l'abbiamo visto con Spalletti e l'ha capito. Gattuso, gioco sotto palla, che voglio dire? Ma state parlando dei cambi, di responsabilità, di colpe? Non la vedo come colpe, sono responsabilità, perché sono esperimenti. Il Napoli è ancora in una fase embrionale. Ma io già ho visto dopo il secondo tempo, io guardavo mio figlio e facevo, ma perché non andiamo a prenderlo quando scendeva sotto la mezzaluna nostra, scendeva i 30 metri, arrivava, non lo andavano a prendere più, non salivano più, non pressavano più, già prima dei cambi, che siano giusti o sbagliati. È la mentalità.
0: Però attenzione, da un lato può essere.
2: Non lo faccia più.
0: No, Raffaele, da un lato.
2: Difesa, non la sa fare il Napoli.
0: Ascolta,
2: che non sappiamo difendere.
0: Allora, da un lato è la mentalità, e posso essere d'accordo con te, dall'altra parte è la forza della squadra avversaria. Noi giocavamo contro l'Inter, ma a detta di tutti, sabato mattina c'era solo una favorita ed era l'Inter per schiantare, non per battere il Napoli, ma per schiantare il Napoli. O me la sto inventando io? Questa.
2: Noi partivamo sfavoriti.
0: No, sfavoritissimi. Ma il campo ha detto altro, il campo ha detto altro, il giudice ultimo, la Cassazione, ha detto altro sulla prestazione.
2: Siamo giocati con tutti alla barca.
0: Non ho capito, perdono.
2: ce la possiamo giocare con tutti alla pari, se la prestazione il gioco è quello lì.
0: Bravissimo.
2: Che abbiamo visto sabato, sì.
0: Bravissimo.
2: Però sta facendo un po' più attenzione. Però quella, la domanda mia è questa, mi sono espresso male, Carlo. Mi devi rispondere, che sono 30 anni di calcio, perché vogliamo sempre mantenere il risultato? Perché facciamo sto gioco all'italiana che poi andiamo in Europa e facciamo le figuracce? Non faccio l'esempio che fanno tutti il Como, ma è lampante. Giocano 97-900 minuti.
0: Ma anche il Como, però, quando è venuto a fuori rotta a un certo punto, se mi sa cingare in difesa, se mi sa difendere, per mantenere il risultato.
2: Alla prestazione, alla mentalità.
0: Alla mentalità, e anche il Como è diventato un po' italiano.
2: Noi Spalletti non finivamo mai di attaccare, gli abbiamo fatto il cuore 4x4 a tutti.
0: Ti abbraccio Raffaele, buona serata e forza Napoli. Anche il Como è stato bravo a un certo punto a mettersi in difesa. Io devo essere molto sincero, proprio con voi, come mi contraddistingue sempre quello che è stato il mio lavoro. Quest'anno nasce con dei precisi obiettivi, sui quali noi abbiamo già discusso, abbiamo approfondito, abbiamo anche condiviso, no? Il tentativo del Napoli sarebbe stato, ed è evidente, quello innanzitutto di recuperare gli acquisti costosi lo scorso anno. Recuperarli a cosa? La causa della squadra. E ripeto, miglior allenatore per il post Conte, nella logica di recuperare gli acquisti costosi la scorsa stagione, non poteva che non essere proprio lui, Massimiliano Allegri. E poi bisogna anche dire una cosa, siamo a lunedì 7 settembre, si sono giocate solo 3 partite, bisogna essere un po' attendisti nei giudizi tranchant. Dopo solo 3 giornate di campionato, poi si corre il rischio magari di fare una brutta figura. La Juventus soffre, l'Inter soffre, l'abbiamo visto, l'Atalanta soffre, il Como c'ha grande entusiasmo, poi l'entusiasmo magari alla prima difficoltà può scemare. Il Milan mi sembra un cantiere assolutamente aperto, al momento solo la Roma viaggia e viaggia molto bene. Io mi sento di predicare un po' più di tranquillità in seno all'ambiente, che vedo abbastanza divisivo, con divisioni che si acuiscono purtroppo dopo la sconfitta. Ma essere psicoattendisti, nel senso che aspettare ancora qualche settimana, capire un po' quello che è anche il miglioramento della condizione fisica dei singoli, aspettare un calendario decisamente più meno spigoloso per il Napoli, dopodiché si fanno tutte le valutazioni del caso. Mi sembra che alla terza giornata acuire le divisioni, l'ambiente, la stampa, la squadra, i tifosi, non è un esercizio al quale mi piace contribuire con la discussione, perché credo che le divisioni possano essere solo un rallentamento per raggiungere gli obiettivi da parte del Napoli. Rosario, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
3: No Carlo, io invece sono fiducioso per le prossime partite, perché ho visto un Napoli determinato, una bella partita di Milano, quindi che se ne dica, io credo, sono fiducioso perché vedo anche, diciamo che Allegri è un motivatore, quindi sicuramente la squadra farà molto meglio nelle prossime partite, già a cominciare da mercoledì. Noi vedremo una bellissima partita.
0: Ma guarda, a proposito di bella partita, al di là del risultato finale che ci brucia possiamo ancora dire, ma Inter-Napoli è stato il manifesto del calcio di chi vuole giocare per vincere. Juventus-Milan ieri sera è stato il manifesto del calcio di chi non vuole perdere. Allora io da amante del calcio devo dire, mi è piaciuto più Inter-Napoli nonostante la sconfitta, ma viva Dio, Napoli e Inter hanno giocato per vincere la partita fino al 95esimo. Ieri Juve-Milan è stata una palla di dimensioni enormi, un pallone è stato.
3: Carlo, è una domanda che ti volevo fare, ma qua chi l'ha determinata questa partita? Ha determinata la terna arbitrale, perché questa espulsione di Lautaro per gioco violento, perché era fuori dal gioco, il pallone non era ancora arrivato ai giocatori, quindi praticamente lui prima che ci fosse il contrasto con Rafa Marin,
0: purtroppo
3: si è visto chiaramente, quindi l'articolo 12 dell'IFAB doveva essere applicato, il VAR in quel momento doveva intervenire. non è intervenuto.
0: Lì però poi c'è una doppia interpretazione sul VAR, se può o non può intervenire, poi stai a sentire i professoroni, quelli che il regolamento lo spiegano a uso e consumo personale, loro erano per il non intervento del VAR, naturalmente.
3: Loro dicono il gioco violento è quando si contende il pallone.
0: No, lui l'ha fatto lontano dal gioco, in maniera assoluta.
3: Ho capito, però voglio dire, tu VAR puoi far segnalare questo all'arbitro, il quarto uomo,
0: guarda,
3: il guardaline.
0: Io faccio una valutazione al netto proprio dell'episodio in questione. Per me già Lautaro, dopo che è stato ammonito e manda l'arbitro a quel paese, e Sozza si gira di spalle per non guardarlo, dimostrando scarsa personalità, già lì è una cosa che mi ha dato fastidio. Poi se tu senti gli interisti, loro stanno a recriminare per un fallo di mano di Lobotka, ricordo un concetto. Voglio dire a lor signori, in Torino-Milan, prima di campionato, c'è un fallo di mano ben visibile, non è stato concesso il rigore al Milan. Da quel momento in poi io sono curioso adesso di andare a vedere quando sarà concesso un calcio di rigore per fallo di mano. Vorrei che la gente, i tifosi, lo dico anche a noi che raccontiamo il calcio, si incominciasse però ad essere un po' meno settari, ad avere la mente un po' più aperta. Nonostante la mancata espulsione di Lautaro, io mi prendo il buono della prestazione di Sozza. Ma guarda, sono buonista oggi, vedi, una cosa che non mi sarei mai sognato non di dire, neanche di pensare, però voglio fare il buonista, perché se ci deve essere un cambiamento dobbiamo accompagnare anche noi questo grande cambiamento.
3: Esatto. Carlo, poi l'ultima domanda e ti lascio spazio agli altri. Per quanto riguarda la questione dei mancati interventi con questo tipo di procedura arbitrale, secondo te, la domanda che mi pongo, non abitua certi giocatori a intervenire in maniera scomposta e quindi sanno che non verranno puniti e paghiamo le conseguenze in Coppa dei Campioni?
0: In Champions League si arbitra. Ti abbraccio, intanto ti saluto e ti rispondo in diretta. Ciao. Premesso che a giusta ragione mi state scrivendo, non abbiamo neanche certezza del tocco di mano di Lobotka. Detto ciò, sempre agli amici interisti che guarda casi il 4 pomeriggio stanno tutti a Kiss Napoli. Detto ciò, non c'è una sola immagine chiara che fa capire se c'è o non c'è il tocco di mano. Detto questo, in Europa si è portati più ad avere una linea di direzione di gara come la si sta avendo dopo 3 giornate in Italia. Noi ci dobbiamo augurare che sta cosa continui. Guardate, l'ho detto pure dopo la sconfitta dove Sozza sull'Autaro non mi è piaciuto, però io continuo a portare avanti questa tesi, che è la tesi che questo modo di arbitrare, questo lasciar correre, se funziona così per tutti, dall'Inter al Venezia, dal Milan al Frosinone, dal Napoli al Sassuolo, se funziona per tutti, va bene così. Mi piacerebbe che non ci fossero impuniti, ecco, senza guardare il nome che si porta sulla maglia. Se qualche calciatore ti manda, carissimo signor arbitro, ti manda a quel paese a fare qualcosa in quel paese, devi avere il coraggio, la personalità di sbattere in faccia a questo calciatore il rosso, perché quell'atteggiamento è un atteggiamento che va punito secondo

0: dipende dalle scimmie. Detto ciò, noi eravamo al terzo anello rosso, eravamo circondati, forse esagero un poco, saranno stati 9.000 e 10.000 interisti. Io e mia moglie, io la maglietta del centenario, mia moglie la maglietta del quarto scudetto. Abbiamo esultato, nessuno ci ha zittito. A entrambi i gol del Napoli. Poi dopo, l'arbitraggio è vero, l'hanno criticato, perché loro dicevano che l'arbitro Sozzi è un dichiarato milanista e quindi
1: loro così dicevano.
0: Hai capito? Loro così dicevano per giustificarsi. E mia moglie ci siamo goduti uno spettacolo, perché sinceramente andare lì e vedere una partita sterile 0-0, come hai detto tu in altre occasioni, è stato uno spot del calcio, perché comunque una partita combattuta fino alla fine, perché anche il Napoli casomai
1: la mia rabbia, lo sai qual è che io resto della mia idea. La prestazione del Napoli mi ha soddisfatto, perché non pensavo che il Napoli andasse a giocare con così tanto coraggio a Milano contro l'Inter. Io quello che continuo a palesare come dubbio sul risultato finale, per me pesano le scelte di Massimiliano Allegri, perché un calciatore pronti via, farlo esordire in Serie A, in quello stadio come Badiashil, io Carlo Alvino che sono l'ultimo dei fessi, attenzione, quindi io ho qualche remora mentale mia, personale, io non l'avrei fatto esordire a Badiashil a Milano con l'Inter col risultato di 2-1 a favore del Napoli. Poi Badiashil diventa Beckenbauer, giù il cappello. Ma restando alla partita di ieri, di sabato, resta questo rammarico, così come io sono dell'idea che uno come Lobotka 10 minuti in più li poteva anche fare, ma magari finiva 4-2 e non 3-2 per l'Inter. Però io l'unica cosa che mi sento di muovere come responsabilità è questa, però adesso però non è che deve diventare oggi, domani, dopodomani una cantilena continua. Io di buono mi tengo la prestazione, e lì dove bisogna migliorare migliorerà Massimiliano Allegri.
0: L'unica cosa che mi permetto di dire è che forse al momento Massimiliano Allegri non lo possiamo paragonare a Conte, cioè nel senso che se fosse stato Conte sul 2-0 io...
1: Ma neanche questo possiamo dire, lo sai perché?
0: No, non c'è la certezza.
1: La controprova non ce l'abbiamo, io ho sentito, ti dico la verità, ho sentito dire Conte questa partita non la perdeva mai. Ma come si fa ad essere così certi?
0: Nella certezza, ma perché lui aveva lavorato 2 anni con i ragazzi, cioè è differente, Allegri è da qualche mese. L'unica cosa che, e poi dopo lascio spazio agli altri, e che mi permetto di dire è che mentre l'Inter avevano voglia di vincere, noi forse avevamo paura di vincere.
1: Però qui subentra un altro discorso: chi ti deve dare la voglia di vincere? Te la deve dare il tuo allenatore, perché oggi il Napoli ha un leader di carattere tecnico in Kevin De Bruyne, ha un leader silenzioso come il capitano Di Lorenzo, poi non è che c'ha questi calciatori di questa straordinaria personalità che si caricano la squadra sulle spalle e nei momenti di difficoltà dicono ci sto io. Allora lo deve fare Allegri, come lo ha fatto Antonio Conte, perché Antonio Conte lo ha fatto il leader, lo deve fare Massimiliano Allegri, che ha le stesse capacità di essere leader anche con una gestione del gruppo completamente diversa. Quindi se c'è bisogno di un leader,
0: preso dal Napoli,
1: il leader lo deve fare Allegri, certo. Io così la penso.
0: Ciao Carlo,
1: abbraccio, forza Napoli sempre, amico mio, forza Napoli sempre. Abbiamo un pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qua, qui casa Calcio Napoli, 342-00-00100 per i vostri WhatsApp e 081-546-6873 per intervenire. Buonasera Carlo, a Milano abbiamo perso i tre punti, ma il vero errore sarebbe stato perdere la nostra identità. Il passo falso di sabato è la classica caduta che può rivelarsi salutare perché smaschera i difetti prima che diventino vizi cronici. La differenza tra una buona squadra e una squadra vincente sta tutta nella velocità di reazione. Nessun processo, solo lucida autocritica. Forza Napoli sempre forever. Paolino Siniscalchi, mi piace molto questo WhatsApp. E Rosario è con noi, buonasera e forza Napoli. Rosario,
1: buonasera Carlo, è sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te amico.
1: Allora Carlo, innanzitutto ho chiamato per dirti ben ritornato.
0: Grazie a
1: che veramente mi fa piacere.
0: Grazie,
1: sentirti,
0: grazie
1: perché
0: veramente.
1: Io sinceramente mi ci vedo in te.
0: Quindi, grazie.
1: A me mi rappresenti come tifoso del Napoli.
0: Quindi non poteva esserci complimento più bello, grazie assai, veramente, grazie.
1: Ma di che, veramente di tutto cuore. E innanzitutto io sono uno di quelli che faccio da padre in figlio,
0: ecco,
1: e adesso
0: bravo.
1: Sono nonno, c'ho mio nipote, quindi cioè le mie
0: già l'hai portato allo stadio?
1: Non ancora, c'ha tre anni.
0: Ah, vabbè, tre anni.
1: Lo stiamo facendo maturare.
0: Vabbè, lo stai educando e poi quando è il momento opportuno, zacco, nonna allo stadio, vai.
1: Assolutamente sì, come ha fatto mio nonno con me,
0: bellissimo.
1: Io lo farò con mio nipote.
0: Bellissimo.
1: Allora, Carlo, io sono uno di quei tanti tifosi, ovviamente, che innanzitutto il Napoli si ama, non si discute, assolutamente. Si può dare un giudizio, si può dire questa partita è andata bene, questa partita è andata male, però a dire adesso, a tre partite, che Allegri è così, se ne deve andare, per me stanno un po' esagerati. Quindi io sono uno di quelli che dice un buon cavallo si vede alla fine della corsa. Quindi diamo fiducia, perché comunque non è il primo, non è l'ultimo arrivato Allegri.
0: No,
1: attenzione.
0: Assolutamente.
1: Quindi diciamo che adesso sta cercando di dare un'identità a questo nuovo Napoli. Accettiamolo, stiamo lì. Chi indossa la maglia azzurra per me è quello che mi rappresenta.
0: Bravo.
1: Quindi i colori che ha preceduto non poco mi interessano. Ovviamente pure io sono stato uno di quelli che sabato ci ha creduto, sono rimasto male. Come te sono pienamente d'accordo sulle sostituzioni di Allegri, però l'unico rammarico, lo sai qual è l'esultanza di Lautaro, essere buttato fuori
0: immediatamente. Ma lì già siamo al terzo mancato cartellino giallo, perché il primo cartellino giallo mancato è quando lui protesta e l'arbitro si gira di spalle. Il secondo è quando colpisce Rafa Marin con la gomitata lontano dall'azione di gioco, e quello sarebbe stato il terzo cartellino giallo non avuto, perché lui va a esultare nella balla. Ma io l'ho detto prima e lo ribadisco fino alla nona: il signor Lautaro gode di impunità totale. Qualcuno prima o poi di questi signori che governano il calcio d'Italia ci dovrà dire perché questo calciatore bravissimo debba godere di questa impunità. Questa è la domanda.
1: Ma poi Carlo, toglimi una curiosità, ma io non riesco a capacitarmi, cioè è più forte di me. Diciamo che sabato ho fatto quasi una nottata in sogno sul gol che abbiamo preso, che Baldassini si è persa
0: non lo so che
1: è successo, vabbè, ma Rachmani stava a terra che aveva avuto un colpo in testa.
0: Allora, non ha avuto un colpo, lì è stata una pallonata.
1: Esattamente.
0: Ma per quelle che adesso il modo di arbitrare, Rachmani deve continuare a giocare. Questo
1: ok, e si deve alzare, però qui sta ancora lì a terra che si sta
0: lo so, ma
1: che sia vero o non sia vero.
0: Però noi dobbiamo uscire fuori dall'equivoco, te lo dico.
1: Okay.
0: Io, Carlo Alvino, a fine partita vado da Rachmani e dico: la prossima volta, dopo una pallonata, no, dopo un missile che hai avuto in capo, una pallonata, alzati e gioca Amir, perché è cambiata la musica. Cioè io voglio partecipare a questo cambiamento. Quindi il Napoli ha subito un danno perché Rachmani non si alza. Mi sta bene, guarda cosa dico, mi sta bene. La prossima volta Rachmani, dopo una pallonata, vedrà che a terra non ci rimane. Almeno questo è quello che mi auguro da tifoso del Napoli.
1: Ok, allora con questo mi sono un po' tranquillizzato.
0: Ti abbraccio.
1: Ti ripeto, mi rappresenti e
0: grazie,
1: sono contento.
0: Grazie Rosario. Forza Napoli, no. Sempre, forza Napoli sempre. L'ho detto dopo quel famoso gol regolarissimo di De Bruyne in Genoa-Napoli, dicendo incominciamo a sposare questo tipo di arbitraggio, prima o poi succederà anche a noi, è successo a Milano, Rachmani prende questa pallonata, resta a terra, io non credo che quella pallonata sia diventata un missile, non lo so, l'amor di Dio, non voglio colpevolizzare Rachmani, magari Boriel, il dolore era talmente forte che gli impediva di... però oggi funziona così e quindi noi dobbiamo sposare questa rivoluzione. È andato contro il Napoli e vabbè, ci diamo un pizzico sulla pancia, nella speranza che però sia una vera e propria rivoluzione che porti anche i calciatori ad avere un atteggiamento diverso, magari una pallonata meno intensa, la sopporti, ti rialzi e continui a giocare. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera, sempre forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Io ti ho chiamato lunedì scorso dopo la sconfitta col Como.
0: Sì.
2: Ti ho richiamato e ti ho detto lunedì scorso in Napoli serviva un difensore.
0: Sì.
2: Come infatti abbiamo avuto ieri sabato abbiamo avuto proprio questo problema. Per quanto può essere bravo Badiashile, però non poteva entrare lui.
0: Io l'ho detto, preferito. Per me, questa è una cosa che contesto, l'ingresso in campo a fare l'esordio assoluto di Benoit Badiashile a Milano contro l'Inter con una partita che stavi vincendo 2-1 in quel catino infernale di Milano, senza conoscere bene i tuoi compagni ancora, insomma...
2: Però
0: è stato un po' avventato, ecco, l'ingresso di Badiashile.
2: Non lo potevamo sostituire benissimamente, avevamo Olivera che...
0: Potevi anche fare l'opzione Olivera, però poi lì subentra secondo me una lettura di carattere psicologico. Perché
2: sì, però Olivera è più adatta a quel ruolo.
0: Però attenzione, Olivera veniva da una partita giocata male, lo possiamo dire, no? Giocata
2: sì,
0: male.
2: Però a mettere un giocatore che non sa...
0: Però metti che Olivera faceva una fesseria...
2: Non sta bene, questo comunque...
0: Come fai rischi di sbagliare, questa pure è la verità. Perciò dico di guardare avanti, adesso
2: sì,
0: tocca a noi.
2: Guardare perché Napoli alla Pimpina ha fatto una partita meravigliosa.
0: Una gran bella partita, una gran bella partita.
2: Non ci può, perché stiamo parlando, se anche sa sul tiro di Lucca, sarebbe adesso come sto sentendo nella trasmissione. Sarebbe cambiato tutto. Adesso non stavamo parlando di questo, purtroppo il calcio è fatto anche di questo
0: e purtroppo
2: ci dobbiamo rialzare comunque
0: e lo faremo magari quale migliore occasione dopo domani in Champions League
2: mercoledì.
0: Ti abbraccio forte, ciao Ciro, buonasera, sono un tifoso del Napoli, mi chiedo se è il caso di spegnere questo fuoco inarrestabile di malcontento diretto ed eseguito dalle solite persone. Mi spiego meglio, noi abbiamo sempre vinto quando questi gufi hanno lavorato sodo, quindi lasciamoli gufare perché così sicuramente vinciamo. Forza Allegri, bravo Giuseppe, simpatico. Tutti i professori, Allegri ha detto che voleva più centimetri in area per i cross che arrivavano. Beh, che ma non andava bene. Parlare dopo è troppo facile, poi lo so che voleva più centimetri, però c'era anche da fare la doppia valutazione. Vuoi centimetri, è in grado oggi di dare quello che tu cerchi, la fisicità, il buon Benoit Badiashile? Secondo Allegri sì, purtroppo il campo è andato contro quello che era il pensiero di Allegri, questo purtroppo ha detto il terreno del gioco. Diego, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli. Senti, buonasera. Carlo, allora io ti seguo da anni,
0: sì.
3: Ti stimo come
0: grazie.
3: Giornalista, ti stimo come dal punto di vista umano, ti ho conosciuto e ti stimo molto.
0: Grazie.
3: Però devo farti, perdonami, ti faccio una mia riflessione.
0: Una tua critica ha un peso specifico ancora superiore, visto che hai detto che mi apprezzi. Quindi dimmi.
3: Non stai avendo un atteggiamento nei confronti del calcio Napoli, del Napoli. Premetto, io sono uno che ha sempre difeso e difenderò l'operato di De Laurentiis, della società e dei risultati che abbiamo ottenuto, però quando ci sono delle responsabilità da dare,
0: sì,
3: nel caso specifico ad un allenatore, io penso che queste responsabilità vanno date sulla base dell'oggettività.
0: Sì.
3: Qual è questa oggettività?
0: Il mercato.
3: L'oggettività è che noi abbiamo fatto una campagna acquisti che è zero, e posso pure capire per rientrare nel bilancio, anche se in alcuni frangenti, voglio dire, avrei sposato un approccio più votato ai giovani, si potevano acquistare anche a pochissimi soldi. Ok, alla fine si è scelto di non fare mercato, sì, però il mercato l'hai fatto con un allenatore che incide tantissimo nel rendimento di una squadra, e hai deciso, dopo aver valutato Italiano, Sarri,
0: no.
3: e anche altri profili più giovani, di scegliere Allegri, e quindi di andare, diciamo così, su un allenatore che sapeva leggere le partite. Però l'allenatore in questione le leggeva bene le partite, ma non negli ultimi anni. Ci sono degli errori che ha fatto nell'ultima partita che sono gravi, perché il 2-0 a Milano, che poteva diventare 3-0, voglio dire, e poi perdere 3-2 può capitare al Bologna,
0: hai giocato con l'Inter, non è che hai giocato col Monza.
3: Però non può capitare al Napoli, che è una società.
0: Però hai giocato con l'Inter, non hai giocato col Monza. Dice, tu ti sei fatto recuperare tre gol dal Monza.
3: Capito,
0: con tutto rispetto al Monza.
3: Ma il Napoli comunque è una squadra che due anni fa ha vinto lo scudetto, che ha un organico che io credo che sia forte.
0: E allora
3: sul 2-0, tu hai perso la partita. Perdonami, Carlo. Sul 2-0 hai perso la partita per delle valutazioni sbagliate, dei cambi sbagliati, e per un atteggiamento troppo remissivo. Che tra parentesi, apro e chiudo, e questa è la cosa che io trovo veramente scandalosa, che è stato anche, diciamo così, palesato prima della partita con le dichiarazioni di Manna, che dice pubblicamente e candidamente: non facciamoci la testa se a Milano perdiamo punti. Sono d'accordo, ma lo possiamo dire io e Carlo, lo possiamo dire tra di noi.
0: Ma quello è un appello all'unità dell'ambiente, più che altro. Però anche io non ho gradito. No, dico, quello è un appello all'unità dell'ambiente, nel senso che cerchiamo di non dividerci ulteriormente se le cose non dovessero andare bene. A me personalmente non è piaciuto. No, ma a me non è piaciuto. Io su questo sono con te, a me non è piaciuto. Sulla lettura della gara, io ho mosso delle critiche. Dal mio modestissimo punto di vista, sono stato uno dei primi a dire che quelle sostituzioni a me non sono piaciute. Parlo soprattutto quella di Badiashile e anche la sostituzione di Lobotka, che sono due sostituzioni che non mi sono piaciute. Poi ho scoperto che stavo dicendo anche quella di Lucca, è entrato presto, però Højlund aveva chiesto la sostituzione, nulla questio. Però voglio dire, dobbiamo fare un'analisi un po' più scevra dal condizionamento iniziale sul perché De Laurentiis sceglie Massimiliano Allegri. Io su questo qui sono categorico. Per quello che era l'idea di proseguire il progetto, per me non c'era miglior allenatore se non Massimiliano Allegri, perché tutti quei nomi che non sono stati contattati, l'unico allenatore veramente contattato è stato Maurizio Sarri. Quella di Italiano è stata un'invenzione giornalistica, mi assumo la piena responsabilità di quello che dico, nessuno potrà smentirmi.
3: No, ma io non mi focalizzo sul nome
0: Italiano,
3: mi focalizzo più che altro sul profilo, cioè scegliere un allenatore.
0: Ha scelto un allenatore per dare continuità.
3: Le idee nuove, perché oggi
0: no, le idee nuove, allora perdonami, le idee nuove,
3: così come abbiamo vinto contro,
0: ma le idee nuove non le fai con un gruppo vecchio, c'è una contraddizione in termini del tuo discorso. Se io ho un gruppo tra virgolette vecchio che non cambio, anzi ho un gruppo dove cerco di valorizzare quelli che l'anno scorso non hanno dato, non hanno tenuto fede alle aspettative, pensa a Lucca, pensa a Noah Lang, calciatori bloccati per infortunio, beh, che mai, chi più ne ha più ne metta, io scelgo un allenatore che mi deve garantire la possibilità di dare spazio a tutta la rosa. E la scelta di Allegri è la scelta migliore che poteva fare De Laurentiis. Prendere un allenatore tra virgolette rivoluzionario, un allenatore giovane, con questa rosa non avrebbe avuto senso. Se devi cambiare, cambi a rivoluzioni, non l'ha voluto fare.
3: Carlo, dico solo questo e concludo. La forza del Napoli in questi ultimi anni è stata proprio la sua capacità di affidarsi ad un mercato giovane di prospettiva. Io vedo che ultimamente stanno, anche nonostante la vittoria del quarto scudetto, questa mentalità che poi è stata quella vincente che ci ha portato poi a vincere il quarto scudetto e il terzo scudetto, è stata un po' abbandonata. Io credo che comunque ci sono dei giovani che vanno, faccio un esempio, ieri sera a Sissé del Milan, 19 anni è stato buttato dentro, Alai Begovic, Calaili, che non è venuto a Napoli, ce ne sono tantissimi di giovani. E noi parliamo ancora di Vergara come giovane. Vergara deve giocare.
0: Guarda, ragazzo forte. Con me sfondi una porta aperta. D'altra parte, la storia di Allegri ci dice che Allegri, a dispetto di Conte, è uno che i giovani li manda in campo. Vedi Bartesaghi l'anno scorso col Milan. Quindi Allegri, quando riterrà giusto ed opportuno lanciare, che ne so, Favasulli, che è l'unico giovane, sul serio giovane, che ha in rosa, il Napoli, vedrai che Favasulli avrà sicuramente la sua occasione. Ti abbraccio.
3: Grazie Carlo, come
0: ciao, grazie a te, ciao. Buona serata e forza Napoli sempre. Ed ora Fabio, c'è un pizzico di pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Abbiamo iniziato una settimana che come sempre è completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, a faccia chi ci vuole male, anche perché ormai la sconfitta è alle spalle. Noi guardiamo avanti, guardiamo a dopodomani, a questa grande sfida di Champions, e guardiamo poi alla prossima di campionato per la sfida di domenica alle ore 18 al Diego Armando Maradona con il Bologna. Ma una partita alla volta, per carità. Si lavora a Castelvolturno il turno con grande attenzione per fare una bella figura. Quello il Napoli vuole fare mercoledì sera, una bella figura contro i campioni d'Inghilterra, i vice campioni d'Europa. Più che preoccupato dal Napoli, qui dobbiamo dare tempo ad Allegri alla condizione fisica di migliorare, sono preoccupato per colpa di Orsato che ha bruciato il VAR. Carlo, io resto dell'idea, il Napoli è forte. Vittorio, il pacifista. Beh, Vittorio, vediamo. Al momento il VAR viene utilizzato con parsimonia, però quando c'è da utilizzarlo spero venga utilizzato. E allora torniamo al telefono 081 546 6873. Cesare, buonasera.
1: I miei nipoti di amiamo la magia azzurra.
0: Allora ho sbagliato, perdonatemi. Cesarone, buonasera, ma che
1: buonasera,
0: piacere.
1: Viva Napoli e il Napoli, che è?
0: E viva Cesarone e i suoi nipoti. Come stai, Cesare, innanzitutto?
1: Adesso sto bene. Adesso sto bene.
0: Tu sei sempre un leone, sei sempre un combattente, non ti scordare.
1: Ho avuto un po' paura, però. No, perché il 22 giugno ho avuto un altro arresto cardiaco.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia.
1: Che può fare? Ma di 16 secondi senza battito, però il defibrillatore ha fatto il suo dovere.
0: E si va avanti, Cesarone. Tu mi devi dare ogni volta che chiami, mi dà sempre belle notizie, mi raccomando.
1: Mi hanno fatto l'ablazione, l'ultima, perché adesso non ne posso fare più. Ne ho fatto 3 in 18 anni. Perché Domine è la prima, però lui è benigna. A me tutte e tre maligne.
0: Mannaggia,
1: però mi sono ripreso. Si è abbassato un po' il cuore, però da 41 siamo arrivati a 32. Però sto ancora qua, sto ancora a tifare Napoli.
0: E questo.
1: Io e i miei nipoti.
0: Per i prossimi 100 anni, così sarà. Ecco qua.
1: Speriamo.
0: È così.
1: Niente. Mi sembra tutte ste chiacchiere, non servono a niente. Sbaglio, ci stanno ancora 105 punti.
0: Ma ci sono 35 partite da giocare. 35 per 3, quanto fa?
1: Dovrebbe fare 105.
0: La matematica non è un'opinione, confermo.
1: E che sotto tutte ste chiacchiere? Siamo alla terza partita, non è che dici...
0: Troppo fatto male. Allora siamo fatti male in tanti, fortunatamente, fino a questo momento.
1: In queste, ecco, senti tutti questi tifosi.
0: Devo dire la verità, in queste due ore mi sono rincuorato, perché sono state due ore di incoraggiamento, di supporto. Quindi mi sono rincuorato in queste due ore. Dai,
1: Calè, io ti ho mandato tanti messaggi prima per farti un buon ritorno a casa. Perché questa è casa tua.
0: Grazie Cesaro, grazie assai, e mi fa un piacere da pazzi sentire la tua voce e sapere che ti fa piacere ascoltarmi qua. Grazie Cesare.
1: Dove vai tu, corro io.
0: Io ti voglio due volte bene di più.
1: Stato un periodo che non ti ho potuto chiamare per cose mie.
0: Però adesso ci tengo molto alle tue telefonate, e dai un abbraccio forte ai tuoi nipoti che sono come te, tifosi, Carlè, malati del Napoli.
1: Prima che chiudi, un grande saluto a Salvatore Cuore Azzurro, che non mi saluta sempre.
0: Ti saluta sempre, grande.
1: A Felice e a tutti quelli che combattono.
0: Bene.
1: Poi benissimo. Ti volevo chiedere una cortesia, Carlè, dato che io a volte... Ma se voglio rivedere su YouTube, ancora non ci stai tu per vedere la rete?
0: Vai sul sito di KissKiss, kisskissnapoli.it e mi trovi, va bene?
1: Lo devo far vedere ai miei nipoti.
0: Ok, ti abbraccio, Cesaro.
1: Certo, io di più, Carlo, ti voglio un mondo di
0: più. E io di più.
1: Finiamolo con le chiacchiere.
0: Grande Cesarone.
1: Finiamola.
0: Grande Cesarone, che ricordiamo per quella sua straordinaria telefonata, cui fu dedicato fino anche uno striscione in curva. Ci salutiamo qua. Adesso la linea va a Marcello Calvano, al notiziario, poi alla ricchissima programmazione, al ricchissimo palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Se tutto va bene, speriamo di sì, domani ore 16 qui Casa Calcio Napoli. Forza Napoli sempre, e ditelo comunque, non giacere nessuno. Ciao.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buona serata da Marcello Calvano. Apriamo con una notizia che riguarda la Coppa America. Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli, nel tratto tra via Caracciolo e la rotonda Diaz, dove sono partiti i lavori per l'allestimento del villaggio per le regate preliminari di Coppa America in programma dal 24 al 27 settembre. La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati. I chioschi furono posti sotto sequestro dalla procura 2 anni fa, seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. Cambiamo argomento. Stop alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro di Napoli in vista del match di Champions League Napoli-Arsenal, in programma allo stadio Maradona mercoledì 9 settembre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il divieto di vendita nelle zone del centro città scatta dalle ore 12 di mercoledì 9 settembre fino alle ore 2 di giovedì 10 settembre. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyageur, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visitabile fino al 18 novembre 2026. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Domani lo stesso Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta alle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi in linea a Tribi Meteo.
3: Kiss Napoli Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 8 settembre sulla Campania con ancora condizioni anticicloniche. Il tempo difatti è per lo più asciutto ed assolato. Tuttavia qualche nota instabile si presenta sull'Appennino nel corso del pomeriggio sera, ma si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tutto con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso. Temperature diurne elevate, al più perderanno qualche grado, ma riusciremo ancora una volta a toccare ed anche superare i 32-33 gradi in molte località. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte però del genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il filo diretto subito, 081 546 6873 per le telefonate, 342 00 0100 per i messaggi. Vi dico subito, capite bene questa cosa che voglio dire. Io sarò d'accordo un po' con tutti, non perché oggi mi senta particolarmente buono e voglio dare ragione a tutti, perché sennò sembra che voglio prendere in giro tutti, e non lo voglio fare, come non l'ho mai fatto. Però le analisi di questa partita, quelli contro Allegri, quelli a favore di Allegri, quelli che dicono che sono state le sostituzioni e quelli che dicono che sono stati gli errori individuali difensivi e quelli che dicono che è stata colpa dell'errore individuale di Neres, di Lucca e di Anghissà soprattutto a non fare gol, sono tutte vere, perciò vi darò ragione a tutti, sono tutte vere, sono tutte cose che sono successe, però capire quale è stata, tutte possono essere state determinanti, quindi nessuna sicuramente è stata determinante, una partita dove tutte le analisi si possono fare e quindi le faremo insieme, però nessuna è sbagliata. Diventa un errore secondo me se quella che vi piace di più pensate che sia giusta e tutte le altre non servono a niente. Servono tutte le valutazioni possibili e immaginabili, come servono quelle sugli errori individuali, servono quelle sull'atteggiamento della squadra che a tratti è stato buono, a tratti è stato abbastanza deludente perché ci siamo abbassati troppo, quindi serve tutto, possiamo dire tutto e tutto diremo con Fabio Esposito in regia. I numeri ve li ho dati, vado subito a telefono, rispondo a un messaggio per dirgli che non posso rispondere all'amico che è Mariano da Massa Carrara, che mi manda un messaggio per un mio commento alla trasmissione di ieri sera. Parola mia, non ho visto un secondo della trasmissione cui tu fai riferimento, parli del pugile napoletano, quindi ho capito a quale trasmissione fai riferimento, però non ho visto un minuto, quindi non riesco a commentare assolutamente. Luca.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Hai fatto una disamina perfetta di, cioè, che tutto può essere, diciamo, criticato, giudicato, però la verità, diciamo, è difficile da trovare veramente.
0: Perché non esiste una verità su questa partita, sono tutte vere e quindi essendo tutte vere nessuna può essere, può diventare quella che noi decidiamo che è la più importante delle altre.
1: E questo è sicuro, però io sto cercando di collegare le tre partite del Napoli.
0: Già, e questo è un lavoro utile, diciamo, perché vai, le analisi sulle squadre fatte, tirare conclusioni definitive sulle singole partite è sempre sbagliato, incominciare in un mini periodo pure un po' sbagliato, però incominciamo ad avere già qualche informazione in più.
1: Però io ci vedo un po' di confusione, nel senso che se tu hai un canovaccio tattico e hai dei cambi, perché, cioè, le grandi squadre hanno dei cambi quasi prestabiliti, no? Esce Allison, entra Lang, gioca Lang, esce Lang, entra Allison. Io questo, su questo punto qua lo vedo un po' in confusione a Massimiliano Allegri, e mi spiego il perché. Se tu fai partire Lang con il Como titolare, sì, vuol dire che di questo ragazzo hai piena fiducia, no?
0: Sì.
1: Diciamo, perché il Como comunque non è il Como di qualche anno fa, è una grande realtà oggi. Allora tu, io mi aspetto che nel secondo tempo esce Allison e
0: entra Lang,
1: assolutamente. Se Vergara non entra nemmeno un minuto con la Fiorentina, cioè con il Como, e poi data l'emergenza di McTominay mi gioca titolare.
0: Chiaro Luca, chiaro, andiamo tutti veloci oggi perché lo so che tutti volete dire la vostra, andiamo veloci tutti quanti. È caduto pure Luca. Va bene Luca, ho capito quello che dici tu, quindi diciamo il tema che introduce quello dei cambi, delle scelte di formazione, i cambi si dovevano fare per forza? Io questo non lo so se si dovevano fare per forza. Io almeno Lobotka e Højlund me li sarei portati fino al 98esimo, però non lo so, può darsi che conosceva la situazione, i due giocatori non ce la facevano più. Io me li sarei, per caratteristiche, me li sarei portati, poi comunque non mi sembra che stavano dando segnali di cedimento così evidenti, me li sarei portati fino alla fine, ci metto il condizionale, però penso, questo è il mio pensiero. Sui cambi poi dico un'altra cosa, il Napoli, tranne De Bruyne, che innanzitutto dico una cosa velocissima, è stato messo nel calderone, tutti e cinque quelli che sono entrati hanno fatto male, quelli che hanno detto questo a quelli che hanno detto questo, io dico: ma l'avete vista bene la partita o veramente l'avete vista un po' distratti? Perché gli altri quattro è purtroppo Gilmour male, Badiashile male, Lucca male, Neres anche lui male. Ma De Bruyne è entrato, ha messo due volte il compagno in porta, che deve fare in un momento in cui non è favorevole alle sue caratteristiche, perché siamo tutti schiacciati nella nostra area di rigore, lui è due fetenti di pallone, piglia, a uno mette Neres in porta e a un altro mette Lucca Anghissà in porta, cioè non riesco a capire il giudizio negativo su De Bruyne. Poi i cambi, De Bruyne quindi ci stava come cambio, giusto che sia entrato e si è visto che ha prodotto due palle gol clamorose. Gli altri cambi, nel momento in cui sei costretto a farli, perché io ero dell'idea di non farli proprio, però facciamo che sei costretto a farli, ma Beukema non sta un po' meglio, per parole dello stesso Allegri, di Badiashile? Beukema è stato considerato recuperato pienamente da Allegri 2 settimane fa, mentre Badiashile 1 settimana fa, Allegri 2 punti virgolette, non è pronto. Che è successo in questa settimana che Badiashile mi sorpassa Beukema? 1, 2, Oliveira e Lang, che l'amico ha citato, hanno giocato o non hanno giocato i mondiali, hanno giocato titolari la settimana prima, non avranno fatto sta partita memorabile, ma li ho visti bene, brillanti. Perché non possono subentrare loro? Invece abbiamo fatto tutti questi strani movimenti per passare a 5, eccetera. Quindi Oliveira, Lang e sono 2 sostituzioni, e Beuke, ma c'è una quarta insieme a De Bruyne, 5, c'è una quarta che avrei fatto pure. Favasuli, ragazzi, è giovane, c'ha gamba, l'anno scorso ha giocato 41 partite, quindi è un ragazzo in piena attività, ha fatto il ritiro bene col Catanzaro, ha giocato 41 partite l'anno scorso. Entra lui, entra la freschezza di questo ragazzo, piuttosto che fare entrare dei giocatori che a me piacciono moltissimo. Badiashile mi sbilancio meno, ma Neres, Gilmour sono tra i miei preferiti, Lucca lo sapete, non è tra i miei preferiti. Neres e Gilmour sono tra i miei preferiti, ma non sono in condizione, non giocano da un sacco di tempo, non mi sembra il momento ideale, quella bolgia infernale di San Siro, con tutti che spingono, con giocatori loro fortissimi, con tanti attaccanti in campo, tanti giocatori offensivi in campo, attaccano in 6, attaccano in 7, non mi sembra il momento giusto per mettere in campo giocatori che hanno visto, scusate la ripetizione, il campo così poco negli ultimi tempi, come Badiashile, come Gilmour e come Neres. Questo mi sento di dire sui cambi. Aldo.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Allora, inutile pensare dare giudizi su Napoli in queste prime 3 partite, perché ci sono i pro, ci sono i contro. Potremmo vedere un grande Napoli, come no, perché siamo carenti in alcune posizioni. Lo dissi già in una vecchia telefonata riguardo i mediani di centrocampo. Adesso non avevamo appunto le redine.
0: Adesso mancando McDominay è un bel problema, perché è vero che siamo cortini in difesa, però adesso scorsa. Il problema si è spostato, il problema principale numericamente parlando e per le rotazioni si è spostato proprio a centrocampo, tant'è vero che io al posto di Allegri incomincerei a prendere in seria considerazione l'ipotesi di passare a un centrocampo a 2, perché è difficile fare il centrocampo a 3 con così pochi centrocampisti.
2: Se ti ricordi, settimana scorsa abbiamo parlato proprio di questo, prima ancora che ci fosse poi il fatto di McTominay. Comunque, io vedo comunque un Napoli che si aggiusta magari la zona difensiva e spero rimanga sempre di buone condizioni.
0: Ma posso dire una cosa sulla zona difensiva, Aldo? Scusami, perché sì, è particolare la mia interpretazione del calcio, lo so, sarà sbagliata.
2: No, quando dico difensivi intendo Marin, perché deve, cioè per me
0: ma lascia stare
2: Marin, che deve migliorare, che
0: ma a me è piaciuto Rafa Marin, ma io faccio una domanda,
2: quello che non è piaciuto è Spinazzola. Vabbè,
0: io faccio una domanda, ma al di là del discorso è piaciuto o non è piaciuto questo e quell'altro, faccio una domanda: è più probabile che sbagli un difensore, una difesa, una fase difensiva quando è così sollecitata, o è più probabile che sbagli una fase difensiva quando è poco sollecitata? Cioè, se noi stiamo 70 minuti con il blocco basso, ma qualche errore uscirà sempre. Secondo me la soluzione non è sperare che i difensori del Napoli diventino perfetti e non sbaglino più. La soluzione è difendere per meno tempo, e per difendere per meno tempo devi attaccare per più tempo, visto che la partita di Milano ce lo dice ad Allegri, che quando attacchiamo, quando pressiamo, quando giochiamo coraggiosi, cosa che sto facendo sta battaglia dall'inizio dell'anno, noi siamo ancora una squadra molto forte, e questa trasformazione in una squadra speculativa che non riesce, perché non è nel DNA di questa squadra. Allegri deve prendere atto di questo e ha dimostrato anche di saperlo fare il calcio offensivo. Lo facesse con piena e totale convinzione, senza un passo avanti e due dietro. Quando all'inizio del secondo tempo hai fatto due gol e poi le hai fatte anche alla fine, le occasioni le hai avute, vai avanti così, vai a cercare il gol sempre, come fanno le grandi squadre con questa caratteristica. Non incominciare perché sto 2-0, mi ritiro dietro, perché può andare bene qualche volta, ma soprattutto con squadre forti, poi spesso la paghi.
2: Paolo, appunto, dicevi, inutile dare giudizio sulla prima tre partite, ma un giudizio lo possiamo dare sull'atteggiamento, perché poi dopo il 2-2... loro non sono stati sbagliati i cambi, perché poi dopo il Napoli ha creato due palle gol clamorose, prima con Neres e poi con
0: ma lì il Napoli ha creato palle gol clamorose,
2: questione anche mentale,
0: no, vabbè, chiaro, se ti ritiri dietro le palle gol non le fai, quindi noi sul 2-1 e sul 2-0 siamo tirati molto dietro, abbiamo pure tolto Højlund sul 2-1 e quando la fai più una palla gol
2: dicono che ha chiesto il cambio, vabbè, non è un problema, se c'è
0: allora qui però entra un altro discorso, grazie Aldo. Un altro
2: no, l'ultima cosa, Paolo, ti volevo dire, perché poi settimana scorsa tu mi dicevi, dissi Vergara ad altri 10, tu mi dicessi
0: non esageriamo.
2: Non esageriamo, invece te lo ribadisco, perché Vergara anche fuori ruolo, tra virgolette, perché centro-sinistra del Napoli, difficilmente l'ho visto in campo.
0: Ma questo discorso io non ti voglio contestare su Vergara, perché sembra che a me non piace Vergara, a me Vergara piace moltissimo, però questa frase del va bene, grazie Aldo, però questa frase nel calcio, se non stiamo parlando di Maradona e di Messi, questo e altri 10, a me non mi piace proprio la frase, non è che non mi piace su Vergara, non mi piace per nessuno, non mi piace per nessun giocatore, significa tradotta una grande dipendenza da un calciatore, e quindi se quel calciatore, la squadra dipende così tanto da quel calciatore, vuol dire che poi quando quel calciatore esce si smonta tutto, e non può e non deve essere così nel calcio di oggi, a meno che non sia in presenza di uno che da solo ti fa vincere ogni settimana le partite, e in questo momento non è che non lo è Vergara, io non vedo nessun giocatore in Italia che ha questo strapotere. Ciro.
3: Ciao Paolo, buonasera, sono Ciro da Impero e Forza Napoli. Paolo, io volevo fare la prima domanda su Anguissa. Io sento molte critiche, ma secondo me Anguissa è stato il migliore in campo del Napoli.
0: Uno dei migliori.
3: No, proprio il migliore, secondo Colobotka. Sì. Perché è stato non solo centrocampista, ma anche una bella mezzala, ha avuto delle occasioni più pericolose. È il calciatore che ha corso di più della partita del Napoli. Poi sono d'accordo, e poi ti volevo fare la domanda che poi mi hai risposto tu. Sono d'accordo con te sul fatto sulla sostituzione dei calciatori che ha fatto Allegri. Però ricordiamoci un'altra cosa: Højlund ha fatto due gol che se l'ha inventati lui, questa cosa mi è piaciuta, e poi McTominay è una presenza che ci peserà tanto, questo lo devo dire.
0: Ciao Ciro, grazie.
3: Forza Napoli.
0: Grazie. Antonio.
4: Ciao Paolo, buonasera. Poi vabbè, non ci sentiamo da un bel po', non so se di questo discorso ne avete già parlato, volevo un paio di dati di come siamo arrivati noi ad oggi, torno un mese fa, perché siamo passati da 5 anni fa con Spalletti a fare un mercato di metà scoperte e metà certezze, arrivare ad oggi a comprare praticamente quasi niente, imitando forse le grandi squadre quali sono state l'Inter, perché io ricordo anche tempi addietro il Real, il Barcellona, andavano su certezze, però ora tutti hanno cambiato, perché ora anche il Barcellona, anche il City, anche il Real comprano certezze, ma comprano 20enni, 21enni, 22enni, che nel calcio di oggi fanno la differenza, perché si corre di più e ci si muove di più in mezzo al campo. Ci abbiamo l'esempio del Como, abbiamo anche l'esempio dell'Inter, perché l'Inter vedo che fa acquisti di certezze, ma anche di giovani, perché noi siamo fermi in una bolla da 2 o 3 anni, questo io non riesco a capirlo, e volevo capire da te, cioè perché siamo arrivati a questo.
0: Non lo so, sinceramente. Allora, io da questo mercato mi aspettavo un po' di più di Favasuli soltanto, perché poi Badiashile è in prestito, è giovane ma non giovanissimo. Io mi aspettavo tanti Favasuli, cioè tanti giocatori dalla B, me ne aspettavo almeno 3 o 4 che venivano, semmai non erano subito titolari, però incominciavi a vedere per il futuro, incominciavi a già inserirli nella nostra realtà. Me ne aspettavo di più anch'io, non è andata così. O non c'è la volontà di fare andare così le cose, o non c'è stata la possibilità, una delle due.
4: O anche la bravura.
0: La capacità anche, non lo so, sinceramente nei meandri del mercato quello che non riesce a fare per bravura, io non lo so sinceramente quello che si riesce a fare o non si riesce a fare per bravura. Certo, quando non c'hai 200 milioni sul tavolo da spendere, servono le idee.
4: Va bene Paolo, grazie mille, sempre
0: complimenti. Grazie. Grazie. Massimiliano.
5: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: Allora, mi volevo rilacciare un po' al discorso che ha fatto il primo, l'ascoltatore di prima su Anguissà. Io assolvo totalmente, questa è la mia opinione, Anguissà sull'occasione che non siamo riusciti a concretizzare sul gol all'ultimo secondo, perché secondo me l'errore lì è per il 95% di Lucca, che in maniera goffa
0: innanzitutto diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome. Lucca tira in porta, non è che la passa. Quindi quel pallone arriva con una velocità tale che Anguissà generosamente prova ad io sono d'accordo con te, te lo dico subito, prova ad arrivarci, non ci arriva coordinandosi bene in scivolata, però chi ha giocato a calcio sa che un pallone da prendere in scivolata al 92esimo su un tiro forte del compagno dall'aria non è la cosa più clamorosa al mondo, sbagliare quel gol, come hanno detto molti che secondo me non si sono mai trovati davanti a una porta per buttare un pallone dentro. Detto questo, poi c'è un pizzico di sfortuna che non è tanto perché Anguissà la sbaglia, ma è perché Anguissà per generosità arriva là. E se avete visto la situazione, se non ci arriva Anguissà sul tiro sbagliato di Lucca, c'è Neres solo che la deve mettere di piatto, perché la palla arriva una frazione di secondo dopo a Neres, che però sta con il corpo molto meglio posizionato e avrebbe fatto lui gol. Purtroppo doveva andare così, è andata così.
5: È andata così, un tap-in da 2 metri col piede sbagliato, perché lui non si aspetta, lui si aspetta un tiro in porta. Ci ricordiamo Osimhen 2 anni fa contro la Roma, quando ricevette quella palla che Kvar gli passò, cosa fece quando riceve, stoppa quel pallone e sfonda la porta? Io chiaramente non dico che Lucca doveva fare la stessa
0: cosa. Però se tu nella stessa frase, senza offendere nessuno, ci metti a Lucca e Osimhen, non ho capito.
5: No, però diciamo che eravamo nella stessa zona dell'area.
0: Ho capito, però chi è Osimhen e questo è Lucca, no, Massimiliano.
5: Lucca.
0: Allora, il problema di Lucca è un buon giocatore, ma il Napoli, noi e te, non c'entra niente quello che diceva me e te. Il Napoli, se poteva, se ne è accorto della valutazione, cioè, il Napoli se poteva lo cambiava, e anche se non lo cambiava perché era difficile da cedere, fino alla fine ha provato a prendere un altro centravanti e Lucca se ne sarebbe stato un po' in retroguardia. Cioè, io non posso dire queste cose perché scadrebbe troppo il livello della mia trasmissione, però lo dico lo stesso. Aspetta, fammela dire lo stesso. Là, se arriva Gabriel Jesus, quel cross di De Bruyne, devono mettere la palla a centrocampo e gol, devono mettere la palla a centrocampo l'Inter.
5: Ma pure se la prende Giovanni Simeone quella palla.
0: Pure Simeone.
5: Detto questo, voglio dire solo un'altra cosa, sempre per andare indietro, quando si parla di dati oggettivi. Lucca incide in tutti gli ultimi 3 gol che abbiamo subito. Quello con Como, quando sta in fuori gioco e poi il robot che gli annulla il gol. Chi è che sta in fuori gioco? Lucca.
0: Effettivamente Lucca sarà stato sfortunato, però là stava 1 centimetro avanti. Qua ha calciato 2 metri fuori e là ha fatto una cosa allucinante nell'area di rigore nostra, dove ha provato a difendere il pallone invece di spazzarlo. Caro amico mio, quella è l'area di rigore difensiva, non è l'area di rigore offensiva.
5: Quindi di cosa stiamo? Poi dopo io ho avuto la fortuna di ascoltare il codice, quindi sono d'accordo totalmente.
0: Grazie.
5: Tutta la tua analisi.
0: Grazie. Ciao Massimiliano, Paolo. Grazie. Ragazzi, purtroppo a me dispiace sempre un sacco e mi auguro sempre che

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Xiaomi Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Xiaomi Juke per il suo stile ribelle.
2: O Xiaomi X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, questa domenica è volata. Siamo tornati subito in diretta, subito con voi, per la gioia del vostro conduttore preferito. Non solo conduttore preferito, ma soprattutto bellezza preferita. Eccolo lì, Rosario Verde, buongiorno. Vedi?
1: Io non rispondo mai che ci vuoi.
0: Perché
1: io
0: ho detto di
1: no. Va bene, signori, sto bellino su 76, c'ho la camicia con
0: solo,
1: la,
0: non lo so,
1: c'ho la camicia con la coreana, su camicia coreana, sì, addosso. Sì. Keanu Reeves Matrix 1
0: e 2. Sì.
1: Con spolverini su tale qua.
0: Cioè Matrix è fine anni 90.
1: Ma perché, ma ci tagliate i capelli un po' che più lunghi su tale qua, il primo Keanu Reeves.
0: Che aveva i capelli corti all'epoca, però va
1: bene.
0: Sì, ora ce li allunghi.
1: Ma ce li allunghi. Allora, su tale qua la is. Ci capilla accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio.
1: Un socio e Alvaro Bonanima, Alvaro Vital.
0: Io. Qua non c'è niente.
1: Alberto Lupa, assomigliava di lui, Alberto
0: Lupa. Forse un po' più quello. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che poi abbiamo un bel po' di cose da raccontare. 342-00-00100 e soprattutto quando telefonerete. Ragazzi, no viva voce, no auricolare. Oggi c'è Ciro, non si scherza col telefono.

0: allora.
1: Oye.
0: Inizia, no, vabbè,
1: parlavamo di alta politica con
0: altissima, il, proprio, altissima, mamma mia,
1: con il,
0: mamma
1: il nostro mia. Ciro Froio. Alea Ea,
0: ecco qua.
1: Allora, vabbè, parliamo un pochettino del mio campo, ecco, entriamo un po' nel mio campo, la scienza, insomma, la scienza, premi Nobel, la ricerca.
0: Ma non erano i concorsi di bellezza del tuo campo? Anche. Dici tu perché onnivoro. Uno bello non può essere anche intelligente?
1: Sono onnivoro, pesacane. Allora, parliamo anche di scienza perché si è celebrato da poco l'Igi Nobel, sarebbe l'Ignobil Nobel, praticamente. Esatto. Che praticamente premia tutta questa rivista satirica, che premia tutte le ricerche un po' strane che si sono fatte, no? Perché dovete sapere che si fanno proprio delle ricerche molto strane. Ci stanno degli scienziati, si mettono là e dicono: ma ricerchiamo questa cosa qua, perché? E ci sta questo premio che si chiama Ig Nobel, gioco delle parole tra ignobile e Nobel. Sono i premi assegnati ogni anno dalla rivista scientifica umoristica of Imperial Research.
0: Ho capito solo la prima parola, che è un po' ambigua, non ho capito, scusa.
1: Alle ricerche che, secondo la formula degli organizzatori, prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sì. Poi fanno pensare. Allora ve ne dico qualcuno. Quest'anno è stato fatto a Zurigo, in Svizzera. È stato a Zurigo?
0: No.
1: Sono stati a Zurigo. Quest'estate veramente si sta bene. Ho preso pure un caffè.
0: A Zurigo?
1: Sì.
0: Cioè tu vai a Zurigo per prendere un caffè?
1: No, ma ci trovate, perché poi a Zurigo, okay, noi camminavamo a paura, perché si spende pure quando si respira, capi?
0: A Zurigo sì?
1: Sì, mi sono fermato, un caffè, 6 euro. Caffè?
0: 6 euro, poco.
1: Però tu fanno, se stimato, tu entri, ci sta la signorina là, prendi il chicco di caffè, ti dici quale chicco di caffè vuoi, cioè, poi prendi quel chicco di caffè, te lo macina, cioè, fa tutta una preparazione, una cosa, però non è così come a Dunuio.
0: Che butta un po' di macinato,
1: 7 euro tu favori praticamente,
0: e faticate chi lo caffè praticamente a sera.
1: Bravo. Allora, per farvi capire le ricerche che sono state, io a questo punto vi faccio anche la domanda, ecco, quale ricerca vorreste fare voi, per capire un fatto? Per esempio, qui si sono messo l'orinatoio che non schizza, praticamente come evitare che l'urina rimbalzi fuori dall'orinatoio. Sapete, noi maschi abbiamo quegli orinatoi quando... No, la roba parla mica di caffè. Quattro studiosi hanno seguito traiettorie angoli fino a progettare Nautilus, un modello curvo che con test produce appena l'1,4% di schizzi rispetto al tradizionale.
0: Almeno non ti fai pipì sulle scarpe così,
1: però
0: no?
1: Ti va a mettere chi li quattro che per anni hanno studiato fa pipì e chi lo faceva come tre,
0: guarda,
1: come
0: che è difficile, perché poi tu non hai, come dire, la certezza dell'angolo di partenza della pipì, perché tu non sai quanto è alta la persona, che inclinazione dà al suo gingillino quando fa la pipì, insomma,
1: non
0: quindi...
1: lo so, con me sarebbe complicato.
0: Vabbè, sempre a dire ste cose.
1: Le mutande sottoterra, qua non l'ho capito sta cosa,
0: questo
1: per la scienza ambientale è finito sottoterra insieme a più di 2000 paia di mutande di cotone. 1000 cittadini svizzeri, penso che la Svizzera stanno senza fanina, hanno pigliato 1000 mutande, le hanno seppellite e poi dissotterrate.
0: Sì.
1: Poi il cotone era stato mangiato dai batteri e funghi, poi il suolo risultava biologicamente più
0: allora
1: attivo.
0: Quando
1: non... sì, i mutanti erano nuovi,
0: non si è capito, penso non che parlando capito. Di cotone credo che possano anche essere state pulite, ecco, mettiamola così, però dice che praticamente quando quella mutanda messa sottoterra, se veniva mangiata di più da batteri e funghi, quel terreno era biologicamente più attivo, cioè praticamente poi tu se ci vai a coltivare qualcosa, a mettere qualcosa, quel terreno è più vivo. Quindi c'è, come a dire, che il cotone ha dato una mano a far sì che
1: l'hai detto tu, il cotone. Quindi mettici spezzi di cotone, che ci metti a fare mutante. Cioè, perché proprio la mutante di cotone? Mi metto in magliette di cotone, mi metto un'altra cosa, perché proprio la mutante?
0: Perché fa notizia la mutante, capito?
1: No, cioè, è più particolare. Perché era usata, non lo so, vabbè.
0: Chissà.
1: Altri hanno fatto, bambini profumano meglio degli adolescenti, vuoi dire sì?
0: Dici tu, se c'è un po' di letame vicino alla mutante.
1: Lo dico io, c'è un adolescente a casa la età, specialmente i
0: maschi.
1: Ma
0: no, povero uomo.
1: Specialmente i maschi.
0: Ma povero tuo
1: figlio. Con il tuo. Praticamente 235 genitori hanno dovuto giudicare l'odore dei propri figli, cioè l'hanno annusato, apprezzando che i bambini di latte profumano di più. Profumano di più degli adolescenti, perché tu in una stanza di un adolescente, credimi, vedrai.
0: Eh beh sì, calzini, un po' sono stato adolescente prima. Io a Leonardo me lo pippavo dalla mattina alla sera appena nato, era quell'odore meraviglioso che hanno solo quando sono appena nati.
1: No, questa qua è bellissima. Gli amici gentili, ma non con i nostri nemici. Praticamente hanno fatto questa ricerca e hanno visto che a noi piacciono gli amici gentili,
0: sì,
1: però li amiamo ancora di più quando sono gentili con noi, ma aggressivi con i nostri nemici.
0: Esatto.
1: Quando ce l'hanno con i nostri nemici. Grazie a cazzo.
0: Ma perché dici sempre queste cose? Ah. Che hai detto fuori microfono?
1: No, ma secondo te se fa una ricerca in coppa a chiesa, tu diceva a te ti fa piacere che i tuoi amici...
0: Però se ci pensi è particolare la cosa.
1: E anche Neanderthal si baciavano. Cioè, hanno
0: dimostrato che neanche
1: ed altre ricerche. Allora, al 342 00 00 100, che tipo di ricerca avreste voluto fare voi, ecco, per stabilire che cosa? Quando finisce la benzina ci vuole 10 euro in affitto, non lo so.
0: No, ci vuole qualcosa di più particolare.
1: Quando mette la benzina a 3 euro, come ti sposti in
0: una... Guarda, che questa degli amici gentili è carina, perché è come se noi volessimo la gentilezza, però ecco, quello stesso nostro amico, se deve aggredire qualcuno e quindi venire meno al suo fondamento di gentilezza,
1: no,
0: ci
1: nemico,
0: fa piacere. Al nemico.
1: Beh, grazie. Cioè,
2: guarda, Tarzanini e Deputanti hanno purificato la terra.
0: Esatto. No, teoricamente, se un amico è gentile, cioè, se io sono gentile, no? Lo dovrei essere sempre.
1: No, ma ne capito, cioè tu mi fa piacere che tu sei gentile con me. Mi fa ancora più piacere quando sei aggressivo con i miei nemici.
0: Tipo Ciro, il tuo nemico, io lo faccio una mappina, tu sei ancora più contento.
1: È perché ci voleva la ricerca.
0: No, però se ci pensi è un po' assurdo, perché se ti fa piacere che io sono gentile, non dovrebbe farti piacere che io poi tiro fuori un'aggressività verso un terzo per quanto sia tuo nemico, capito?
3: Il Rosario hanno utilizzato la mutanda perché quello l'ha sgommata.
0: No, che schifo!
1: E questo volevo sapere, perché proprio perché
0: che
1: senso schifo. Del cotone, bastava prendere dei pezzi di cotone e mettere il cotone. No, il cotone alimenta questi...
0: È un cotone più interessante quello della mutanda.
1: Perché proprio la mutanda? Perché proprio la mutanda?
0: C'ha un vissuto diverso. Ciao ragazzi, questo è il Festival della Stronzata. Luigi purtroppo da Mantova. Ragazzi, ci hanno investito dei soldi per fare queste ricerche. Portiamoli.
1: Spero che siano fondi privati. Ah, la biscia. Cioè, ci stanno alcuni che hanno studiato quando è che la biscia oppure il serpente ti dà il morso quando lo calpesti.
0: Sì, con le vipere, sì.
1: Con le vipere. Hanno preso queste vipere e le hanno calpestate in vari modi e hanno scoperto che ti dà il morso quando le calpesti più vicino alla testa.
0: Si incazzano là.
1: Là si incazzano di più. Si venivano altri mesi o dicevi...
0: Verso la coda, va
1: facendo
0: bene.
1: Facendo una telefonata, vuol dire chi? Sparagnate di.
0: Vabbè, sentiamo un po' di musica, che è meglio.

0: Real, vediamo qualche messaggio di quelli arrivati al 342-00-00-100. Parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno, ti spiegano qualcosa. Per esempio, l'urinatoio che non genera schizzi quasi, ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non si rimbalza contro, cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
0: devi trovare il contesto,
1: però che si accatta che lo rinatoio che upava lì e tipo non fa come lo fa, cioè un catto normale.
0: Così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapi, questo è un rinatoio antischizzo.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
2: Colleghi, buongiorno.
1: Oui, caro collega, sei andato in vacanza?
2: Sono tornato, mo, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
2: Allora, a riguardo fatta la mutanda,
1: sì,
2: la mutanda è usata, perché una mutanda usata proliferà più batteri, sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma che sei un biologo? Ma terza elementare.
2: Oh, fatta dall'ingrazione, l'ho fatto il lurino là.
1: Sì.
2: Voglio là dipende dalla dimensione.
1: Certo che sì.
2: Perché poi fatto sta, se ce l'hai.
1: Dell'orinatoio, dici, la dimensione dell'orinatoio, sì.
2: No, la dimensione.
1: Va bene,
0: arrivederci. Ciro c'ha un'abilità, Ciro, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: Kill, perché è isso pure così. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico,
0: pronto,
1: ciao.
2: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, c'entrato. Adesso sa... Lei è...
2: Infatti.
1: Lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
2: Sì. Sì, ma molto, molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini. E la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo. Serve proprio... Capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sì,
0: sai?
1: Su fatto non ne ho mio bagno, quindi lo faccio fuori. Perché oppure non tiro lo scarico.
0: Lo scarico ancora. Sai, c'è chi dice: no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché è sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando con una pompa per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra.
0: Va.
1: Ma chi si lava in
0: buongiorno.
1: Mano?
0: Sì. Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili. Quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se è il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone e lo mettevano sotto terra. Per usare proprio la mutanda, motivi c'ha da sta, insomma.
3: Cosa? Chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, lancio un numero mio.
1: Sono un cotone
3: appicciata.
1: Dimo stiamo facendo
4: ragazzi,
1: un truffone.
4: Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione, secondo me pure chi sto vi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danni appigliamo. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi. Aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena raffica, Peppe D'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
5: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma non lo so se usate le mutande, non si sa. Non, l'articolo non lo specifica.
6: Ma tu fatti la mutanda o no? Si diceva, mamma, non mi sa ci mette la mutanda, come si mette? E mamma, te la citte tanta volta, c'è l'andante o
0: marrone.
7: Buongiorno ragazzi. parlo dal furgone, lo sa, si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e tutte cose. E faccio una passata di spirito nelle parti intime, Marco.
0: Perché?
7: No, guarda,
0: ma ragazzi, no. Siete di
8: buongiorno
0: eleganza.
8: Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania. Vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
1: me
8: con te.
1: Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, mo, sì.
0: Tra poco,
1: la pubblicità
0: poco.
1: Ne parliamo un attimo.
0: Allora, vai. Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda. Ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
1: e allora è fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezie di cotone normali. Che si sono normali, se il cotone è cotone.
0: Perché cioè, praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa, perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
1: E andava... quindi era meglio uno spezzo di
0: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico,
1: proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta, che le
0: ovatta. C'è Ciro
1: insomma, grazie a condizioni si chiama idrofilo, non ci capito. Ma non l'ho
0: allora,
1: capito.
0: C'è Ciro,
1: appena vedere per la terza elementare che c'hai, va bene.
0: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario.
1: Aulica,
0: in maniera, in maniera molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
1: Ma mo mettere in mano un culo, vai con me.
0: Pronto?
1: Pronto.

0: Vabbè, allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliato
0: arena
1: tutto,
0: sold out. E oltre 100.000, quando dico 100.000, ripeto, 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
1: Ma ad andare, so che l'arena a però non è stata sold out,
0: dice l'articolo Rai News 24, rainews.it, dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa per è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglia arrivata da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse
1: c'azzecca Lavrov.
0: Sì, c'azzecca Lavrov. Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama? Guarda, ci stanno le speranze. Rammutim, Katamin.
1: Ma non è vero.
0: Agitaggia, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si scusa a Brooke Kaku Ridge all'epoca
1: a che
0: faccia. Pensi che 200 l'hanno fatto 200.000 persone là, no?
1: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno girato,
0: girato
1: però
0: non hanno fatto,
1: se
0: però
1: fosse venuto gli hai voglia, hai voglia.
0: Per esempio un posto al sole facesse, no, io non lo seguo, una cosa sì. Al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti che mi piacciono le canzoni, sono fan
1: diglielo a quello là dentro,
0: sono fan di lanciare i dorsi perché sanno, no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
1: vabbè, per cioè,
0: sarà 250 euro per fare
1: i bambini, è il prodotto per bambini che non
0: ma
1: hanno
0: soprattutto tu al bambino va bene, insomma dai, c'è niente da dire. Pronto,
2: buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao,
2: buongiorno. Allora, che passa cosa, ma da fa sfuga, allora sì. Lì contro te hanno incassato 550.000 euro, sì, da questo matrimonio. Ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo creato sono usciti questi soldi qua. Ora sì, gli imbecilli in Italia ci stanno, sappiamo, perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra. Vabbè, comunque.
2: Però mo dico io, no? A chi sto punto di essere approfittato? Sai che si è fatto, Rosa?
0: Chissà.
2: E si è fatto pure un posto a tavola, un coppo ristorante a 10.000 euro a persona, messo chiaro
0: e chi lo vendevano? Lo vendevano sicuramente, lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
1: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini che peggio seguono,
0: è peggio,
1: ma
0: è
1: vogliono
0: peggio
1: vederlo,
0: molto peggio. Già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino si è attaccato perché il genitore l'ha messo andato, come fanno per televisione su cose, non l'ho mai visto.
1: Poi hanno fatto i film al cinema,
0: cioè è su YouTube la cosa, sì. peggio ancora.
1: Però fanno quei
0: la colpa dei genitori, perché che si fa? Stanno dicendo che Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi, limiteranno l'uso di perché è droga, tu genitore o nonno metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto?
3: Pronto, ragazzi. Umberto, buongiorno.
0: Ciao, Umberto.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo basta fare il calcolo di quante scemi stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo bastonzitare, lo sa, come dici sempre tu,
0: sono anni.
3: Quasi muore, cacca, veramente si muore bastonzitare, cioè, ma stiamo scherzando, c'è cioè, un matrimonio simile, si può avere un kill, poi, allora, pure 100 euro, andiamo a bussare un parente per gli avrei a chiste.
0: Ma ce l'ha luata, no?
1: Non lo sappiamo.
0: Ha fatto buono. Io ce l'avessi mai luata a pesacane per chi si ca, mai.
3: Ragazzi,
0: mai.
3: Ma no, voglio, ma non scherzo, ma siamo arrivati alla follia. Siamo arrivati al. Cioè, non ce la faccio. aggredite.
0: Se sta resettato il mio computer, se ogni tanto
3: io non riesco più a sentire delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
1: Sì, però Umberto, ferma un attimo. Qua si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa, di un certo cantante, e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione, però lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
3: Marco, ma
0: che dici? Cioè, mio figlio vuole avere la pornografia, porto a avere la pornografia.
1: Ma che c'entra? Ma quando? Ma non è porno? Ma quando mai? Ma che porno?
0: Nel senso, no, pornografia, Marco, capisci? È lo stesso effetto della pornografia. Cioè,
1: è un intrattenimento per bambini.
0: Ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo, portami.
1: Se fai fan, se proprio vuole, capisco se ci sono i margini economici.
0: Ma tu la danno, io dai che cazzo.

0: Vincenzo al telefono, sta. Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio uno tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Volevo dire una considerazione su questo fatto dei miei contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare mio figlio?
0: Hanno scritto libri?
1: Pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto, come io sono venuto a vedere a te in teatro, Sasamen, cioè non vedo perché tutto questo scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruzzo, mi sta domandando anche a 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo.
1: No, ho portato pure mia figlia a vedere le K-pop e ci pagava 250 euro biglietto per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che... c'è Ruzzo, vabbè, tieni i soldi, però... Dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma... È tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino. Quindi non è che noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Però io credo che tra le tante cose che esistono.
0: Sto domandando, no, ormai è grosso.
2: Però tra le tante cose che esistono.
0: A me sono Ben 10, SpongeBob.
2: Forse i me contro te sono, tra virgolette, non male.
0: Non c'è nessuno scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo, se vuoi parlare di scandalo.
0: Non c'è nessuno scandalo. C'è l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come se stessimo
2: matrimonio...
0: criticando quelli che si hanno accattato biglietto per si avere a Jolier, va?
2: No, la critica
0: è la stessa cosa, cioè che Jolier, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu, giustamente. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che
0: no, per poi
3: cose...
0: ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: perché,
0: non sono
3: diciamo la maldà. Marco ha detto che fammelo chiedere mio figlio, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato, bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, mo, lasciando stare i miei contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi...
2: però questo no, figlio, scusami, dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto.
3: Sì,
2: quello diventa il discorso.
3: Un po' più in generale, non in questo caso qua specifico. Cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino...
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andarci, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo, tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Questo è il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che ha queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo,
3: capire.
2: Questo sicuramente.
0: Ma non c'è mai lamentare, cioè, seguendo la logica che dice Marco, non ci possiamo lamentare, dice, ma i ragazzi oggi.
2: Non è che si sono andati a drogare, ragazzi, i bambini, non ne capivo il concetto. Ma non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società,
0: come no? Io pensi sì,
3: di questi due, capito? Però in generale
0: pensi sì.
3: Gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare, che appena parlano uno si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Comunque noi viviamo in una città, in una nazione filiale, insomma, oggi comandano i miei figli.
3: È quello, il concetto,
0: la volta del patriarcale,
3: quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao.
4: Fermiamo un attimo. Più che diciamo, è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno, ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa, penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti, l'hanno fatto come uno spettacolo a pagamento. Cioè, secondo me questa
0: e sta girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
2: Vabbè, il matrimonio quello lì non
0: è nessuna
2: validità.
0: È show.
2: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei contro te, ma soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Quello i figli sono anche tuoi. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: No, c'è questo audio, potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile.
1: Ciao, Agliu, buongiorno. Un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere me contro te. E poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti. Cioè, non c'è logica nelle cose, secondo me, proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Ma che poi dici, non figli mi va a trovare l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale, e poi c'è un po' facile l'abbonamento.
0: Egoista. Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto. Però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante, perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, gli vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua? Quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico. Sì.
4: Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concetto, non è che hanno fatto solo un matrimonio e se ne vede i soldi, hanno fatto il concetto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
5: Pensa capo, sì. Tu.
6: Per lo spettacolo.
5: Putin.
0: Salvici.
6: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto: se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene.
6: Quindi, se non è una cosa che
0: facciamo,
6: fa male,
0: alcuni possono dire ma questa cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
6: quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male.
0: Che ti piace?
6: Quello.
0: Su, vai.
6: E sempre questi confronti.
0: Pronto.
6: È caduto. Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? Quello che dicevi, i coglioni vanno
6: molti sfruttati. Hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Ma sapeva e suona e cantava, no, devi sposare, cioè.
6: Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
7: Nonna Giù,
0: ciao.
7: Ascoltate, a me non me ne fotte proprio, ecco. Sposare, ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti forse a Milano.
0: E chi lo là sta nei studi? Ma stanno là i studi.
7: Ma perché?
0: Tenne nei studi là, sono là proprio, che lo fanno
7: su. Ma perché ha da fare Sanremo? Adesso è più vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
7: A Roma.
0: A Roma. E vabbè, evidentemente ma hanno chiuso uno studio là. Come si chiama? Uno studio. Stanno facendo il lavoro a Roma, ok?
6: Scusa, nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: Cosa nostra?
7: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, glielo dirò appena lo vedo.
6: Ma non è una preferenza, magari.
7: Stefano, ho
0: fatto due. Grazie, nonna Giù.
6: Torna a Roma, io te lo dico, non te ne andare a mia, chi fa a Milano? Fa fredda a Milano, resta a Roma. Ah.

0: Eccoci qua, allora, seconda ora di Elsa and Donkey's Kiss. Stiamo parlando di questi disponibili per 250 euro. Sì, se mio figlio me lo chiede, glielo faccio. Allora, se tuo figlio ti chiede di fare una cosa e anche tu non...
1: Non hai mai speso tu una cifra che non consideravi congrua per un qualcosa che ha desiderato uno dei tuoi figli? Cioè, non hai mai fatto una spesa per loro, per un concerto, per un film, per un'esperienza che tu magari hai pensato e hai detto, ma però si sa cosa...
0: Non mi metto in mezzo, perché ai miei tempi i miei figli guardavano, che ti devo dire, Ben 10, SpongeBob...
1: No, lascia stare mo questo, parlo in generale.
0: Quelli là che faceva la Rai, là, come si chiama, il Fantabosco, là, come si chiamava, quelle cose là...
1: Oggi
0: è cambiato un po', non c'era internet come oggi...
1: Ma infatti gli stessi miei controlli...
0: Il mio primo figlio l'ho fatto nel 2002, cioè
1: per esempio,
0: siamo ancora internet era ancora
1: il 56k.
0: Il 56k ci sei,
1: infatti,
0: non mi metto nei vostri panni, ecco, voglio capire.
1: Gli stessi miei contro te, diciamo, quando sono nati erano un po' pionieri di questo tipo di contenuti su YouTube e hanno avuto il successo che hanno avuto. Oggi, per esempio, le nuovissime generazioni, per esempio Leonardo, probabilmente non vedrà mai nulla dei miei contro te, perché ci sono altre cose.
0: Visto che dai miei figli siamo arrivati a me contro te, da oggi,
1: esatto,
0: da quando crescerà Leonardo, sarà ancora peggio, penso. Non lo so se è peggio.
1: Per esempio, Leonardo, segue sempre una cantante che fa canzoni per bambini su YouTube. E abbiamo saputo che probabilmente farà una data a Napoli e avevamo pensato di andare, però ora no, perché Leonardo è piccolino.
0: Però
1: lui le ascolta molto.
0: Io ci capito di ragionamento che fai tu, ma è la stessa cosa.
1: No, se parliamo in termini
0: È la stessa cosa, cioè è tutto, cioè questo è discutibile. Però apriamo un po' la discussione anche ai nostri radioascoltatori, se volete 081 546 6873.
1: Però
0: pronto?
1: Quanto costa caro il caffè, mannaggia. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao Rosano.
0: Ciao, ciao.
2: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, sono stato ieri.
0: Ah, ci sei stato.
2: A Napoli. Però non è proprio così.
1: Non ho capito niente io. Sta levando auricolari,
0: sì,
1: voce, nel frattempo
0: un
1: leggo un messaggio. Rosario ha speso 100 euro a persona per mangiare un struppon di erba e fiori.
0: Non me ne parla.
1: Pronto.
0: E mi cade,
1: è caduto così. Non penso faccia piacere questa osservazione a Rosario. Mi fa piacere sentire sempre più spesso che molti malfattori vengono beccati grazie alle telecamere, tipo la VAR, sempre più telecamere e VAR, a mio parere. Qui ci ricolleghiamo a quel
0: alla
1: discorso,
0: privacy, sì.
1: Esatto, sulle telecamere per strada. Pronto?
2: Mi sentite?
0: Sì, vai.
2: Allora, non è proprio come dite voi. Io ieri ci sono stato e sono partito da Napoli.
0: Sì.
2: Non è proprio una stronzità, lo sa.
0: No.
2: Allora, non era il concerto, non era il matrimonio, era lo spettacolo. E in più hanno fatto anche il concerto e non si pagava 250 euro.
0: Quindi la stampa dice una bugia.
1: No, si pagava
2: allora,
1: anche quello.
0: Ma 250 euro non era un biglietto, era per andarli a salutare.
2: No, attenzione, allora.
0: Per andarli a salutare ci volevano 250 euro, 48 a 110 euro era il biglietto.
2: 250 euro era compreso di biglietto. Il biglietto noi l'abbiamo pagato 110 euro.
0: Guarda, te la leggo, biglietti da 48 a 110 fino a 250, hai ragione, fino al 250 per salutare gli sputi. Sì, ma non giustifica stronzità, ecco.
2: Ah, però attenzione, come ha fatto spettacolo, non è che ha fatto matrimonio chiuso là, chiuso per un matrimonio, comunque tu sei andato allo spettacolo, l'anno scorso sempre 100 euro abbiamo speso, attenzione.
1: Ho capito,
0: vabbè,
1: quindi
0: contento,
1: tu dici,
0: sì.
1: La cosa che hanno aggiunto per rendere la cosa probabilmente più accattivante è che hanno fatto questo rito civile lì davanti a tutti.
2: E dopo hanno fatto lo spettacolo, se vuoi ti posso mandare i video, ti posso mandare i biglietti, tutto quello che vuoi.
0: No, vabbè, figurati, sei contento?
2: No, la bambina è contenta.
0: Contento, va benissimo.
2: Penso che
0: tu sei il genitore, tu essere contento.
2: Per te
0: è stata una cosa positiva?
2: Che cosa?
0: Cioè, per te è stata una cosa per parlare al genitore, dico.
2: Dal genitore è meglio che lo mandi a fare qualche altra cosa oppure lo porti a vedere qualcosa, esatto, di questi nuovi rapper che fanno, che ne sono alla camorra e tutto questa cosa. Dimmi tu.
0: Vabbè, poi si dice, un rapper in Giacamur, quindi già sta avendo pure kill è buono, insomma, l'importante è che pure se c'è mio figlio che si sente un rapper così, io portassi in dia kill, scusa, si può sentire, no?
2: Attenzione.
0: Quindi non andiamo e vedi, ognuno avere una maniera. Grazie fratello, vedi? Ognuno avere la sua. Mio figlio di 7-8 anni si sente un rapper, ci piace assai, viene a dormire. Ragazzi, papà voglio aprire un concerto, tu ma no, purtroppo.
1: Però perdonatemi. Porto, no? Perdonatemi, noi vogliamo
0: a Milano,
1: vogliamo saltare
0: il padello, facciamo una fotografia.
1: Bravo. Vogliamo saltare subito alle conclusioni parlando di strunzità, scimità.
0: Vabbè, parliamo un po' così.
1: Follie,
0: sì.
1: No, però giusto per far capire il fenomeno. I miei contro te hanno prodotto 7 film per il cinema, dischi, libri, spettacoli teatrali, un catalogo di merchandising che comprende zaini, astucci, diario, uova di Pasqua. I due hanno 37 immobili a Milano per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Si sono inventati un piccolo impero, forse.
0: Ma sicuramente,
1: forse,
0: ma pure il Grande Fratello è arrivato a picchi di 4-5 milioni di spettatori. Che c'entra? Allora che fa? Temptation Island fa dei numeri assurdi. Temptation Island, cioè, ci sono gruppi di ascolto, gente che si, gli adolescenti, di giovani che si mettono là
1: sulle spiagge,
0: in gruppo, che mettono il maxi schermo e se lo vede Temptation Island. Boh. Dimmi Richard, va bene tutto allora a questo punto qua, cioè, seguendo la logica va bene.
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, ciao.
2: Ciao, allora guarda Rosario,
0: basta che dire, dimmi.
2: La trasmissione. Il punto è proprio questo che hai detto, cioè fondamentalmente i genitori che non regalano un no ai loro figli sono...
0: Aspetta, se senti l'ascoltatore di prima diceva, me questi qua, me contro te sì. Però se mio figlio non si voleva sentire un rapper che inneggia la cosa, allora in porto. Cioè,
2: no,
0: capito?
2: Vabbè, a parte
0: cioè,
2: che
0: per lui, come genitore, questa cosa è più educativa dell'altra, hai capito? Cioè,
2: vabbè.
0: Mark invece dice il contrario, dice, ma se mio figlio si vuole sentire, io porto, perché se chi lo ci vuole.
1: No, certo, ma vado a vedere di che si tratta. Se vedo che è uno che legge certe cose, non ce lo mando. Là.
0: Primo creatore.
1: Perché non capisce mai quello che dico, Madonna santa.
3: Rosario, ma di me dentro te sono assessore.
0: No, dentro te.
1: E poi arriva lui che mette ordine a tutta la mattinata. Pronto? Pronto?
2: Ragazzi?
1: Sì?
0: Mi cade.
1: È in linea?
0: È in linea ma non risponde. Pronto?
1: Ciro stava giusto osservando che era tutto a posto. Pronto?
0: Dimmi caro, dimmi.
2: Mi sentite?
0: Sì, dai.
2: Buongiorno, scusatemi ragazzi. Allora, io mi sono sentito un po' chiamato in questione, perché prego. Anche mia figlia giustamente voleva un attimino andare a vedere... questo matrimonio, possiamo dire matrimonio, show, come lo vogliamo chiamare.
0: Sì.
2: Allora, io ho fatto due conti a mia figlia, ho detto, caro amore di papà, noi veniamo da una vacanza. Questa vacanza che abbiamo fatto ci è costata tanti soldini, parliamo di una bambina di 6 anni. Ora, andare a Milano così di punto in bianco vuol dire spendere dei soldi per arrivarci.
0: Ma tu non l'hai portata per fama, non per educazione?
2: No, Rosa, io non l'ho portata per educazione, per fargli capire, perché io comunque guadagno 4-5 al mese. Mia moglie è comunque dirigente sul comune di Napoli e non penso di avere problemi economici ad oggi.
0: No, dico vabbè, ci hai buttato negativa per non portare. Sì, ho capito, scusa.
2: No, io gli ho spiegato semplicemente quanto ci sarebbe venuto a costare sta cosa e a cosa dovremmo rinunciare per fare questa cosa. Noi saremmo dovuti andare il prossimo fine settimana a fare un fine settimana a Capri. Non l'avremmo fatto perché saremmo andati a vedere me contro te.
0: Senti, amico mio, ma tu c'hai solo una bambina?
2: Al momento sì.
0: E mi sta adottando pure a me.
2: Allora,
0: già.
2: Io ti posso pure adottare.
0: Sono un bimbo 55 anni. Porto pure amasato.
1: Ah, che sta facendo ancora lo sviluppo, lo dice da anni, quindi.
0: Adottami, fratello.
2: Rosario, io ti posso adottare, l'importante che mi fai a livelli Totò almeno una volta.
0: Ma figurati, ma quanti anni c'hai tu?
2: Io ne ho 45.
0: E te ho peggiore, 10 anni più. Vabbè, ciao fratello, fai bene comunque, fatto bene. Ciao, ciao.
4: Ci sento tu Temptation Island, ma c'è bisciata la radio, sta accanata, voglio ci sentiamo rimani.
1: Ciao caro, ciao. Però mi ha detto una cosa, effettivamente l'ascoltatore di prima ha detto una cosa sacrosanta che riguarda i matrimoni.
0: Sì.
1: Lo vai a fare di settembre, è il cattiveria, siamo appena tornati dalle vacanze.
0: Io mi sono scusato, oggi festeggi i miei 26 anni di matrimonio.
1: Oh,
0: pronto? 7 settembre, pronto?
5: Ragazzi, buongiorno Rosario, compagno di quartiere, auguri.
0: Oui, caro, ciao, grazie. Ciao, bello.
5: Marco, compagno mio, come stai?
1: Ciao, fratello, a posto.
0: Ciao, dimmi.
5: Ragazzi, volevo dire solo una cosa. Oggi può essere oppure essere scema. E allora non c'è la possibilità. Ma per esempio, un'altra cosa che ci dice che io non volevo dire. Però poi ci ha prodotto che che stanno scendendo per tutto parte. Ma come stanno facendo gli investimenti e cose, perché hanno fatto a sera TV a Rita da Crescenza.
0: Ma pare, sì, la stanno girando, oppure già l'hanno girato, non ho capito. Addirittura si parla di un contributo statale.
1: No, dice di no, era.
0: Dice no, ci vediamo.
5: Stiamo proprio, stiamo proprio di fuori.
0: Ma intanto vedi, le piattaforme quando fa audience, cioè quando vogliono venire, non sono fottono che ti sei educativo oppure non.
1: Allora, aspetta, prima di andare alla prossima telefonata, leggiamo questo messaggio, perché poi effettivamente potremmo dire da quale pulpito.
0: Ma da quale purpo viene
1: la predica. Rosario, anch'io quando ero piccolo dovevo essere controllato quando ti guardavo in TV. Non l'hanno fatto. E ora, per colpa tua, sono così andando in giro a gridare. Putin! Hai capito? Ho fatto più danni tu che i miei contro te, sicuramente.
0: Pronto?
1: Bello il fatto.
6: Quante cingal a un mese, mi ha fatto un fritto in culo, li piglia all'anno.
0: Beh, ragazzi. Pronto?
7: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
7: All'amico che ha chiamato e ha chiesto 4.500 euro a un mese, ne ha buttato la figlia per i miei contro te. Ha dato la puzza della fama.
0: Ma la Grazie fratello.
1: Ma non
0: è bruttaggio lucido,
1: ragazzi, ma perché?
0: Evidentemente ha studiato, ha fatto le sue cose, insomma, pronto.
8: Ciao ragazzi, sempre di riferimento al signore Beata X Guadagno 4.
0: No, che giù così.
8: Ma lui che ha avuto anche lui 6 anni.
0: Sì.
8: Non mi si è scusato. Quindi, cioè, ci ha avuto a fare un discorso alla figlia, 6 anni dei soldi.
0: Ma ragazzi, ma certo, secondo me ha fatto bene, perché l'ha responsabilizzata.
1: Pur sembrando che mi vado a contraddire, ma io lo sposo in pieno il suo ragionamento.
0: Stai contraddicendo.
1: Lo so.
0: Stai contraddicendo.
8: Io avrei rinunciato alla mia settimana a Capri per accontentare mia figlia. Io mollava a me e chiudeva mia figlia. Questo è il mio.
0: Guarda, pure Mark si è contraddetto.
1: Però
0: pronto.
1: Non siate invidiosi. Su ragazzi,
0: dai,
1: forza.
0: Ma pure chi su? Pronto?
9: Pronto, buongiorno Rosario.
0: Ciao,
9: buongiorno
0: ciao.
9: Marco.
0: Ciao, caro.
9: Rosa, auguri per il tuo anniversario.
0: Grazie.
9: E auguri a me per il mio compleanno.
0: Ah, auguri pure a te.
9: Volevo solamente un piccolo.
0: Un piccolo? Pronto?
1: Voleva forse un regalo da parte tua.
0: E mi cade, vai. Pronto
9: ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
9: Volevo fare un grande applauso alla persona di prima, perché. Sì. Chi lo stipendio a fare sul discorso a figlio vuol dire che prima guarda che speranza
0: poi 45 anni giovane, quindi
9: esatto. Poi seconda cosa, auguri a te Rosario.
0: Grazie.
9: La terza cosa, un grandissimo auguri a tutti quelli che stanno scusato, che i miei tengono matrimonio e allora per ferie il popolo che le facciamo sempre.
0: Sì appena tu le ferie ne hai a stem proprio.
9: E ho terza anno a fila 6, 7 e 9 settembre. Sposano all'inizio di settembre.
1: Però posso dirti una cosa, amico mio, davvero te la dico sinceramente.
0: Ho di sposare luglio prima, ho di sposare dopo, sembra una cambiale.
1: A parte, però credimi, meglio ora che non a giugno a luglio, perché almeno butti un po' meno di sangue durante l'arco della giornata.
9: No, ma io più che altro mi sono sposato a fine settembre.
0: Ok.
9: Perlomeno risciatavo, cioè da pochi distacchi tu ti sei abituato a fare i cani, pochi chiesti, cioè capito? Poi il tempo è ancora buono, invece no, chissà, a fine settembre comunque tu tieni tutte cose.
1: Vabbè, a volte sono le disponibilità della struttura, che
0: ragazzi,
1: non
0: ci sono. 24, gente che si sposava i 24 e 25, cioè, ma Marchio è già un matrimonio 24, ma pronto?
1: Il 29 agosto sono stato.
0: 29, pronto? Pronto?
1: Ci sei?
0: Vabbè,
1: ci ha ripensato. Un po' di sound swing con Power of Stellar All Night. Continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100. Siete su Kiss Kiss Napoli. Let's

0: adesso sto ragazzo che abbiamo appena visto, sì, testa visto, questo ragazzo nella sua stanza si mette a fare un balletto su sì, questa canzone, l'ha messa su YouTube, ebbe un successo lo chiamo la team, che io gli ho mai,
1: sì, esatto, la pubblicità,
0: la pubblicità l'ha fatto passare
1: perché usava la canzone in questo nello spot,
0: e pure chi sta la canzone se l'ha pigliato, può mettere un colpo, capito? Si è inventato questa cosa, tu che ti hai inventato? Che ti hai inventato?
1: No, non mi devo inventare niente, non...
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Salvatore e guadagni 5.500 euro al mese.
0: Auguri, 10.000.
2: Però, nonostante...
0: Che voi state facendo queste cose, sono stipendi da fame, 45.000 euro all'anno, 50.000. O là dei coppe si zuccano così a Milano, o giorno si mangiano. Vabbè, comunque, pigliate fame tutto quanto, via.
2: Tutto, fatemi finire, nonostante sì, Rodrigo... Trump in casa, ma
1: vabbè, anch'io quando ero piccolo chiesi al mio papà: papà, papà, mi porti a vedere i miei contro te? E lui saggiamente e amorevolmente mi disse: ah, vaffaliga. Beh, c'è chi fa scuola e scuola, insomma, ci sono correnti diverse. Messaggio molto cattivo e fuori fascia protetta, allora non possiamo leggerlo.
0: Ma la manga letto, dice il biscino.
1: Vabbè, ma più che invidia, fondamentalmente l'obiettivo dell'amico era più farci sapere quanto guadagnava, che cosa pensava.
0: Dai,
3: voglio, però voi state attaccando a chi lo povero Cristo che guadagna 4.500 euro al mese. Però ha detto pure che la moglie era fa dirigendo un corpo comune in Napoli. La bella parrucchia pure essa.
0: Ma no, ma lui...
1: Ma perché attaccare ma no, così
0: invece,
1: la gente?
0: Invece sono stati molto bravi, perché hanno educano la figlia ad avere rispetto per i soldi, il senso del denaro.
1: Esatto.
0: Come si faceva quando ero piccolo io, che vicino a mio padre, quando mi era raccattato una cosa, papà mi faceva surà, cioè perché veramente viene una famiglia operaia, roba va. Anzi, insegna a tuo figlio che non è tutto facile, non è papà, non ti preoccupare, sono bene papà, non ti preoccupare, sono bene papà. Invece no.
1: E poi scusatemi, tra una trasferta a Milano e una trasferta a Capri, cosa scegliamo? Dai, su, siamo onesti, pure noi, se, avendo la possibilità, scegliamo Capri, ce ne andiamo a mare.
0: Ma no, ma ha confuso il telefono. Io ho detto, ma per non fatti cazzim, non le brutta, lui ha detto: no, guarda, i soldi tengo, me lo posso permettere, tant'è che devo fare un weekend là. Soltanto che ho voluto insegnare a mia figlia e ha fatto bene, secondo me.
1: E nel frattempo c'è chi sotterra mutande di cotone. Vi voglio ricordare che
0: Ascimità
1: è un posto meraviglioso.
0: Pronto?
1: Un posto meraviglioso.
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao. Ciao.
2: Quello che dico io, il problema non sono neanche i miei controti o qualcun altro. Il problema è, come hai detto voi, sono sempre i genitori.
0: Sempre i genitori.
2: Perché
0: sì,
2: se mio figlio mi chiede in coppa a luna, io in ogni momento ci